so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

immaginalo qui, col bello e col tormento.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: lo so.
1: Vorrei ringraziarti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di cuore un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Ho sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Un applauso.

te, forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto.
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
7: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days, dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
8: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
9: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Tesori, buongiorno. Buongiorno Maxolins, buongiorno Gianluca.
2: Buongiorno, buongiorno. La camicia a quadretti grossi.
1: La camicia?
2: Eh sì, perché quando è quadretti è doppia.
1: È doppia. Ho capito.
2: Anche se questa è leggera, non è di flanella, giusto?
3: Sì, leggerissima.
1: Però
2: bella. Questa mi piace.
1: È davvero. Un po' sempre il mood Brokeback Mountain che ci piace.
2: Sì. Sì.
3: Quel mood di... ogni volta, perché comunque non vado via subito.
1: Perché ogni ormai giorno. Ci vuoi bene, sopporti. Ragazzi, sì. Anch'io camicia oggi.
2: Sì, la tua però.
1: Tra l'altro,
2: unicolor.
1: Scusatemi, non so se avete notato che nell'aria c'è qualcosa di diverso.
2: Sì, come un profumo di gocciole,
1: sì,
2: sembra.
1: Sì.
2: Mi viene così distinto,
1: Ragazzi, è la mia nuova crema per il corpo.
2: Ma va?
1: Buona, eh?
2: Sei una gocciola praticamente.
1: Sì.
2: Da
1: però non quella
2: latte.
1: Al cioccolato che non mi piace, quella normale con le gocce al cioccolato.
2: Con i chicchini di cioccolato,
1: sì,
2: certo.
1: Sì.
2: Domanda: perché tieni così allacciata la camicia? Perché non ti scolli come lei?
3: Prima era una questione di.
1: Beh, io sono un push-up di Victoria's Secret.
2: Ah, bello, anche lui c'ha il push-up. Vedi com'è tutto su.
3: Potrei andare.
2: E il giornalista sei sciolto.
3: Esatto.
1: Beh, è messo molto bene fisicamente, Gianluca.
2: Sì, sì. Tu hai fatto bodybuilding per una ventina
3: sì,
2: d'anni.
3: Sì. No, 19. Non ce l'ho fatto.
2: 19 anni di bodybuilding, guarda che roba.
1: Ma infatti, perché?
3: È l'ultimo, sai l'ultimo film che ha fatto The Rock, il biopic, dovevo essere io.
1: Sì.
3: Però purtroppo poi.
1: Per un soffio.
3: Mi spiace.
2: Poi The Rock ha pianto, non mi fanno più lavorare. Ha scelto lui.
1: Ho capito.
2: Che l'altezza è quella, è grosso
1: ma
2: uguale.
1: Posso dirti che hai fatto bene a star qua?
2: Ma fatti.
1: Ma cioè. Dai,
2: manfatti.
1: Va bene Gianluca, sei libero per adesso, ovviamente, come sempre. Buongiorno Maxolins, come va?
2: Ho dormito nada.
1: Non mi di niente.
2: 2:48 sono andato al bagno, da lì in poi l'inferno.
1: Ecco, io sono reduce da un matrimonio bellissimo.
2: Bello?
1: Però ovviamente quando tutti sono andati in discoteca era tipo 00:15, 00:30, ho guardato Magnum PI, ho detto amore, ma qua dobbiamo andare.
2: Ma cioè, perché non sei stata? Fai il dritto.
1: Sì, già così che ho dormito 4 ore,
2: sembra
1: credimi,
2: dritto.
1: 3 ore e mezza sembra un dritto. Sembra dritto, ma non è. Serve a darti l'allegria.
2: Esatto. Allora io dico questo: già siamo sfasati di solito, figurati se entrambi non abbiamo dormito niente. Non la vedo bene.
1: Però posso spoilerarvi due robe per oggi?
2: Cosa succede?
1: Lo dico per quelli della vecchia squadra, cioè quelli, gli abitué che ormai ci conoscono come le loro tasche.
2: La vecchia scuola, diciamo.
1: Sì. Mm. Allora, amici, praticamente oggi dalle 9 alle 10 vengono la Kiki e la Mauri.
2: Ah, vengono allora?
1: Sì. Sapete, due amiche, una pila di libri, insomma, chissà. E se non erro, oggi è l'ultimo incontro, e se non erro, oggi c'era un Harmony.
2: Un
1: per
2: Harmony,
1: rendermi
2: sì.
1: felice.
2: Ma tu sei sicura che vengono? Che girava voce che la Kiki avesse vinto l'Euro Millions, avesse abbandonato.
1: Non lo so.
2: E invece no. Dopo
1: adesso capiamo. E se non erro, c'è anche Sara Perigalli con le serie di Sara.
2: Sì, quindi le abbiamo entrambe.
1: Tutte e tre, anzi.
2: Tutte e tre,
1: sì,
2: è vero,
1: sì,
2: c'è anche la mamma.
1: Sì. Vabbè, insomma, questa è una spoilerata. Poi si gioca, Ricky, premio Cotillon. Ce la raccontiamo. Io così a naso fossi voi starei con noi. Ah, cavolo! Amici, mi ha scritto un papà ieri in direct. Gli ho detto non scrivermi qua che io poi mi confondo, non ho memoria. Scrivi nella diretta. C'è un bambino, Nicolas, non mi ricordo.
2: Vado a leggere.
1: Ah!
2: Ciao Marghe.
1: Non
2: Maxi.
1: Ci credo.
2: Sì, sì. Spero stiate bene.
1: Sì.
2: Oddio, entrambi.
1: Bah.
2: Mezzi
1: asciugati. Sì, si può far di più.
2: Vi chiedo un saluto a mio figlio Nicola, 6 anni.
1: Mi ricordavo giusto allora.
2: Nicola con la K o senza?
1: Ma che ne so, tanto non si sente nella pronuncia. Beh,
2: No, beh, Nicola è con la K.
1: Ho capito.
2: Vabbè, che vi ascolta tutte le mattine prima di andare a scuola. Un caro saluto da Berna.
1: Sì, da Berna.
2: Luca.
1: Sì.
2: Il papà è Luca.
1: Ok.
2: Ciao, Nicola.
1: Allora, Nicola, questa sigla, perché pare che lui la sappia a memoria, non va a scuola senza cantarla, è per te.
2: Allora, Nico, spero che tu abbia dormito, a differenza nostra.
1: Sì.
2: Tira fuori la voce, sveglia il palazzo, sveglia il quartiere.
1: Dai. E dia ai tuoi amichetti di tirare fuori le mani e di essere Tom!

0: Viola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: Ho una domanda e un articolo da leggere immediatamente. La
2: Oddio.
1: Domanda è: come si dice in tedesco come mai? Anzweidrei. Me immagino in tedesco. Non lo so.
2: Ma scusami, sei tu che c'hai la mamma di là?
1: Di solito. Però tedesco non l'ho mai imparato.
2: Oh,
1: per colpa
2: no.
1: Del papi.
2: Ma almeno l'ABC, come mai? Buongiorno, buonasera, ti amo. Cioè, le cose allora, che da giovane ti servono di più.
1: Buonasera, Guten
2: Tag.
1: Nacht.
2: Guten Nacht.
1: Sarà buonanotte quello.
2: Ma neanche la BC. Chiama tua madre, per favore.
1: Sì, quarta vivo, quella è tedesca, oh. Mica è una leggera. Poi, articolo uscito adesso sul Corriere del Ticino. Sì. A grandi, diciamo.
2: A caratteri cubitali.
1: Cubitali c'è scritto: niente rissa al matrimonio con la Marghe? E questa è una domanda. Cosa? Che ci chiediamo.
2: Sei proprio uno stupidino. No, nessuna rissa, però. Gianni Abbassa.
1: Oddio.
2: Non vi ho raccontato una cosa.
1: E lo sposo ha mecata tradirà sposo.
2: No! No, coppia no. Bellissima.
1: Bene, bene.
2: Beh, ragazzi, è arrivato alla fine. Scusate, mi sono ossessionata da questo profumo di biscotto. Che buona sta crema. Comunque, c'è stato il lancio del bouquet.
1: Sì, vuoi un po' di latte per pucciare dentro il braccio o ti va bene così?
2: Sai che è una vita che non mangio latte e biscotti la sera, che mi piaceva da matti.
1: Ma fallo, che fa bene la salute. Tra l'altro verso mezzanotte, sai come vai?
2: Molto comodo. Allora c'è stato il lancio del bouquet, ok?
1: Sì, sì, bello quel momento.
2: Ok, e quindi Magnum P.I. mi ha detto: amore, piazzati
1: e prendilo.
2: Ma no, mi ha detto, allora, io sono convinta, non so come la pensate voi, fatemi sapere, ma o ti arriva addosso.
1: Sì, sì, anch'io.
2: E allora è il tuo turno, tra virgolette. Sapete che chi poi lo prende al volo, si sposa, vai.
1: Non che allunghi le mani e lo rubi dagli altri.
2: Ma se devi uccidere 20 persone, camminare sopra i bambini, far disastri pur di prenderlo, cioè io in quelle mosse vedo la disperazione.
1: Sì, voglio sposare, certo.
2: Cioè, ok, bene. Quindi ieri, calcolate, mettete la sposa in mezzo. Alla schiena, da una parte io tutta laterale c'ero io.
1: Sì.
2: E il buco è arrivato nella parte opposta. Io non faccio quella che prende e si lancia.
1: Beh, oddio.
2: Per carità, odio. Anzi, adesso perché sono innamorata persa, ma io fino a 2 anni fa.
1: Zero.
2: Ero quella che si scansava. Raga, non ve l'ho mai raccontato che sono caduta in una piscina.
1: Per scansare il. Per scansare il
2: sì,
1: coso.
2: Sì, lo stavo raccontando ieri a Magnum P.I. Praticamente. La mia amica Nina, che saluto, devo anche ammettere che il matrimonio è durato meno del centrotavola, perché poi si è mollata subito.
1: Vedi.
2: Cioè,
1: pensa
2: no,
1: se prendevi
2: il centrotavola è durato un sacco, pazzesco, coi fiori.
1: Il matrimonio.
2: Matrimonio meno. Però adesso poi vedi il destino, poi dopo in realtà ho trovato un'altra persona, adesso è innamorata persa, mi ha detto se non avessi mollato quell'altro. Vabbè, insomma, storia lunga. Sì. Detto ciò, lancia il bouquet,
1: sì.
2: Dietro c'era la piscina, ma io non me ne ero accorta che eravamo così tanto a pelo.
1: Ma infatti, chi l'ha vista la piscina?
2: Mi stava beccando per non... mi prende sulla spalla, puff! Ragazzi, con mio padre che guardava mia madre, perché c'erano anche i miei, fa Milli, dove abbiamo sbagliato? La domanda è sempre, Milli, dove abbiamo sbagliato?
1: Sì.
2: Sentite, ma è vera sta roba del bouquet? L'avete preso, vi siete sposate? Perché ieri è partita questa diatriba.
1: Secondo me
2: chi diceva che porta S-F-I-G-A?
1: Okay. Sfortuna, potevi dire.
2: Sfortuna, vabbè, però rendeva di più l'altra.
1: Lo dico per Nicola che sei.
2: Hai ragione. E chi dice che invece funziona? Io mi appello a voi allo 079-449-9537, oppure ci raccontate le scene più assurde che avete visto nel lancio dei bouquet.
1: Io faccio una scommessa. Nessuna tra le ascoltatrici ha mai preso il bouquet, perché è una percentuale troppo bassa. Nessuna.
2: Ah, dici?
1: Nessuna l'ha mai preso.
2: Stiamo a vedere.

0: secondo me non l'ha preso nessuno.
1: Il bouquet, dici? No, stavamo parlando di bouquet presi, la percentuale, anzi, di bouquet presi anche per capire quanto sia vero il detto: prendi il bouquet al volo e ti sposi.
0: Vediamo. Vediamo.
2: Marghe, Maxi. Ciao.
1: Ciao.
2: Io tre ne ho presi. Sono ancora sposata e a questo punto non mi sposerò mai. Marghe, continua a scansarti.
0: Aspetta che continua.
2: E senza lotta, mi arrivava addosso.
0: Una calamita, è una calamita, lei rimane ferma e addosso.
1: Ma scusa, allora tu sei la conferma del fatto che prendere il bouquet al volo porti SFIGA.
0: Sfortuna per Nicola di 6 anni.
1: Sentiamo.
3: Ciao Marghe, ciao Maxi.
1: Ciao.
3: Io a dire la verità l'ho presa. Ho preso il bouquet due volte. Non volendo, anzi tentando anche di schivarlo. Da single, precisando. Sono passati tipo 30 anni, quindi direi che per me è veramente sfiga.
1: Oh ragazzi, però scusate.
3: Buona giornata, ciao,
1: ciao amore, ciao. Ciao. Ma allora vedete che siete qua a confermare il detto?
0: È vero.
1: Cioè, anzi, scusatemi, sfatare il mito del si prende il bouquet al volo e ci si sposa. A sto punto io non lo voglio prendere.
0: Ma no, secondo me quando lo prendi non ti sposi proprio. È giusto schivarlo e vedrete che vi sposerete.
1: Ah.
0: Buono Marghe, continua così.
1: Sì.
0: Poi mi inviti però a fare il DJ almeno,
1: Beh, ma scusami, ovvio.
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Entrata autostrada A2, un camion sulla corsia di emergenza ha perso ciò che trasportava.
1: No.
4: E stanno iniziando a creare dei disagi e rallentamenti.
0: Grazie per questa info importantissima.
1: Grazie tesoro. Sai che ne parlavo l'altra sera con Magnum PI?
0: Che cosa?
1: E gli ho detto: se mai dovessimo sposarci, faccio, sai chi metterà musica? Mi fa: beh, ma amore, ovvio, Maxi B.
0: Ah, pensavo dicesse: ma è ovvio, Bob Sinclair.
1: No.
0: No, invece no.
1: Scusa.
0: Allora, intanto vado a vedere, scusami, Marghe, al volo. Sì. Allora, A2, direzione nord, c'è traffico tra il raccordo di Mendrisio e Bissone Melide.
1: Sì.
0: Poi vediamo se c'è qualcos'altro. Tra Mendrisio e Capolago, rallentato sulla cantonale. Lo so perché l'ho vissuto anch'io.
1: Ecco.
0: Poi tra Bizzarrone e Genestrello.
1: Ah, per quello eri in ritardo? Perché c'era traffico?
0: In ritardo,
1: giusto. Al pelo.
0: Al pelo, sì. Sì, perché con la pioggia lo sai.
1: Certo, è vero.
0: Poi traffico tra Ponte Tresa e Bioggio. E adesso è arrivata questa segnalazione, tenetene conto perché è molto importante.
1: Scusami, la penultima segnalazione che ti ho parlato sopra qual era? La penultima.
0: Tra Bizzarrone e Genestrello.
1: Sì, ok.
0: Quello lì, non l'avevi sentito?
1: No.
0: Allora poi, vediamo un po', buche in faccia o buche in faccia no? Sentiamo.
5: Buongiorno, sono Elisa da Como.
0: Ciao.
1: Ciao Elisa da Como.
5: Vi racconto l'inedito del mio matrimonio. Mia sorella, per prendere il buche, praticamente si è lanciata addosso a tre ragazze pur di prenderlo dallo... giocatori di football.
1: Certo.
5: E la storia è stato il fotografo a mortalare il suo lancio. Alzata pure da te.
0: L'ha cancellato mentre
1: andava.
0: Vabbè, ma ragazzi, ma no.
1: Allora, noi vi vogliamo bene, siamo una grande famiglia, ma queste mosse con noi non devono mai accadere. Ora musica, perché devo farmela passare. Ma sul più bello, ma è impazzita? Ma amore,
0: ma perché lo fa?
1: No. Noi non ce lo meritavamo. Ti diamo tempo una canzone per finire l'audio. Altrimenti ti veniamo a prendere a casa.

0: amici. Buongiorno. Non so se è vera la cosa, ma comunque io quando mi sono sposata il bouquet non l'ho lanciato.
1: Ah.
0: Tiè. E tutti si domandavano il perché.
1: Ma scusa, ma
2: che è così diabolico?
1: No, intanto adoro quando siete così cattivelli alle 7:22. Ma io non ho capito, non l'hai fatto perché sai che porta SFIGA o perché...
2: Sai che sempre meno, io faccio un po' di matrimoni, sempre meno lanciano il bouquet.
1: Ma infatti, siccome me ne sono accorta, sì. Qual è il motivo?
2: Non lo so, qualcuno dice la CRI. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Nella mia cultura, sì. Dice quale purtroppo.
1: Dici.
2: Il lancio del bouquet porta sfortuna agli sposi e a chi lo prende.
1: A tutti, quindi sia chi lo lancia che chi lo prende.
2: C'è solo l'idea di fare un bouquet.
1: Oddio.
2: È una sfortuna perenne, credo.
1: Ne sopravviverà solo uno.
2: Poi poi torno indietro perché noi facciamo domande e poi non leggiamo le risposte. Allora, Guten Abend e buonasera.
1: Ah, Guten Abend.
2: Abend.
1: Abend.
2: Si scrive così.
1: Ho capito.
2: Però sarà Guten Abend.
1: Sì, capito? Sì, sì.
2: Scusa mamma, lo so che ti faccio vergognare, ma...
1: Poi?
2: Poi, cos'era? Come mai?
1: Sì.
2: Come mai? Allora si scrive W I E S O. Viso? Viso?
1: Viso?
2: Viso?
1: Viso? Viso?
2: Non giù la mano. Viso? Viso? Viso? Tedesco che...
1: Allora scusate. No, sì, scusate.
2: Vecchi ricordi.
1: Scusate. Reminiscenze.
2: Lascia perdere, lascia perdere.
1: Sì, sì.
2: Poi vediamo un po'.
1: Sì.
2: Qualcuno ha preso il bouquet. Si è sposata 8 anni dopo. Dice, non so se è quello. Sì, però è collegato.
1: Ma una roba immediata, Scusatemi. La ragazza che ha osato cancellare l'audio mentre lo ascoltavamo è tornata tra noi o no?
2: Ti dico subito. Sai che mi sa che...
1: È che ci sono un botto di messaggi. Vai.
2: Mo, spero che non cancelli mentre ascoltiamo, se no siamo rovinati. Proviamo. Ne ha mandati 3 addirittura. Vai.
0: Scusate, comunque la parte più bella è che il fotografo è immortalato il momento in cui lei ha fatto il distacco da terra.
2: Il salto, sì.
0: È proprio il momento in cui si lancia su queste tre povere criste pur di prendere il bouquet, ammazzandole. Però alla fine dai, l'ha preso, non si è ancora sposata, sto aspettando.
1: Vedi?
0: Però dai.
2: Però dai.
1: Però dai.
2: Oh!
0: Sì. Che comunque ha un futuro da... giocatrice di football.
1: Ah,
2: ne mandava.
1: Ho capito.
2: Aspetta, sono

0: parlare anche degli zii o dei propri fidanzati che assumono i bambini per entrare in scivolata o cercare di non far prendere.
1: Quello l'ho visto. Quello
2: ho
1: l'ho
2: capito.
1: Visto. Ma l'ho visto, eh?
2: Il terrore del poi mi tocca sposarla.
1: Sì.
2: Ho capito.
1: Sì.
2: Ammazza, ragazzi, quanti messaggi. Aspettate che metto una mano a muzzo nel mazzo. Qualcuno ha scritto, aspetta, eh?
1: Sì, sì, vai.
2: In teoria c'è il lancio del bouquet, scrive Jamming, da parte della sposa per le fanciulle, la giarrettiera lanciata dallo sposo per gli uomini. La giarrettiera.
1: Mai visto. Quello degli uomini mai visto.
2: Ma scusi,
1: visto.
2: Ma che giarrettiera mette l'uomo?
1: Ma infatti.
2: Amici in affitto, io non ho lanciato il bouquet proprio perché era il mio bouquet, punto. L'ho fatto seccare, prezzare, ora è bellissimo. L'ho messo tipo quadro in sala, buona giornata Fra.
1: Sai che la Fra non è l'unica, ecco quello che ho sentito.
2: Ah, lo volevi
1: bouquet,
2: tu?
1: Non io, cioè, lo vuole la sposa.
2: Sì.
1: Ma lo vuole proprio.
2: Dici, oh, con quel che mi è costato, sì. Col cavolo che te lo lascio.
1: Le altre che restino zitelle, che me frega.
2: Sì, sì, giusto.
1: Poi.
2: Sì.
3: Viso.
1: Viso, hai messo la crema sul viso?
2: No.
1: Che vuol dire? Hai messo la crema sul come mai?
2: Scusa. Quindi la nostra sigla in tedesco sarebbe viso. Viso.
1: Ti prego. La crema.
2: Ti prego.
1: Così.
2: Ti prego. La possiamo fare anche in versione tedesca per l'anno prossimo?
1: Viso.
2: Ti prego.
1: Potremmo farla in tutte le lingue.
2: Falla cantare a tua madre.
1: Chi?
2: A tua madre.
1: Non l'hai mai sentita cantare.
2: Va bene, avanti.
1: Poi, cioè, Maxi, sono quella del matrimonio del secolo.
2: Quale?
1: Mi sono dimenticata di lanciarlo. Beh, sì, ho partecipato a un matrimonio che era definito il matrimonio del secolo, molto bello.
2: Sì.
1: E si è dimenticata di lanciarlo.
2: No.
1: Secondo me voleva tenersi.
2: No, ma può succedere che hai tante cose a cui pensare. Scusatemi, la Leti dice: ma Marghe prende la giarrettiera che indossa la sposa e la lancia. L'ho già visto fare. Ma tutte le spose mettono la giarrettiera?
1: Beh, sì.
2: Ah.
1: Ma certo.
2: Non lo sapevo.
1: Sposa senza giarrettiera.
2: Dove va?
1: Matrimonio dura 3-4 mesi.
2: Ho capito.
1: Poi è andata.
2: Sì.
1: Poi questa invece è molto bella perché di cuore. Mia sorella non l'ha lanciato perché ha voluto portare il bouquet al papà scomparso, quindi è stato un po' un regalo.
2: Dai, non fatemi piangere.
1: Ma il cuore
2: lo so, però lo sapete che sono sensibile su ste robe.
4: Buongiorno, io sono sposato da 26 anni e mi chiedo, siete sicuri che porta sfortuna a prendere il bouquet? Secondo me sì.
2: Scusa, vabbè.
1: Aspetta. No, è a doppia lettura. È sfortunato perché è sposato da 26 anni?
2: Ragazzi, è quello che stavo tentando di capire io, ma devo andare in musica perché altrimenti qua mi licenzio.

0: Amici in affitto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Io invece ho preso la giarrettiera.
1: Ah, la presa.
0: Lo stesso matrimonio, mia moglie e il bouquet.
1: Ah.
0: Sì, ci si è sposati.
1: Bravo.
0: Ma è 9 anni che si è sposati. Quindi ora non so, vedete un po' voi cosa capire da questo.
1: Beh, doppio colpo però lì, scusami. Quindi lui giarrettiera, lei bouquet.
2: E si sono sposati.
1: Beh, destino.
2: Sì, infatti.
1: Dai, beh, destino, gliel'hai chiesto tu di sposarti. Quindi era una scelta tua, no?
2: Quindi lui non è destino, è lei forse destinata.
1: Sì,
2: e
1: però...
2: se gliel'ha chiesto lei a lui?
1: Sono in crisi.
2: Anch'io.
3: Grandi contenuti, grandi contenuti, grandi contenuti. Emozioni, risate. Nelle altre trasmissioni, certo, qui no. Qui ci sono amici in affitto. E non aggiungo altro.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
6: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
7: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3i.
1: Amici, sapete cosa può servirvi in questi momenti mentre siete in coda e vi sembra che non passi più il tempo?
2: Io lo so.

0: Che paura.
1: Partiamo con quello semplice.
0: Ah, sono due?
1: Sì. Me lo manda l'asilo di Coldrerio. Me lo mandano i ragazzi.
0: Mi ricordiamo, aspetta che tolgo WhatsApp, se no li leggo.
1: Sì.
0: Amici, guardate che in palio non c'è niente se non una gioia, che di sti tempi comunque una gioia è già tanta roba. Fondamentalmente lo facciamo per rimettere in sesto i neuroni dopo il weekend in cui si sono un po' riposati.
1: Esatto, a meno che non abbiate avuto una rissa, ma sì, non è il caso di tutti. Allora, grazie ai bambini dell'asilo, ripeto, di Coldrerio, che dicono: lo abbiamo risolto in 2 minuti 28 secondi.
0: Dai, ok.
1: Sono una piccola semisfera, ma nessun mare mi potrà mai riempire.
0: Fermi, semisfera?
1: Sì.
0: Quindi metà.
1: Sì, metasfera, semisfera. Sì, sì, sì. Ma nessun mare mi potrà mai riempire. Quello che riempie me, però, riempie te. Chi sono?
0: Allora, intanto, perché il mare dovrebbe riempire una semisfera?
1: Perché la semisfera è come un'insalatiera, ti fa capire che potrebbe entrarci dell'acqua, ma il mare non riesce a riempirla.
0: Rileggimela bene, per favore.
1: I ragazzi dell'asilo di Coldrerio lo hanno risolto in 2 minuti e qualche secondo.
0: Dai!
1: Sono una piccola semisfera.
0: Okay, piccola però.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco
1: sì.
0: Perché non c'entra il mare. Vai avanti.
1: Sono una piccola semisfera, ma nessun mare mi potrà mai riempire.
0: Eh no.
1: Quello che riempie me, però, riempie te.
0: Quello che riempie me.
1: Beh.
0: Riempie te, certo.
1: In questo momento il bambino dell'asilo dell'ultimo banco già sta alzando la mano dicendo: maestra, ho un'idea.
0: Aspetta. Una piccola semisfera.
1: Semisfera.
0: Non può essere riempita dal mare perché è troppo piccola. Però quello che riempie lei riempie anche me.
1: Ma scusa, ti faccio ragionare.
0: La vita.
1: La vita? No, ti dico già no e non ti insulto neanche perché non vale la pena.
0: Ma
1: ti
0: gelato!
1: Ma fammi parlare prima. Però sul gelato. No, non c'entra.
0: Ho capito.
1: Anche se una semisfera è grande come una biglia, se è tagliata e la metti in mare, il mare la può riempire. Giusto? Perché è come una piccola bacinella.
0: Ho capito.
1: Perché
0: insalata?
1: Insalata?
0: Perché nella semisfera metti l'insalata per mangiarla e l'insalata va anche dentro di te, quindi ciò che riempie me, l'insalatiera lì, la semisfera, riempirà
1: anche te,
0: anche te. Chi mi mangerai?
1: Ma l'insalata è una semisfera, l'insalata
0: no,
1: e quindi capisci anche
0: è
1: tu
0: il
1: che...
0: contenuto del contenitore.
1: Attenzione,
0: eh?
1: La signora Margherita Zanatta sta dimostrando che non solo è rissosa ma è intelligente, sa dove può arrivare. Ci sei quasi, il ragionamento è giusto.
0: Davvero?
1: Te l'ho detto che è facile, dai.
0: Aspetta, l'aria. No.
1: Ma è a forma di semisfera. Ceri, l'hai detto, il ragionamento.
0: Una bolla.
1: Allora. Eh no, è mezza bolla.
0: Eh no, mezza bolla.
1: Ma prima hai parlato.
0: Coperchio.
1: Non mi fa finire. Prima hai parlato di insalata.
0: Sì.
1: E di contenitore. Rimani nel ragionamento, non evacuarti.
0: Ok. Insalata, contenitore.
1: Non evacuarti, cosa vuol dire? Vabbè, sì, dimmi.
0: A.
1: B. C.
0: Barca.
1: A forma di semisfera. In che barca sei andata?
0: No.
1: Tu mica hai fatto una vacanza sulla
0: barca. Galleggiante. La zattera. No. Salvagente. No.
1: Forse di... Ma il salvagente c'è il buco in mezzo, è una ciambella.
0: Non c'è mica quello strumento per fare gli esercizi in palestra dove ti metti sopra che è fatto a semisfera e fai gli esercizi per la schiena e gli addominali. Io ce l'avevo quando facevo sport.
1: Ho capito.
0: Dimmi se su 10 ascoltatori, esempio,
1: sì,
0: quanti hanno indovinato?
1: 11.
0: Ho capito.
1: Capisci?
0: Sì.
1: La facilità.
0: Sì, però guarda, tu non c'eri sabato alla IEL Arena, ma alcuni hanno giocato lì e mi hanno detto: Marghe, non capisco, quando fai gli scricchia dalla radio azzecco sempre. Come faccio a non azzeccare qui?
1: Il nervosismo.
0: Perché da casa sono bravi tutti.
1: È la pressione.
0: Sì.
1: Tra l'altro, intanto che ragioni, Meggio, qualcuno ci aiuta. Camion che fatica a scendere verso Magliaso e blocca la corsia.
0: Quindi
1: a scendere da Neggio si scende verso il Malcantone fino a Magliaso, Caslano, Ponte Tresa, quello che è. Insomma, andiamo avanti. Semisfera che il mare non potrà mai riempire, ma quello che riempie la semisfera riempie anche noi, o te, o lui, o io.
0: Sì.
1: Soprattutto io.
0: Soprattutto te.
1: È una semisfera che non si riesce a riempire con l'acqua. Perché? Ragionaci. Perché non riesci a riempirla con l'acqua la semisfera?
0: Perché
1: è
0: piena.
1: No, se non sarebbe piena. Non riesci a riempirla anche se ci metti
0: là. È chiusa.
1: Non è chiusa, è semisfera, quindi aperta.
0: Beh, no, la semisfera può essere anche chiusa. Scusami,
1: Ma che semisfera? Ah, scusami.
0: Ma tu fammi un esempio di semisfera.
1: Se te lo dico poi indovini. Però una semisfera potrebbe... Ma sì, un'insalatiera. No.
0: Beh, allora è una semisfera aperta.
1: Sì. Se si viene riempita, ovviamente sì. Perché quello che riempie me riempie te.
0: Perché?
1: Dai che ci sei. C'è l'insalata.
0: Perché siamo quello che mangiamo.
1: Sì, poca roba, credimi. Il sorriso, qualcuno dice.
0: No.
1: Dai che ci sono arrivati tutti.
0: Davvero?
1: Ma certo.
0: No, ragazzi, devo mollare. Era quello facile questo?
1: Questo è quello facile.
0: Oddio.
1: Allora, prova a seguirmi. C'è una semisfera, ti faccio anche i gesti.
0: Capito?
1: Dentro ci metto della roba che riempie lei e riempie anche te.
0: Riempie anche me.
1: Ma se tu al posto di quella roba ci metti dell'acqua, che in questo caso l'idea è il mare, ma può essere anche
0: ma
1: il lago.
0: Ma dice di no.
1: Non riesce a riempirla. Perché secondo te quando il mare entra in questa semisfera non riesce a riempirla ma si svuota? Perché è
0: bucata.
1: Allora, sai che sembro Bonolis coi fratelli Capone? Vabbè, comunque, sì, è bucata. Qual è la semisfera per eccellenza bucata che se riempi lei?
0: Lo scolapasta.
1: Lo scolapasta. Non riesco neanche a essere felice che ce l'hai fatta.
0: È quello. Beh.
1: Sono esausto,
0: È stato veramente questione di un attimo.
1: I ragazzi dell'asilo di Contrerio sono già in ricreazione da un'ora.
0: Senti, però non era facile questa.
1: Lo scolapasta.
0: Sono bravi a Contrerio.
1: Bravi
0: voi.

0: Ma questa è nuova, scusami, eh?
1: Bella, non mi dispiace.
0: E per dirlo tu che non sei un amantissimo?
1: No, non è che non mi piace, ma non sono fan. Invece
0: esatto.
1: Bella.
0: Invece questa ci piace, sì. Summer Funk. Siete su Radio 3i, abbiamo superato il primo scoglio dello schicchia.
1: Sì, sì. E ma oggi sei in forma.
0: Sono reduce da una rissa.
1: È vero, hai ragione.
0: Ok, dello schicchia cervelli, ma adesso Max Olins ci lancia il secondo. Vado in pubblicità, altrimenti questa baracca chi la manda avanti e poi cerchiamo di rispondere.
1: Non andate su Google, cercate di arrivarci voi e date una mano alla marca con degli indizi, non dando la soluzione.
0: No, allora, ma anche perché se andate su Google godete solo la metà.
1: È vero, come
0: dai, forza. Non c'è soddisfazione.
1: Alla nascita sono di tutti.
0: Sì.
1: Ma fino alla morte pochi mi tengono. Cosa sono?
0: La dignità.
1: Brava, però bel ragionamento, devo dire la verità.
0: Che
1: brava.
0: Dopo un po' la perdi.
1: Sì, noi l'abbiamo persa già alla nascita. Però.
0: Quindi aspetta, ridimmila.
1: Allora,
0: alla nascita ce l'abbiamo tutti, ce l'hanno tutti.
1: Alla nascita sono di tutti.
0: Di tutti.
1: Ma fino alla morte pochi mi tengono. Che cosa sono? O chi sono? Cosa sono? Non la dignità, ma il ragionamento. Beh, è chiaro, siamo in quella direzione.
0: Alla nascita mi hanno
1: lo
0: tutti.
1: Lo siamo tutti alla nascita.
0: Lo siamo tutti.
1: Cosa? Dai.
0: Ingenui.
1: Ingenui.
0: Puri, vergini. Senti.
1: Io lo sono ancora.
0: È vero.
1: Nato il primo
0: sei del segno della Vergine.
1: Ma certo.
0: Puri.
1: Beh, però sì, sei
0: glabri.
1: Glabri. Siamo passati dal puro spirituale al glabro.
0: Comunque, beh, ma non è vero, non tutti i bambini nascono senza peli,
1: Infatti.
0: Ho visto dei bambini.
1: Ho chiesto a mamma Milly.
0: No, che quando sono nati erano proprio patatini, poi li perdono, però alcuni sono degli orsetti,
1: Ma anche tu lo eri. Tra l'altro con un dentino solo davanti, dai.
0: Ma cosa stai dicendo? No, forse pelosa, ero pelosa, può essere, non lo so. Aspetta.
1: Qualcuno dice i capelli.
0: I capelli.
1: No.
0: Nasciamo che li abbiamo. Lo abbiamo o li abbiamo?
1: Allora, alla nascita sono di tutti, perché sono la prima persona.
0: Alla nascita sono di tutti.
1: Ma fino alla morte pochi mi tengono. Tu hai detto la dignità, hai detto l'innocenza. Cosa?
0: Fino alla morte pochi mi tengono. La. Ce l'abbiamo tutti fino alla morte.
1: Sì, sì.
0: Perché ridi?
1: Ecco, ho fatto una cavolata, figurati.
0: Ma non me ne sono neanche accorta.
1: Qualcuno scrive l'onestà.
0: Non è
1: l'onestà. L'ho detto e tu non ti sei accorta.
0: No.
1: Sì, sì, mi sono lasciato scappare.
0: Vabbè, raga, devo andare in pub, altrimenti mi licenziano. Torno, voi continuate a pensarci,
2: Radio 3i. Volevate un duo scoppiettante? Esplosivo?
3: No, purtroppo no.
2: Abbiamo trovato solo loro?
3: La Marghe e Maxi B.
2: Amici in affitto su Radio 3i.

0: stiamo cercando di risolvere l'ultimo scricchia cervello prima di dare spazio alla nostra Chantal Busiello che verrà a parlarci dei colori. Allora, ce la mi avete tutti quando nascete?
1: Alla nascita sono di tutti, ma fino alla morte pochi mi tengono. Qualcuno dice la libertà.
0: La castità.
1: No, no, non andiamo sempre lì. Anche se la castità è uno di questi, certo. Sì. Ma in questo caso lo si dice dei bambini. Cosa si dice dei bambini?
0: La purezza.
1: Ecco, ma usa la parola giusta. La purezza va bene, ma dai, un bambino che cos'è? Che cos'è?
0: È un patatino.
1: Sì, va bene, è un patatino in insalata. Va bene. Però, sai, si dice, ma sono ragazzi.
0: È un puro.
1: È un puro, ma come si dice puro?
0: È un. È puro. C'è un altro termine?
1: Sì, certo.
0: Aspetta.
1: Quando non sei colpevole, sei.
0: Innocente. L'innocenza.
1: Ma cosa sono tutti questi applausi?
0: Ah, non è che quello?
1: Sì, è giusto, ma la gente ci è arrivata da me.
0: Ho capito. Però posso dirvi che è una domanda un po' trabocchetto, perché tante altre risposte sarebbero andate bene.
1: La castità andava benissimo.
0: Sì,
1: quello è vero.
0: Un po' come quella volta che abbiamo fatto.
1: Non rivanghiamo.
0: Va bene così.
1: Brava.
0: Va bene, grazie a tutti. Allora, Benson Boone, ci andiamo ad informare un po', ad aggiornare con le news e poi parliamo di quei colori che tanto vi piacciono, alcuni vi bloccano. Scopriamo tutto con la nostra Chantal Busiello.

0: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen.
2: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch. Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
5: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
6: Già ho preso la prima ammazzata e neanche siamo ancora entrati in onda.
7: Che ammazzata hai preso, scusa?
6: Allora, non è che ti devo spiegare che dalla preistoria gli uomini vedono i colori in modo diverso.
7: Ah, ho capito, capito.
6: E
7: allora,
6: queste cose le so perché studio, però Margaret, anche tu dai.
7: Allora ragazzi, ve l'abbiamo anticipato in apertura puntata, ve l'abbiamo promesso. Noi non vendiamo sogni, ma solide realtà.
6: Ma non erano altri che facevano sta roba?
7: Beh, non dirglielo, tanto non ci ascoltano.
6: Va bene.
7: Signore e signori, in apertura settimana qui ad Amici in Affitto, nella prossima ora è tornata, perché non è che è venuta, è tornata a grande richiesta, lei, Chantal Busiello.
6: Bentornata Chantal.
8: No, grazie
7: Gianni, però mi devi stare dietro con gli applausi.
6: Perché?
7: Bentornata.
6: Perché ho detto questo, Chantal? Perché il nostro Gianluca Albisetti, secondo me, porta una maglietta lilla. Assolutamente no. Perché è un rosa antico, sbiadito, slavato.
8: Sì, soft si dice, un rosa soft. Sì, rosa soft. Perché è, come vi dicevo, una roba ancestrale. Gli uomini vedono i colori in maniera totalmente diversa dalle donne.
7: Aspetta, li vedono in maniera diversa? O sono loro a rendere tutto più semplice e
8: no,
7: dire è lilla?
8: Che percezione? Cioè, te pensa all'uomo primitivo, no? Quando usciva dalla caverna, cioè, l'unico suo pensiero era quello di mangiare e procurarsi il cibo.
7: Sì.
8: Quindi lui doveva vedere animali grossi, scuri, magari vedere che tipo di animale era e preoccuparsi di cacciarlo, di non finire mangiato dall'animale.
7: Ok.
8: Le donne cosa facevano? Uscivano dalla caverna, andavano a cercare le bacche, no?
6: Quindi
8: i frutti. E
6: cose più piccole.
8: Dovevano stare attenta alla sfumatura del colore, perché magari potevano prendere una roba velenosa, potevano morire tutti. Quindi l'uomo, cioè
6: noi mammut, voi capito?
8: Il verde per l'uomo è verde, per noi è verde acido, verde chiaro, verde prato, capito?
7: Certo, come il rosso, che ogni volta che dici rosso dico no, ma rosso quale rosso? Rosso magenta, rosso sangue di piccione, rosso mattone, rosso aragosta,
8: rosso valentino.
6: Ad esempio adesso
7: rosso Ferrari.
6: Provo, la nostra Chantal ha una giacca meravigliosa, tra l'altro un colore veramente, io mi rivolgo all'altro uomo che c'è,
7: suo marito,
6: nascosto in, perché mi sento solo, mi sento a disagio, dico la verità. Questo è un rosso,
7: secondo me non è un rosso ciliegia? Ecco. Vedi?
6: Io vedevo, con l'aragosta, vedevo con le antenne.
8: Rosso ciliegia, l'aragosta è più tendente
7: all'arancione.
6: Ma scusate, ma io adesso ho mangiato le ciliegie stamattina nello yogurt. Ma la ciliegia è più scura, è una prugna più scura ancora.
7: E infatti non è ciliegia, è rosso ciliegia.
8: Rosso ciliegia, poi la ciliegia può prendere anche, che ne so, l'amarena, cioè andare verso più il colore amarena, quindi un po' più scuro.
7: Sì, sì.
8: Non ce la puoi fare, Max, è inutile.
6: Sì. Voi avete fatto comunella e questa cosa mi turba?
8: No.
6: Perché non è ciliegia, è rosso.
7: Che stamattina, per non contraddirti, quando hai detto a Gianluca Albisetti che la maglietta era lilla, io ho fatto finta di niente. Pensa che amica che sono, sì.
6: Che brava.
7: Che hai detto, mi ricorda il cioccolato, io sono stata zitta.
6: Nel mondo ci sono risse che iniziano per molto meno, sappilo, te lo dico.
7: Tipo in gelateria.
6: Andiamo al sodo, dai.
7: Allora, facciamo così, ragazzi. Ci anticipi di cosa parleremo oggi? Vado in musica, approfondiamo il tutto qui con i nostri ascoltatori.
8: A questo punto, che ci leghiamo proprio molto bene, parliamo di percezione, no? Del colore, quindi che tipo di percezione abbiamo noi rispetto al colore. Perché un conto è il colore che ci valorizza tecnicamente, la famosa armocromia.
6: Sì.
8: Ma un conto è capire il colore che ci appartiene, quindi il colore che ci aiuta a comunicare a noi stessi, ma soprattutto a comunicare agli altri, perché ogni colore è legato a una parte emozionale molto forte nostra, ma anche a tutto quello che è il nostro vissuto, alle nostre esperienze, quindi a come siamo legati ai colori.
6: Domanda.
7: Sì, sì.
6: L'armocromia, ok, la scienza ti dice quali colori valorizzano.
8: Sì, non è
6: giusto.
8: Proprio una scienza, perché è una materia. Non
6: una
8: è
6: materia,
8: a livello
6: okay.
8: scientifico non è provata.
6: Invece il colore di cui parli tu è una cosa personale.
8: È la psicologia del colore.
6: Ah, ecco.
8: Questo okay. è proprio scienza.
7: Scusami, Shanti, prima di andare in musica, ma è vero che ci sono dei colori che ti bloccano? Cos'è che mi anticipavi fuori? Scusatemi, mi ha morso una zanzara, sto impazzendo. Mamma mia,
8: È il colore bloccato. Sì, il colore bloccato è quel colore che proprio non sopportiamo, no?
6: Mm.
8: E io lo vedo spesso in seduta con i clienti. Che esce fuori magari questo colore che viene abbinato a una determinata emozione, che però è bloccato, quindi non riescono a indossarlo.
7: Ah, vedi?
6: Ognuno al suo.
8: Sì, ma anche più di uno, perché dipende proprio dal vissuto della vita, no?
6: Okay.
8: Ma magari poi dopo vi faccio
7: adesso
8: qualche
7: ne parliamo.
8: Domanda e così vediamo quali sono i vostri colori bloccati.
7: Oddio!
8: Paura.
7: Bello. Ma sì, ho paura.
6: Io lilla adesso, d'ora in poi lilla, figurati.
7: Ma tutti noi abbiamo almeno un colore bloccato?
8: Sì.
7: Ah?
8: Sì, sì.
7: Quale sarà il tuo, secondo
6: lilla,
7: te?
6: Lilla, te lo sto dicendo. Penso a lilla, penso
7: lilla.
6: Alle fustigazioni.
7: Sei rimasto segnato. A vita, tra l'altro.

0: Arrivano già dei messaggi, Chantal. Chantal Busiello, che è venuta a trovarci, ci parla dei colori. Qualcuno dice: io detesto il nero, soprattutto vicino al viso.
1: Qui c'è un problema, probabilmente, non lo so. Cioè, poi di, ovviamente, non vedendo la persona e non conoscendola e non capendo determinate cose, perché faccio, io faccio dei test proprio, no? Probabilmente c'è un problema con la protezione, con la distanza che si mette con l'altro, no? Perché il nero per convenzione è un colore di protezione, è anche un colore che ovviamente mette distanza, quindi chi lo usa molto spesso è proprio perché diventa questo tipo di protezione, di zona di comfort. Chi non lo sopporta probabilmente non ha questo tipo di approccio, oppure potrebbe essere legato a qualche emozione o a qualche vissuto.
0: Sì.
1: Quindi
0: sì,
1: potrebbe essere un blocco. Mi viene in mente una mia cliente che lei aveva il blocco sul rosso.
0: Proprio bloccata, non lo metteva.
1: Io non me lo metto il rosso, e stavamo lavorando, anche perché facendo questa parte, no, di intervista, era venuto fuori che il colore era rosso, era il suo quando lei si vedeva che raggiungeva i suoi obiettivi, no? Quindi il colore della soddisfazione.
2: Sì.
1: E dice: ma com'è possibile che tu non riesci a, no? Quindi è una parte emozionale molto forte. Lei ci pensa, le mie sedute durano circa un'ora, alla fine della seduta mi fa: lo so che c'ho il blocco col rosso. Dico: ero piccola, avevo 5 anni, arrivò Babbo Natale e mi spaventò a morte, e io da quel giorno il rosso non l'ho più messo. Te lo giuro, Marge.
0: È colpa di Babbo Natale.
2: È colpa di Babbo Natale.
0: E della Coca-Cola, diciamolo, perché
1: lei è rimasta traumatizzata, perché questo, visto Babbo Natale, i bambini li prendono in collo, lei si era impaurita.
2: Sì.
1: Io mi è mai sbloccato il ricordo.
2: Ma pensa te.
1: E quindi, capito?
2: Racconti per favore a Max e a tutti gli altri amici in affitto. Ce n'era una, cos'era il verde? Non mi ricordo.
1: Sì. Questa ragazza invece aveva il blocco con il verde. Anche lì lavoriamo un po', che cerchiamo di capire. E poi mi fa:
0: gli elfi.
1: Sì, no, la zia, una zia malefica. Che dice: io non so, poi io poi non è che poi entro tanto nell'ambito della psicologia, perché non sono un terapeuta, sì, quindi a un certo punto mi fermo. Lei aveva dei grossi problemi con questa persona, dice: una zia che per me, insomma, mi ha condizionato molto la vita, e lei vestiva sempre di verde.
0: Quindi la vedeva come un'entità, certo.
1: Era una roba brutta per lei.
0: Sì.
1: Lei associava il verde a...
0: E tu pensa che Babbo Natale in precedenza, diciamo l'originale, è
2: vero,
0: verde.
2: È verde!
1: Ah, poi senza te,
2: è vero,
1: giusto.
2: È vero.
0: Babbo Natale c'è sempre, attenzione,
1: sì,
0: ragazzi.
2: Allora, parliamo invece dei colori che scegliamo, ma non tanto per l'armocromia, quindi non quelli che ci valorizzano, ma quelli che ci fanno stare bene.
1: Sì.
2: Ecco.
1: Sì. Questo è molto bello quando viene scoperta questa, che si chiama palette psicocromatica, no? E questo è un metodo che è stato elaborato da la dottoressa Salomone e la dottoressa Marocco. E hanno praticamente visto come il colore, ovviamente ne teniamo di conto del colore valorizzante, perché ovvio che, essendo poi di base un consulente d'immagine, non ti dirò mai non metti un colore che non ti valorizza, perché poi il colore lo possiamo, no, muovere sulla linea del colore, e quindi vedere un colore un po' più freddo, un po' più caldo. Ma la cosa bella è che sono colori legati a quelle che sono proprio le nostre emozioni, quindi a tutto quello che noi vogliamo trasmettere, no? Per esempio, per te la libertà, senza pensarci tanto, che colore ha?
2: Oro.
1: Per te, Max?
0: Giallo.
2: Allora, giallo?
0: Sì.
2: Beh, vicino però all'oro,
1: ma
2: dai.
1: Ma sono diversi.
2: Ah.
1: Perché l'oro per te ha sicuramente una valenza più di gratificazione anche,
2: sì,
1: no? Cioè di qualcosa di prezioso. Il giallo per lui è vitalità.
0: Sì, vero.
1: Capito?
0: Vero.
1: È un altro tipo di...
0: Poi comunque non vorrei dire, ma da donna mi stupisce che dice l'oro è vicino al giallo. La differenza è palese,
1: ecco,
0: perché è un uomo.
1: Però anche te. Io non volevo dire.
0: Ognuno si prende le sue rivincite quando può. Basta, chiuso.
2: Vindicativo. Puoi regalarmi un braccialetto giallo, allora. Per il compleanno.
0: Non d'oro.
2: No, giallo.
1: Per esempio il mio Vince, ma lui non sopporta il rosa.
2: L'abbiamo scoperto perché?
1: È perché lui lo lega a tutta la sua parte un pochino più emozionale, di accoglienza, visto che Vincenzo, abbiamo detto prima, è uno che non parla tanto, no?
2: Sì.
1: Perché lui è uno che trattiene molto.
0: Ah, il
1: e
0: rosa, quindi
1: ha tutta questa sua paprika, perché il rosa è proprio un colore accogliente, no? Il colore appunto che ci avvicina, della un po' materno.
2: Sì, sì,
0: però
2: sì.
0: Il Vince mi sta bene col rosa, secondo me. È in palette.
1: Sta benissimo,
0: no,
1: col rosa.
0: Vede.
1: Anche vedi che il celestino sta benissimo.
0: Voi non lo vedete, ma Vince ha dei capelli fucsia, un po' come la nostra Tizi, con delle sbrasature.
2: No,
0: orate.
2: Ma non è vero. Dai, che Chantal è conosciuta, poi dopo facciamo. Allora, come fai a capire qual è il colore che ti fa star bene?
1: Ma non è che lo capisci, tu naturalmente lo vai a cercare, ma non lo sai.
0: È istinto.
2: Ok.
1: Non lo sai, la cosa bella è quando si diventa consapevoli. Perché io quando lavoro con i miei clienti rilascio questa psicopalette che viene fuori ovviamente da tutto quello che noi facciamo, da anche questi test della personalità che vengono fuori. E loro si ritrovano con questi colori e dicono, ma guarda che io questi li usavo già. Lo so che li usavi già, perché comunque
0: sono nel tuo,
1: sono tuoi, però non sapevi perché.
0: È una domanda seria.
2: Sì, poi rispondi dopo, che sennò devo andare in pub e farmi le cose.
0: È fattibile avere dei colori di questo tipo a differenza del momento in cui stai vivendo? Mi spiego. In questo momento l'unico colore, oggi vedi con un blu, ma non lo volevo mettere.
2: È una rarità.
0: Una rarità. Il nero mi fa star bene. Però quando, diciamo, fisicamente mi sento più, io sono più da rosso. Rosso, colori accesi. Okay. È fattibile che questi colori si spostino con
1: Ma perché tu sei consapevole, li userai anche in base a come ti senti. Se per te il nero è protezione, preoccupazione, per esempio, no? Saprai che ti potrai rifugiare in quello in quando ti sentirai in quel modo. Ma se c'è la giornata come oggi, per me il rosso è il colore che mi attiva e è il mio colore emozionale proprio di più che ho.
0: Sì.
1: E io stamani ho detto carica a manetta.
0: Lo metto, va? Certo.
1: E me lo sono messo anche col bianco, perché il bianco per me è la mia pulizia, il mio tenere tutto sotto controllo. Quindi io mi aiuto in qualche...
0: Sì.
1: Sono strumenti,
0: sì.
1: Strumenti di benessere per cercare di stare meglio.
0: Tu, Marghe, che scuse hai per quel vestito?
2: Allora...
0: Che io vedo lilla, tra l'altro, non vorrei dirlo.
2: Non è vero.
0: Giuro.
2: Non è vero.
0: Max, giuro.
1: Max, ti stai male.
2: Ma dai, ma scusami, ma è un azzurrino...
1: È carta da zucchero.
2: Carta da zucchero.
0: Vabbè, allora sulla carta da zucchero... Io mi arrendo, no, mi arrendo. No, io non... No, no.
2: Basta, devo mettere musica e andare in pubblicità. Non c'è più religione.
0: Max ha abbandonato la chat.
2: Max ha abbandonato.

0: aggiornamento traffico prima della galleria del Ceneri, ci sono 3 chilometri di coda, perché subito fuori dalla galleria del Ceneri ci sono delle operazioni di ricerca di un qualcosa ai lati della strada, quindi tenete presente 2-3 chilometri di coda almeno.
1: Tantissimo,
2: scusatemi,
1: grazie.
2: Di ricerca di qualcosa, in che senso qualcosa? Adesso voglio sapere.
1: Credo che stia vedendo delle persone che stanno cercando qualcosa. Allora, vado un attimino, scusami, sì. A Chantal, che è importante il traffico. Allora, intanto, tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Quartino ci viene segnalato tanto traffico. Sulla 2 in direzione nord, tra il raccordo di Mendrisio e Bissone Melide, poi tra Ponte Trese e Bioggio, e A2, la galleria del Monte Ceneri in entrambe le direzioni, chiusa, animali sulla strada. Ecco, vedi che arriva poi la risposta, sì, di via, sì. Fate attenzione, ovviamente.
2: Sì.
1: Ecco, abbiamo Chantal Busiello come ospite, ancora benvenuta. Tra l'altro, molti ci chiedono come parlare con lei al di fuori della radio.
2: Sì.
1: Ti trovano su Instagram,
3: Facebook, Chantal Busiello.
1: Semplice.
2: Ecco. Per chi si fosse appena collegato, come possiamo descrivere la tua professione in poche parole, Shanti?
3: Allora, io sono un consulente d'immagine, perché nasco come quello, ma sono specializzata in neuroscienze e psicologia positiva del colore e della moda, quindi non mi fermo alla tecnica, vado a lavorare un pochino più in profondità, una parte un po' più, vogliamo chiamarla olistica?
1: Okay. Ci sta.
3: Quindi sì, vado a lavorare con le persone, con la percezione, con le emozioni, con il modo di vivere.
1: Perché non sottovalutate i colori. Adesso Chantal è la seconda volta che viene, ma sono importanti, perché sono un po' il nostro modo di porci, no? La prima cosa che uno vede è anche un po' come sei colorato. Quindi ecco, tu spieghi proprio perché scegli quel colore, perché te ne piacciono altri, quali sono quelli che ti valorizzano, tutto insieme.
3: Ma soprattutto come usarli.
2: In che senso?
3: Come usarli in base a come ti vuoi sentire.
2: Tipo?
3: Quando io dico, dopo che consegno queste psicopalette, dico, allora da domani la domanda davanti all'armadio sarà diversa.
2: Ah.
3: E tutti sgranano gli occhi. Dico, non sarà più. Cosa

0: mi metto oggi?
1: No.
0: Come mi sento oggi?
1: Ah.
0: Come mi voglio sentire?
2: Perché i colori poi ti aiuteranno in quell'intento lì.
0: I colori ti aiutano, io faccio fare questo che è un esercizio prima con i colori, perché poi dopo noi passiamo anche all'abbigliamento, quindi anche alla costruzione del capo, al taglio del capo, ai tessuti, no? Quindi non solo c'è il colore, ma c'è anche tutta una parte legata a quella che è le neuroscienze e la psicologia positiva per la moda.
2: Perché il tessuto può aiutare, cioè nel senso, adesso non voglio dire per forza seta, però cotone e qualcos'altro danno diversi input?
0: Assolutamente sì, se io penso a una camicia di seta, io la uso soprattutto quando ho bisogno di essere coccolata in qualche modo, perché la seta accarezza naturalmente la pelle,
2: certo,
0: no? Quindi
2: morbido.
0: Dà un comfort totalmente diverso magari da un cotone strutturato che magari mi dà un'impostazione.
1: Sì, sì. Allora posso fare un esempio concreto per vedere un po'? Esempio, ho un colloquio di lavoro importante, ok?
2: Sì.
1: Mi alzo al mattino, apro l'armadio, non penso tanto a cosa mi metto, ma come mi sento oggi. Me la sto facendo sotto, ok?
2: Vero, perché il colloquio ti
1: ecco,
2: mette nervosismo.
1: Ok.
2: Giusto.
1: Come voglio sentirmi? Un drago. Cioè voglio arrivare sicura di me, anche se palesemente non lo sono, perché me la sto facendo sotto.
2: Il più possibile.
1: Lì
2: diciamo.
1: Cosa consiglieresti, Shanti?
0: Vuoi anche risultare quindi competente, no?
1: Ovvio.
0: Ok.
1: E sì, credibile.
0: Credibile, ok.
1: Sì.
0: Quindi andrai ad usare, no? Rispetto a quello che poi è venuto fuori in consulenza, capi e colori che ti vadano a rimandare quel messaggio. Mi viene in mente, perché magari io ti conosco, so
1: sì.
0: un po' come sei, mi viene in mente un blazer strutturato di un colore che per te è legato anche alla calma, ok? Alla rassicurazione. Potrebbe essere, che ne so, la butto lì, non lo so se è quello che ti è legato a te, magari un azzurro.
1: Sì.
0: Con una camicia morbida, un po' leggermente aperta, i tuoi accessori che fanno parte della tua personalità e che sono anche i tuoi amuleti in qualche modo.
2: Gli anelli,
1: tutto
2: molto sono
1: piena.
0: Quindi lei va a prendere anche quelli che sono gli accessori che lei è anche legata emotivamente. Anche l'accessorio ha un potere enorme.
1: Ah.
0: Metterei per esempio una bella spilla. Le spille sono le nostre medaglie.
1: Okay.
0: Perché le mettiamo vicino al cuore, no? Le
1: sì,
0: appuntiamo
1: sì.
0: proprio qui, perché sono le medaglie che noi ci mettiamo.
2: Sì.
0: Quindi la spilla ti va a ricordare il tuo valore.
1: Ah, hai capito?
2: Però io in questo discorso, poi penso anche a me, e tutti faranno lo stesso a casa, diranno. Io
1: certo,
2: che...
1: certo.
2: Io ad esempio sono uno che con la scusa del rapper, eh beh sì è così, ho sempre travalicato quello che è: se vai al matrimonio devi essere per forza vestito così, se vai là, io onestamente
1: dici beh, io sono un rapper,
2: io ho scelto il mio corpo,
1: ho capito.
2: Poi, non sono così gnocco, i matrimoni mi sto bene, però in molti casi devo dire che il mio codice vestiario, cioè oversize, morbido.
0: Ma ne avevamo già parlato un po' l'altra
2: sì,
0: volta.
2: Sì, è per quello che te
0: ricordi?
2: Ne parlo. Della sicurezza, del
0: della
2: periodo.
0: Della protezione, ok.
2: E quello mi protegge tanto.
0: Certo.
2: Anche quando capisco che sono l'unico babbo che si è vestito così, ma io...
1: Te ne freghi.
2: Sì.
0: Ma perché dietro a quella roba lì, tu sai che nessuno ti giudicherà. Non hai paura. E non è la paura, è la vergogna. La paura della vergogna, che è diversa dalla paura.
2: Ho capito,
0: okay?
2: Sì, certo.
0: Quindi è come quando c'è la donna incinta
1: che
0: fa vedere la pancia.
1: C'è.
0: Okay, donne, questa sono io. Quando sono incinta non me ne frega assolutamente, la butto fuori tutte le cicce, ma chi se ne frega. Quando non sono incinta la pancia è una cosa che io vado a coprire, a camuffare.
1: Ah, certo, perché il fatto di essere incinta, tra virgolette, giustifica, che non devi giustificare a nessuno. Ma
0: lui è un rapper, è giustificato dal fatto che anche se porta tutto largo e cappellino,
2: capito?
0: Ma Max è così, è un rapper.
2: Esatto.
0: E lui dietro questa roba qui si fa forte, capito? Si nasconde.
1: Okay.
0: Quando invece nei suoi periodi dove è molto più in linea con se stesso, magari spazia e cerca
2: molto,
0: anche altre
2: molto,
0: cose.
2: Molto.
0: Non,
2: sì,
0: non,
2: sì.
0: Sicuramente non ti vai a nascondere dietro le felpe o pantaloni.
2: No, no, è vero. Non lo ammetto, sono il primo a dirlo, ci mancherebbe altro.
1: Quindi ognuno di noi, in base a quello che vuol fare o come la vuole affrontare durante il giorno, ha dei parametri di riferimento dopo la consulenza con te, perché sennò io come faccio a sapere?
0: Sì, assolutamente la consulenza è necessaria, perché
1: non è per tutti uguale.
0: No, è personale, è molto personale, anche perché in consulenza escono fuori un sacco di roba. Io quando faccio il primo incontro, che dico un incontro conoscitivo, no? Ma è l'incontro da dove io so che via prendere.
2: Certo.
0: Escono tantissime cose fuori, soprattutto rispetto anche alla personalità.
2: Sì.
1: Amici, devo andare in musica. Abbiamo ancora un sacco di domande, ma qui non abbiamo tantissimo tempo,
2: Lei si nasconde dietro la musica, è il suo porto sicuro.
1: No, dietro la pubblicità. E a volte dietro un gelato, tu pensa.

0: Ai nostri ascoltatori, con cui non sfugge niente la domanda, una delle domande è: ma è toscana?
1: Non si, si sente parecchio,
0: no, non si sente, ma bravi che avete
2: a me piace tanto l'accento toscano.
1: Ragazzi, non ce la faccio, ci provo a fare
0: ma non ce la fo.
2: Ma non levarlo mai, eh. È come se Belen levasse il suo accento.
0: Cosa
1: non hai fatto.
0: Belen ha levato quasi tutto ormai, eh. Dico, ma in generale.
2: No, nel senso, parlavo dell'accento. Che stupidino, andiamo avanti.
0: Va bene. Vabbè,
2: posso più dire niente
1: io,
2: oggi.
1: Io e Belen proprio non siamo proprio la stessa roba, però va bene.
2: Andiamo avanti.
0: Ragazzi.
2: A chi tocca per il gelato?
0: Allora. Calma, stiamo parlando dei colori che noi scegliamo quasi inconsciamente, forse non c'è neanche un ragionamento dietro, che ci valorizzano, che ci danno uno sprint, o comunque ci danno qualcosa. Abbiamo detto, non c'è un colore unico,
1: no,
0: ognuno ha il suo.
1: Sì.
0: E dico, anche il nero, il marrone scuro può entrare in questa.
1: Assolutamente, anche perché il colore che per me è di preoccupazione, no? Io chiedo sempre: qual è il colore per te della preoccupazione? C'è chi mi dice nero, c'è chi mi dice.
2: Io direi grigio.
1: Grigio. Tu?
0: Io, se devo pensare un colore che. Perché lo abbino anche a quello che non mi piace, il marrone.
1: Il marrone.
0: Io non lo metto mai. Non
2: ti piace il marrone?
0: Allora, no, in realtà poi se ci penso, però non lo metto mai. Perché?
2: È vero.
0: Mai, eh?
2: È vero, non lo metti mai color cioccolato.
0: Mai.
1: Allora, il marrone è per convenzione il colore del radicamento. No? Quello che ti lascia con i piedi per terra. Considerando un po' la tua personalità.
0: Pochi che, piedi.
1: No, che non ce la fai.
0: No,
1: che
0: no,
1: perché
0: no.
1: Mi hai messo il giallo nella libertà.
2: È vero.
1: Okay.
0: Sì, è un colore che pochi mettono, ma io amo.
1: Quindi non ce la fai a stare fermo in un posto. È come quello che mette radici.
0: Sì, ho capito.
1: No, ci sono persone che hanno dei periodi che vestono molto di marrone. A me è successo che poi io mi analizzo anche dopo, quando sono arrivata qui in Ticino. Compravo solo cose marroni.
0: Ah.
1: Perché avevo bisogno di in qualche modo radicarmi,
0: sì,
1: no? Di
0: certo.
1: Sentirmi stabile.
2: Sì.
1: Adesso lo porto molto meno. È passato quasi un anno e quindi è diverso.
0: Hai trovato,
1: no?
0: Già i tuoi schemi?
1: Diciamo,
0: sì,
1: ho trovato,
0: sì,
1: un po' di tranquillità e quindi per me è diverso, no? Però lei il grigio mi torna rispetto alla personalità di Margherita. Il grigio è un colore che è neutrale, non sta né di lì né di là.
0: Invece Margherita da una parte o dall'altra ci deve stare.
1: Lei è sempre, cioè comunque una decisione netta la prende.
0: Sì.
1: Sempre.
2: È come quei gusti di gelato, panno o fragola.
1: Capito?
0: Sì, tu sai.
1: Tu sai.
0: Ho capito.
1: E quindi per lei la preoccupazione è proprio quella, essere nell'indecisione.
0: C'è un colore, scusami, invece di tutti questi, che però tratta l'amore. Cioè ci saranno dei momenti dove una persona, l'innamoramento, quei momenti dove perdi anche un po' la retta via, dico sentimentale.
2: Sì.
0: C'è un colore che.
1: Ma dipende da che tipo di colore vai a abbinare a quella persona, no? Questa è un'altra delle domande che io faccio, dico: che colore ha la persona con cui hai un rapporto intimo?
2: Oddio!
1: Di che colore è?
2: Gianni abbassa, cioè. Che colore ha, tipo il Magnum PI?
1: No. Sì, il tuo, sì.
0: Sì.
1: Di che colore è? Senza pensarci, però, ci pensi troppo.
0: È a pua lui, no?
2: Cioè, per me che colore
1: se
2: rappresenta?
1: Pensi a ste e pensi a un colore. Cioè, se lo vedi di un colore, di che colore è?
2: Ragazzi, mi verrebbe da dire rosso, ma non si veste mai di rosso.
1: Ma non vuol dire niente.
2: Direi rosso.
0: Uguale per me Morbio, che è la mia.
2: Okay. Rosso.
0: Rosso. Se penso a Morbio, penso a rosso. Sì, sì. Rosso.
1: Molta emozione, molta passione, cioè qualcosa che vi lega nel profondo, no? Il rosso è un colore, è il colore che attiva i battiti cardiaci.
0: Okay.
1: Questo è comprovato scientificamente.
2: Sì.
1: Accelera i battiti.
2: E allora io confermo rosso.
0: Infatti, da non mettere nelle camere da letto, per dire, perché agita.
1: Guarda, assolutamente.
0: No?
1: Io faccio un lavoro con i colori anche dell'interior design.
0: Certo.
1: quindi lavoro moltissimo colori, ma anche forme, neuroarchitettura, no? Quindi la forma più spigolosa, più tonda, ok? E quando andiamo a lavorare sulle camere da letto, sugli ambienti di relax,
0: il dico, rosso è
1: ragazzi,
0: no.
1: Rosso, cerchiamo di usare dei colori che fanno parte sempre della vostra personalità, ma leggermente meno attivanti.
2: Amici, io purtroppo devo andare in pub, mi dispiace. Salutiamo quando rientriamo?
0: Sì, diamo, sì, sì. Sì, sì,
2: che colore ha il saluto? Bianco per me.
1: Per te bianco.
2: Per me bianco, per te?
0: Per me un verde acqua marina.
3: State ascoltando Amici in affitto con la Marghe e Maxi B. Buon divertimento.

0: e mi sembra giusto The Best per Chantal Busiello. E beh, insomma,
1: addirittura
2: Bello. Però sai che mi è piaciuto tanto questo intervento sui colori?
0: Molto, perché apre sempre delle porte che poi tutti a casa ci ragionano.
2: Sì.
0: Mi piace questa cosa qua, mi piace molto.
2: Anzi, diciamolo, tu dopo lo metti sul podcast?
0: Assolutamente sì.
2: Quindi, se ci date tempo, un'oretta, quando finiamo qua, Maxi va a stagliuzzare la puntata e su www.radio3i.ch trovate poi tutta l'ora insieme alla nostra Chantal Busiello, così vi levate ogni dubbio.
0: Io volevo chiudere, purtroppo Chantal, vedi, i tempi sono molto stretti.
2: Sì.
0: Volevo chiudere con il colore classico di Radio 3i, che per noi ormai da anni è l'arancione. Tu dicevi delle cose molto interessanti sull'arancione in generale, no? Perché dicevamo magari in una camera da letto occhio a fare le pareti rosse, perché agita.
1: A meno che uno in camera da letto non si vuole agitare.
0: Se la usa solo per agitarsi.
2: Se non erro, in 50 sfumature di grigio, Dorian Gray, Christian Gray, come si chiama? Quello lì.
0: Dorian Gray è un altro.
2: Sì, scusatemi, Christian Gray.
1: Si è attivato l'ormone.
2: Christian. Sì, e poi oggi c'ho ancora Stefano a casa. Comunque, Christian Gray aveva la stanza lì.
1: Rossa.
2: Rossa.
0: Stefano, strappati già la maglietta, fai già di tuo. Non aspettare altri.
2: Non andare in gelateria. Aspetta. Cos'è che stavano dicendo?
0: Niente, il rosso.
2: Va bene,
0: passiamo
2: rosso.
0: All'arancione, raccontaci un po'.
1: Dicevo che è un colore molto attivante, no? Comunque anche l'arancione fa parte del, anche la composizione del colore, no? Il rosso e il giallo insieme, quindi sono due colori comunque attivanti. E c'è una curiosità molto bella sull'arancione, che è un colore che fa venire fame.
2: Ma perché?
1: Ma perché sono stati fatti questi studi scientifici dove è un colore che attiva proprio il discorso della fame. Difatti, a volte nelle cucine, quando faccio appunto questi progetti di interior design, non vi dico la cucina arancione perché diventa un po' pesante.
0: Ma delle chicche
1: ma
0: dentro.
1: Ma dei piccoli dettagli arancio, no? E, per esempio, se vi ricordate, posso dirlo? Posso far pubblico?
2: Vai.
1: Del McDonald's, no?
0: Sì, pareti arancione, era molto arancione.
1: Era molto arancione dentro, anche perché arancione, giallo, sono tutti colori di movimento, di velocità, no? Fast food, metti tutto in bocca, via, andare veloce. Adesso, se ci fate caso, dentro il Mac, questi colori sono spariti all'interno. Sono colori molto più soft.
2: E il motivo?
1: Perché le persone devono rimanere dentro e
0: non
1: consumare.
0: Più prendi mai.
2: Scusatemi, tra l'altro domanda, ma che fine ha fatto quel maledetto clown?
0: Sì, Ronald.
1: Ma guarda, io ho il terrore.
2: Anch'io, io li odio.
1: Non me lo ricordavo.
0: Secondo me
2: era brutto
0: per quello, perché molti hanno.
1: Io sono terrorizzata. Dopo che poi ho visto It.
2: Brava.
1: All'età di 10 anni.
2: Poi non aveva una faccia simpatica, cioè non era un clown simpatico. Ci mancava la risatina sotto.
1: No.
0: Volevo parlare ai dirigenti del Metro. Io non c'entro, se volete sponsorizzarmi, io sto con voi. No. È la marca che no.
1: Mettete un coniglietto. Non.
2: Comunque. Questo non mi trattiene dal mangiare le cose, ecco.
0: No, allora.
1: Però se ci fate caso adesso dentro il Mac la gente ci sta di più.
2: Sì, è vero?
0: È cambiata la filosofia.
2: Sì, sì. Cioè.
0: Ma la Marghe, questo non è una. Per fare una battuta, spesso e volentieri mi dice: ho fame. No, è vero.
2: No, però è vero. Sono seria. Io arrivo qui, magari ho fatto anche colazione.
1: E ti viene fame.
2: E dico: ma sì, pure io ho fame.
1: Ma perché è vero? È scienza questa. Io non mi invento assolutamente niente. Questa
2: cambiamo colore,
1: scienza.
2: Per favore.
1: Scienza.
0: Sì, direttore, se mette un verdino pallido.
1: No, perché vi tiene attivi.
2: Ho capito, ci tiene attivi, ma fra un po' ci mangiamo tra di noi. Cioè. Tre ore sono lunghe.
0: Il colore del cannibalismo, l'arancione. Pensa a te.
1: Però sono colori che sono molto attivanti.
0: Certo.
1: Negli ambienti di lavoro, nelle sale riunioni, se metti dei colorini che tipo il verde acqua, no? La gente passa addormentata.
2: Amici, io non so se vi siete addormentati o meno, ma io devo chiudere, devo mandare la sigla, è finita.
0: Chantal, ti ringraziamo, ti trovano con nome e cognome Chantal Busiello su Instagram,
1: su il mio sito www.chantalbusiello.com.
2: Sì.
1: E io sono lì, quindi vi aspetto, sono sempre disponibilissima anche a tutte le vostre domande.
2: Sei stupenda.
0: Grazie Chantal.
2: Grazie Chantal, e non possiamo chiudere in alcun modo se non
3: c'è una mia cliente che vuole sapere per suo figlio che canta tutte le mattine la canzone che va in diretta in radio, che si chiama O come mai, e non la riescono a trovare su YouTube perché il figlio continua a cantare questa canzone. Ho detto se potevo chiedertelo.
0: Oggi la cantano tutti i Mastro Gelatai, che però purtroppo a volte vedono la Marghe in lontananza e dicono chiudi la serranda, chiudi la serranda. Canta, ma chiudi la serranda.

0: Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto.
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
5: Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
6: Volkswagen.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Questa è Radio 3, è Radio 3.
1: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
2: Nuovo spot Honda CR-V Full Hybrid, vai!
3: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
2: Allora?
3: Vado a comprarlo!
4: Nuovo CR-V Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

0: Piccadilly presenta Storie on the road.
1: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
0: Tipo?
1: Non so, provare qualcosa di nuovo.
0: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
1: Amore, sai sempre come sorprendermi.
0: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Pensa. Piccadilly, la tua sosta on the road.
2: Sono le 8, buongiorno.
3: Radio 3, il sabato mattina, vi offre un caffè al volo, con Fede Volo.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, buongiorno a grandi e piccini. Come va questo sabato mattina uggioso, piovoso qui in Ticino? Come state? Come va la vita? Come avete trascorso questo venerdì sera, insomma, in vista di questo weekend? Se siete liberi, se avete potuto un po' fare fiesta, perché fino a ieri sera era bello, insomma, si stava benissimo. E poi questa mattina mi sono svegliata con questo tempaccio. Però leggendo così fra le righe, poi saprete che ci collegheremo con Meteo Swiss, passa a mezzogiorno, quando proprio ci saluteremo il tempo migliorerà. Quindi questa mattina potete ascoltarmi fino a mezzogiorno, tanto insomma piove, si sta in casa a fare i mestieri, come diceva mia nonna, i mestieri, si fanno delle piccole, oppure si va a fare la spesa e ci ascoltate in macchina. Quindi questa mattina non avete scuse, starete con me fino a mezzogiorno e questa è una minaccia. Buongiorno a voi, spero tutto bene. Qua dalle mie parti tutto bene. Questa mattina mi è successa una cosa singolare che mi succede poche volte durante l'anno. Ho dimenticato di mettere gli anelli e voi mi direte: Fede, quindi chi se ne importa? È strano, strano. Devo dire che vi succede veramente, veramente poche volte. Forse sono un po' stanca, forse ho invertito i meccanismi, no? Di solito, almeno io la mattina sono molto rutinaria, diciamo che vado col pilota automatico. Faccio tutte le stesse cose in fila e forse ho invertito questo bere il caffè, lavare i denti, vestirmi, truccarmi e quindi ho scordato gli anelli. E non so se capita anche a voi, ma mi sento nuda, totalmente nuda senza i miei anelli, non so, mi manca un pezzo, che poi appunto collane non sempre le metto, quando sono accollata, così come oggi che ho una camicia collata, allora no, ma gli anelli è un must, sempre, tutti i giorni, a parte qualche volta la domenica, così proprio giorno libero, allora non metto gli anelli, ma oggi non li ho e continuo, insomma, mi manca un pezzo, non so se capita anche a voi di mettere o di indossare qualcosa la mattina, cioè di farlo tutti i giorni e poi quando non lo fate vi manca qualcosa, oppure non so se vi capita quando magari mettete più anelli, per esempio io ho sempre l'anello al mignolo e mi capita a volte o di toglierlo perché mi dà fastidio, oppure ecco di dimenticarmi magari l'anello da mignolo e tutto il giorno prendermi dei micro infarti perché non sento l'anello al mignolo. Oddio, è come quando non vedete la carta di credito nel portafoglio, l'avete messo in un altro oppure ve la siete messa in tasca, no? Quel flash momentaneo che vi prende, ah, dov'è questa cosa qua? E c'è, è tutto sotto controllo, forse un filo stanchina questa mattina. 079-449-9537 è sempre il nostro numero di WhatsApp per chiacchierare con me fino a mezzogiorno. Ci saranno tante interviste, tanti temi, tante chiacchiere da fare, quindi non vi preoccupate che qua, insomma, le tematiche ci sono fino a mezzogiorno e oltre, però devo lasciare la parola a Danny oggi pomeriggio. Ci sarà il dennone oggi pomeriggio, ma adesso altra parentesi facciamo. I was so-

Oggi un bacio e un abbraccio particolarissimo va a Mauro, lui sa perché. E quindi un abbraccio anche in diretta, Mauro. Tanti, tanti, tanti auguri e in bocca al lupo. E poi un abbraccio a Cristiano e a tutto il suo team, a tutti i suoi colleghi che ogni sabato mattina mi fanno tanta compagnia con i loro video e saluti e audio. È troppo, troppo, troppo divertente. Grazie mille. Vi faccio una parentesi sul traffico perché ci segnalano che tra Canobbio e Lugaggia, in entrambe le direzioni, la strada è chiusa a causa di un incidente. Quindi tra Canobbio e Lugaggia la strada è chiusa. È stata una veramente bellissima esperienza settimana scorsa incontrarvi alla IL Arena. La mattina eravamo lì, io e Danny e Ruben, per la mattinata, insomma, per la parte della mattina. Noi siamo stati là tutto il giorno per l'inaugurazione della IL Arena e io al mattino ho avuto l'occasione di incontrarvi, no? E voi dovete capire che io non ho mai incontrato nessuno di voi in 3 anni che sono qua, perché era la mia prima esterna. E quindi conoscervi e vedervi dal vivo, e vi ho sempre e solo immaginati, è stato bellissimo. Quindi grazie a chi è passato, è stata per me veramente una bellissima esperienza, emozionante. Poi ho un aneddoto da raccontare su Gianni, che saluto se mi sta ascoltando. E, insomma, ci tenevo ancora a ringraziarvi. È stata la mia prima uscita, il mio primo duo con Danny, e mi sono tanto divertita, per quello che dicevo, che oggi pomeriggio c'è Danny. E poi la parentesi su Danny: è stata una bellissima mattinata insieme. Insomma, quando si comincia a fare radio in due, o quando si fa radio in due, non è sempre scontato. E quindi è stato molto bello anche quell'esperienza. Insomma, un sacco di esperienze, ma soprattutto la cosa bellissima è stata incontrare voi.

Abbiamo aperto questa mattinata dicendo che ho dimenticato di mettere gli anelli e che quindi mi sento praticamente nuda, spaesata, panico. Mi sono accorta appena salita in auto, quindi avrei potuto tornare in casa e metterli, ma non avevo le forze oggi, non c'avevo la voglia. E quindi la Valeria mi scrive: ciao Fede, anche a me succede la stessa cosa ma con gli orecchini. Mi sembra che succeda anche a mia mamma la stessa cosa con gli orecchini, che poi ti tocchi l'obbio e dici: oh, aiuto, mi manca un pezzo. E quindi sì, capisco, insomma, è quando non abbiamo degli accessori. E magari succede anche con l'orologio, con le catenine al collo, insomma, con qualcosa che siete, con i foulard, con qualcosa che siete abituati a mettere, no? E quindi sì, è una cosa paradossale, ma alla fine sono piccole cose, piccoli gesti, piccoli accessori che però riempono, no, le nostre giornate, anche perché magari li tocchiamo o ci guardiamo o li sentiamo in qualche modo. E quindi bene, non sono sola. E poi c'è Claudia che mi scrive: ciao, scusami, forse mi sbaglio con il tuo nome, aspetta, sì, Claudia, scusami Claudia, stavo guardando i messaggi in arrivo nel frattempo. Ciao Fede, sto portando mia figlia a fare l'esame di diritto del liceo. In bocca al lupo a tutti, anche le scuole commerciali che oggi hanno un esame, quindi in bocca al lupo alla figlia di Claudia. E mi scrive: sono la prima che è venuta sabato alla IL Arena e ho visto che eri emozionata. Hai visto, Claudia? Infatti lo ero tantissimo, ero veramente molto molto emozionata di incontrarvi e di salutarvi, di chiacchierare con voi. Oltre a Claudia siete arrivati in tanti, e è arrivato anche Gianni, e Gianni mi ha fatto molto sorridere, a parte che si chiama come il mio papà, no? Però mi raccontava che da quando è in pensione cammina 10 km al giorno tutti i giorni da 17 anni. E poi Gianni mi ha lasciato dicendomi: praticamente ho fatto più del giro del mondo a piedi. Dopo mi hanno chiamato, avevo la diretta, insomma, ecco, tra l'altro mi scuso con chi ho dovuto salutare al volo perché appunto nel frattempo avevamo la diretta con Danny, prima con Ruben e poi con Danny. E quindi mi è rimasta nella testa questa cosa che Gianni mi ha detto: ho fatto il giro del mondo a piedi, no? E quindi l'ho raccontato a Danny, e dopo ho detto: dovrò fare un calcolo, no? Cioè devo capire prima di tutto quanti chilometri sono fare il giro del mondo ipoteticamente a piedi, no? Cioè superare tutti i giri del mondo a piedi, non è che si può fare la drittissima, no? Bisogna arginare mari, eccetera. E poi voglio capire quanti chilometri ad oggi ha fatto Gianni. Beh, ve lo racconterò. Adesso ci ascoltiamo Achille Lauro con Comuni Immortali. E non è un caso, non è un caso, perché io la settimana prossima, al 15, fra due settimane, finalmente è arrivato il momento di San Siro con Achille Lauro, dove io sarò presente.

Vabbè, Francesca mi batte 100%, cioè Francesca è allo stadio il 15 di giugno, ma sarà a Roma all'Olimpico la settimana prossima, perché mi scrive mercoledì parto per Roma, perché fa anche l'Olimpico, quindi farò doppietta. E grande Francesca, tra l'altro ho visto che sono uscite le date anche per il 2027, già gli stadi per il 2027. Non concordo tantissimo sulla sul direttore creativo, Achille Lauro direttore creativo, non è della marchio di moda, non concordo moltissimo con il lancio durante il concerto, non concordo moltissimo sulle taglie disponibili di quella collezione che vanno dalla 42 alla 44, insomma scivolone da parte di Achille Lauro, secondo me, secondo il mio modesto parere. Fai il tuo che lo fai bene, direttore creativo così ad honorem non benissimo per chi lavora nel settore ed è un esperto e ha studiato per diventare insomma direttore creativo, quindi personalissima polemica. Forse Achille, forse Lauro, era meglio che ti attenevi al tuo. Comunque, parere personale, ci aggiorneremo su questo, perché naturalmente vi parlerò di Achillone nostro, anche a chi non piace. Farò un piccolo commento, diciamo un piccolo commento sul concerto. Su Gianni e sui suoi chilometri, torno dopo, perché non, mica mi dimentico del calcolo sui chilometri che si fa Gianni al giorno e sul giro del mondo. Intanto, Bruno Mars.

0: Mag Ticino presenta
1: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
0: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
2: Settimana alla Migros 33% su tutto l'assortimento Blevita a partire da 3 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
3: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
4: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.

0: La mia moto è qui, il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote.
1: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
2: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Allora, vi devo fare una parentesi sul traffico perché arrivano dei tic di via sui scontinui, quindi vi ripeto che tra Canobbio e Lugaggia in entrambe le direzioni la strada è chiusa a causa di un incidente, che sulla 2 direzione San Gottardo a Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, e ancora direzione San Gottardo in autostrada tra Quinto e Airolo il traffico è bloccato per 1 chilometro con ritardi fino a 10 minuti. Così, per chi sta viaggiando sulle strade della Svizzera italiana, insomma, è aggiornato, e aggiornateci anche voi in caso trovaste, insomma, situazioni da che sono utili un po' a tutti quelli che stanno viaggiando sulle strade. 079 449 9537 è anche il nostro numero di WhatsApp per chiacchierare con me fino a mezzogiorno. Io sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo del sabato mattina, ormai appuntamento fisso. Vi raccontavo che alla IL Arena ho incontrato Gianni, che mi raccontava che da quando è in pensione cammina 10 km al giorno tutti i giorni, ed è in pensione da 17 anni. Poi andandosene mi dice: guarda, quindi ho fatto praticamente il giro del mondo a piedi, anche di più. Allora mi frulla per la testa questa cosa, faccio un calcolo e oggi, poi l'ho salutato, e oggi Gianni, quindi, facendo un calcolo, ha fatto più di 62.000 km a piedi, ok? E quindi sono andata a leggere. Allora, fare il giro completo della Terra camminando lungo l'equatore significherebbe per correre circa 40.000 chilometri, quindi Gianni ne ha fatti ben di più, e la maggior parte dei veri giri del mondo a piedi compiuti dagli avventurieri supera spesso i 45.000-50.000 chilometri, perché bisogna aggirare naturalmente oceani, montagne, confini, seguire le

strada è realmente percorribile a piedi, e quindi su questi 45.000-50.000 chilometri Gianni ne ha fatti ben di più. Cioè Gianni ad oggi ha fatto più del giro del mondo a piedi, in pensione da 17 anni, fa 10 km al giorno tutti i giorni, mi ha detto veramente rare eccezioni in cui non li ho fatti. E quindi, caro Gianni, mi hai lasciato con questo dubbio, e questo dubbio era concreto, non che mettessi in dubbio la tua parola, però sai quando dici come il giro del mondo a piedi, quanti chilometri sono realmente il giro del mondo a piedi? Ecco, 45.000-50.000, e Gianni ne ha fatti ad oggi 62.000 e più, quindi grande Gianni, un abbraccio a te, è stato un vero piacere conoscerti.

0: posso mandare un bacio speciale a Sandra, che è venuta a trovarmi la settimana scorsa, nonostante una costola rotta, nonostante il caldo, nonostante lei voleva a tutti i costi visitare lo stadio, prima di tutto, Sandra, diciamolo, e poi venire a trovarmi. E mannaggia, non è riuscita a visitare lo stadio, faceva veramente troppo caldo quel giorno, ma quindi Sandra è solo rimandato, bisogna aspettare che cali un po', che calino un po' le temperature, poi vedrai che lo stadio sarà tutto tuo. Ti mando un grande abbraccio.
1: Baciami.

l'altro, a proposito di camminate, colgo la palla al balzo per dirvi che, a parte che faremo un'intervista proprio a tema alle 11 e non vi anticipo nulla, usciremo dagli studi e parleremo di corsa e di camminate, corsa camminata alternata, perché ci sarà un bellissimo evento la settimana prossima. E poi proprio oggi è la giornata dei sentieri, quindi è il National Trails Day. Negli Stati Uniti cade proprio il primo sabato di giugno ed è dedicata alle passeggiate, alle escursioni, al contatto con la natura. Quindi la nostra prima tematica a brevissimo sarà di raccontarmi, se anche voi amate camminare, qual è la vostra passeggiata del cuore, perché secondo me anche a non i propri camminatori, insomma, anche chi non ha questa passione ma ha una passeggiata del cuore che per un motivo o per l'altro gli ricorda qualcosa, la faceva da bambino, la fa stare bene, lo fa stare bene. Quindi ne parleremo allo 079 449 9537, ma a breve. Adesso ci ascoltiamo i Fugees, poi le previsioni del tempo, poi avremo modo, insomma, un po' tutta la mattina per chiacchierarcela.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
2: Anche io.
1: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
2: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
1: E se ci piace lo compriamo.
2: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
6: Da Risparmio Casa, fino al 20 giugno.
7: Dentifricio Colgate, 75 ml, 69 centesimi solo con Fidelity Card. Assorbenti Line Seta Ultra, da 20, 22, 28 o 32 pezzi, 3 franchi e 30 solo con Fidelity Card. Linea Pantene, shampoo da 250 ml o balsamo da 200 ml, 2 franchi e 39.
6: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
8: Risparmio Casa.
9: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days, dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
10: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
11: Previsioni del tempo.
12: Vediamo insieme le previsioni del tempo fino a stasera. Al sud al mattino nuvoloso con rovesci sparsi, nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto e schiarite. Al nord dapprima nuvolosità variabile ma asciutto, in giornata abbastanza soleggiato. Temperatura massima in tutta la Svizzera attorno a 22 gradi. Previsioni per domani, domenica in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, temperatura minima sui 13 gradi, massima sui 25.
13: Questa è

proposito di oggetti ingegnosi, nella mia scaletta qua ho anche cose che vorresti inventarvi e che non esistono. Ne parleremo, è uno di quei temi che ho in scaletta da mesi e dopo non arriviamo mai a parlarne. Oggi però parliamo di altre cose, di passeggiate eccetera. Ce l'ho lì, prima o poi ne parleremo. Ma ve lo dico perché nelle notizie da weekend, quelle notizie che racchiudono un po' tutte le notizie della settimana, sto leggendo che un uomo ha costruito una torretta ad acqua che riconosce con l'intelligenza artificiale i piccioni sul balcone e gli spruzza automaticamente dell'acqua appunto per tenerli lontani. E ho pensato, che ingegno, no? Cioè almeno non gli fai del male, li tieni lontani dal tuo balcone, non devi fare niente, tutto fa l'intelligenza artificiale automaticamente. E l'ho trovata bene anche per non fare del male agli animali, no? Che seppur possono dare fastidio, insomma io non farei male a una mosca, quindi ecco, mi dispiacerebbe. E quindi queste invenzioni molto ingegnose, alla MacGyver direi io, che si inventava la qualunque per superare, per uscire dalle situazioni di pericolo e di insomma di impasse, quindi interessante, intelligente. E poi invece mi ha fatto molto sorridere un'altra notizia, perché a Lecco, non è la prima volta che lo leggo, forse i miei colleghi ve ne hanno già parlato durante la settimana, a Lecco sono comparsi dei cartelli con traduzioni in inglese veramente sbagliatissime e mi fa molto sorridere, no? Per esempio c'era taking the sun, per tradurre il non prendere il sole, cioè il divieto di prendere il sole, e mi fa sorridere perché con tutte le tecnologie di cui disponiamo oggi, che ti traducono con un click in maniera ottima, devo dire, magari non perfetta, ecco, sono sempre da rivedere, ma quello anche, insomma, tutto quello che chiediamo all'intelligenza artificiale è comunque da rivedere con l'occhio umano e col cervello umano, grazie a Dio, mi viene da dire. Però con tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione non ci siamo ancora, e si vede che così viene in mente la prima traduzione, viene proprio stampata su dei cartelli ufficiali, ecco. Ma non è la prima volta che succede, neanche da noi, adesso in questo caso è successo a Lecco, ma nonostante le tecnologie e le varie invenzioni che tengono pure lontani i piccioni senza fargli del male, non ci siamo ancora arrivati alle traduzioni perfette, anzi un po' maccheroniche, diciamo, senza alcuna vergogna.

Beh, il peggio delle news della settimana è che in America una donna senza braccio destro è stata multata perché, secondo un agente, stava usando il telefono proprio con la mano che non ha. E quindi si vede lei, insomma, che fa vedere l'arto che le manca dalla nascita e dice: metto un attimo in dubbio la veridicità della sua affermazione. E come dire, mi guardi. E quindi, insomma, è stato molto criticato questo intervento, perché dicono: ma scusa, allora, cioè, ci guardate bene, date le multe realmente, o perché lui insisteva, no? Hai usato la mano destra che non ho, caro poliziotto, quindi aiaia.

0: sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
2: Volkswagen.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
6: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
8: Sono le 9, buon sabato.
9: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
10: L'infotraffico.
8: Sull'A2 direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 2 km con ritardi fino a 20 minuti. Sempre sulla 2 direzione San Gottardo, a Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Invece sulla strada cantonale tra Canobbio e Lugaggia, in entrambe le direzioni, la strada è chiusa a causa di un incidente.

sempre tanta bella musica anche qui su Radio 3i con Natalie Imbruglia, Shiver, ma poi con altre e vari generi musicali, ce n'è per tutti i gusti.

Come va la vostra giornata? Cosa state facendo di bello? Anche se lavorate, magari qualcosa di bello state facendo. Noi condanniamo sempre le giornate lavorative, ma alla fine, insomma, io spero che la maggior parte di voi siano contenti di andare al lavoro, abbiano qualcosa di bello da fare al lavoro, siano, insomma, soddisfatti della loro vita lavorativa. E quindi magari, anche se state lavorando, insomma, state facendo qualcosa che vi dà soddisfazione. Insomma, cosa di bello state facendo? 079 449 9537. È vero che la sveglia morbida è passata, ma è sempre bello sentire da voi qualcosa di bello che fa star bene anche noi, no? Cioè, per tramando, per trapasso, come si dice? No, trapasso forse no, però insomma, sentire quanto di bello ci raccontano gli altri, per magari paragonare a quello che stiamo facendo noi o rivivere dei momenti simili a quelli che ci raccontano, è insomma un po' la missione, sì, della nostra sveglia morbida, la nostra prima ora insieme, ma anche un po' di tutto il nostro caffè al volo, no? Ci piace raccontare cose che ci fanno sorridere nonostante le difficoltà della vita, che non mancate di raccontarmi. Sappiate che vi sono vicina anche alle persone che in questo momento non sono felici e anzi stanno vivendo un momento particolarmente difficile.

Ciao, volevamo fare gli auguri alla nostra super bisnonna e nonna Noa, Gioele, Giada e Sabri. Wow, nonna e bisnonna, ma che fortuna avete avere una bisnonna, che meraviglia. Tantissimissimi auguri, cara nonna e bisnonna. Non mi avete scritto il nome della nonna e la bisnonna, se volete scrivetemelo comunque. Tantissimi auguri da Noa, Gioele, Giada e Sabri.

parlavo di Gianni, dei chilometri che ha fatto, Gianni che ho incontrato personalmente alla IL Arena, un ascoltatore che ha fatto tanti chilometri a piedi, tanti da fare il giro del, come face, come avesse fatto il giro del mondo a piedi. E quindi ho approfittato, insomma, per anticiparvi che oggi è la giornata dei sentieri, quindi è il National Trails Day, quindi negli Stati Uniti cade proprio il primo sabato di giugno ed è dedicato alle passeggiate e alle escursioni, al contatto con la natura. E allora la mia prima domanda di oggi, che poi ce la spalmiamo un po' su tutta la mattina perché poi ci saranno delle interviste, dei cambi di tema, però così magari potete pensarci e scrivermi o raccontarmi via messaggio vocale allo 079 449 9537: qual è la vostra passeggiata del cuore? E questa domanda vale anche per i non camminatori seriali da montagna, alta montagna, per chi, cioè, le passeggiate che vi sono restate, cioè che sono le vostre passeggiate del cuore, anche magari all'estero, non qui, perché vi ricordano qualcosa, perché è stato un momento particolare, perché eravate accompagnati da una persona particolare, perché è successo qualcosa di particolare e quindi vi sono entrate nel cuore, vi è entrata nel cuore. Quindi qual è la vostra passeggiata del cuore? 079 449 9537.

0: non è sabato mattina senza il caffè al volo. Di Fede.
1: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
2: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
1: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
2: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 It Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
4: Piccadilly presenta Storie on the Road.
5: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
4: Tipo?
5: Non so, provare qualcosa di nuovo.
4: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
5: Amore, sai sempre come sorprendermi.
6: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Pensa. Piccadilly, la tua sosta on the road.
7: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
8: Beato Vino, c'è un vino per ogni momento, persona e storia.

0: dell'associazione Emily's Future is Now abbiamo già parlato, è un'associazione benefica fondata dai familiari di Emily che ha lo scopo di raccogliere fondi e avanzare nella ricerca della distrofia muscolare da deficit di Merosina. Lolli li ha avuti in studio, io li ho intervistati, insomma abbiamo avuto modo tante volte di parlare di loro e di una causa così importante, ma oggi torniamo a parlare di loro, proprio di questa associazione, perché al campo di calcio di Losone a partire dalle 17:30 di oggi ci sarà un torneo di calcio benefico dove è coinvolto anche il nostro gruppo Radio 3i Teleticino, ma ci racconta tutto il nostro Giorgio Doninelli che sarà presente in squadra, vero? Ciao Giorgio!
1: Ciao Fede, buongiorno a tutti. Esatto, sì, saremo lì con una rappresentativa della radio, della tele, con giocatori un po' molti improvvisati.
0: Non dire così.
1: Appunto, giornalisti, tecnici, alcuni giornalisti sportivi, insomma una squadra bella assortita, ma diciamo non di altissimo livello almeno sulla carta.
0: Allora mettiamo le mani avanti Giorgio, ma mettiamo le mani avanti.
1: Sì, mettiamo. Diciamo che noi andiamo soprattutto per partecipare, giusto, per divertirci e poi appunto per partecipare a questa bellissima iniziativa benefica.
0: E contribuire insomma a modo vostro, anche se non siete dei professionisti.
1: Esattamente.
0: Senti esatto. Giorgio, leggevo triangolare di calcio, cos'è una triangolare? Aiuto, scusa, perdona, come funziona
1: allora,
0: questa cosa?
1: Praticamente è semplicissimo, ci sono tre squadre, una appunto la nostra, l'altra sarà una squadra che si chiama appunto Amici di Emily e poi ci sono i signori dell'Losone Calcio, tre squadre e tutte le squadre si sfidano, quindi ci sarà la prima partita che è Amici di Emily contro Losone Signori, poi scenderemo in campo noi e sfideremo le altre due squadre, insomma le tre squadre sfidano i due avversari e poi chi vince più partite vince.
0: Bene, ma l'importante oggi non è vincere, è partecipare alla causa benefica, insomma anche immagino per voi giocare non solo per divertimento ma anche per solidarietà, è una bella sensazione perché la causa è molto importante.

0: Esatto, esattamente, sì, lo facciamo più che volentieri, appena c'è stato chiesto, insomma, di partecipare, tutti hanno aderito con molto entusiasmo, e anche perché oltre a fare della beneficenza, anche per noi è un momento, insomma, per trovarci fuori da quello che è
1: il lavoro, è vero.
0: Passare una giornata un po' diversa dal solito.
1: È vero, benefica un po' per tutti. Senti, io poi chiudo sempre le mie interviste dicendo se c'è da mangiare e da bere. C'è da mangiare e da bere a contorno della partita?
0: Certamente c'è da mangiare, c'è una grigliata, un banco dei dolci, naturalmente da bere, poi c'è anche musica, una riffa se non ricordo male, insomma anche chi non è per forza appassionato di calcio
1: è un'occasione,
0: si può definire calcio quello che giocheremo oggi pomeriggio
1: e rimettiamo le mani avanti
0: esatto, trova comunque qualcosa da fare,
1: esatto, quindi è un po' un invito comune, un invito a tutti ad andare al campo di calcio di Losone a partire dalle 17:30, godersi insomma il pomeriggio e la sera, una grigliata in compagnia, poi veder giocare a calcio è un contorno, la vera motivazione è sostenere la causa, che tra l'altro ricordo, per tutte le informazioni in merito a Emily's Future e alla a questa associazione benefica che ha lo scopo di raccogliere i fondi per avanzare nella ricerca della distrofia muscolare da deficit di merosina, c'è un sito internet molto completo che è emilysfuture.ch, quindi tutte le informazioni per donare, per conoscere l'associazione le trovate sul sito. Giorgio, si dice in bocca al lupo o porta sfortuna? Ormai l'ho detto.
0: No, si dice.
1: Benissimo,
0: si dice,
1: in ambito calcistico. Perfetto, in bocca al lupo a voi, poi ci racconterete, tu racconterai in diretta com'è andata. E un abbraccio prestissimo, Giorgio, grazie.
0: Ciao, grazie, buona giornata.
1: Ciao,
0: a tutti.
1: Ciao.
0: Ci aspettiamo.

brevissimo ci colleghiamo con Locarno Monti per capire dal vivo, dalla viva voce dei nostri meteorologi, che tempo farà oggi, domani e l'inizio di settimana prossima, anche se poi insomma diciamo sempre che la sfera di cristallo non ce l'hanno, quindi facciamo che ci limitiamo oggi e domani, e poi la settimana prossima avrete tutto il tempo per ascoltare i miei colleghi e ricollegarci con Locarno Monti e capire concretamente giorno per giorno che tempo.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
2: Volkswagen Veicoli Commerciali.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Questa settimana alla Migros 30% su tutti i formaggi da grigliare o rosolare in self-service. Scopri di più su migros.ch.
8: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
9: Ciao Carlo, già in giro?
10: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
9: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
10: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
12: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Andiamo come d'abitudine a Locarno Monti, dove per Meteo Suisse oggi c'è Lisa Moser. Buongiorno Lisa.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao, buongiorno. Allora, ci siamo svegliati con una mattinata un po' uggiosa e lascio a te proseguire per insomma il tempo, se migliora o peggiora oggi e domani.
2: Sì, esatto. Allora, oggi siamo ancora sotto l'influsso di una debole perturbazione che si sta lentamente allontanando verso est, quindi questa mattina siamo ancora pienamente sotto il suo influsso, con una mattinata che trascorrerà appunto nuvolosa con ancora alcuni rovesci sparsi. E dal pomeriggio avremo un lento passaggio a tempo almeno in parte soleggiato, quindi diciamo si passerà pian pianino a tempo asciutto e poi avremo lo sviluppo di alcune schiarite. Le temperature massime, proprio per l'assenza diciamo di un soleggiamento ampio, raggiungeranno valori attorno ai 22 gradi.
1: Quindi domani ci abbassiamo decisamente, Lisa, rispetto ai giorni scorsi dove abbiamo vissuto un caldo anomalo. Adesso diciamo che forse siamo nelle medie, un po' più basse forse, ma torniamo a una temperatura diciamo accettabile.
2: Sì, esatto, l'ondata di caldo che abbiamo avuto nella scorsa due settimane fa è stata piuttosto eccezionale. Adesso ci troviamo con temperature che sono attorno alla norma climatica per quello che è atteso per il periodo. Stavo dicendo appunto che oggi giornata ancora caratterizzata da qualche precipitazione, domani invece più stabile, con una giornata che trascorrerà nel complesso abbastanza soleggiata. Avremo però lo sviluppo di qualche cumulo sui rilievi in giornata e verso sera è possibile che si verifichi qualche rovescio isolato, soprattutto nelle Alpi. Domani, proprio grazie al soleggiamento maggiore, avremo delle massime che saranno attorno ai 26 gradi.
1: Si alza un po' la temperatura. E poi vedevo qua e là qualche pioggia sparsa, no? Perlomeno per l'inizio della settimana prossima.
2: Sì, esatto, rimaniamo sempre in correnti da ovest, quindi col transito di qualche perturbazione. La prossima è attesa nella notte sul martedì, quindi un lunedì che inizierà ancora parzialmente soleggiato, e avremo poi il graduale aumento di nuvolosità dal pomeriggio e in serata i primi rovesci o temporali sparsi che appunto si verificheranno soprattutto nella notte sul martedì, quindi un martedì che poi inizierà probabilmente ancora nuvoloso soprattutto verso le Alpi, mentre sul Ticino centrale e meridionale dal mattino avremo già qualche schiarita.
1: Bene.
2: Le temperature massime rimarranno sempre attorno ai 25-26 gradi.
1: Bene, devo dire che questa pioggia sparsa porta un Ticino veramente verde e stupendo, quindi qua e là la pioggia non guasta, anche solo per la vista nella nostra bellissima regione. Quindi bene così, direi. Lisa, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata.
2: Grazie altrettanto.
0: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

Raccontatemi allo 079 449 9537 qual è la vostra passeggiata del cuore, perché oggi è la giornata dei sentieri, in particolare negli Stati Uniti cade il primo sabato di giugno ed è dedicata alle passeggiate, alle escursioni, al contatto con la natura. E quindi sapete che noi parliamo sempre delle giornate nazionali non ufficiali, no, perché così creano un po' di discussione. E cogliendo la palla al balzo, appunto, vi sto chiedendo qual è la vostra passeggiata del cuore, quella che per un motivo o per l'altro vi è rimasta nel cuore, perché accompagnati da qualcuno, perché la fate spesso, perché vi è rimasta, insomma, vi ha colpito in particolare qualcosa, anche se l'avete fatta solo una volta. Le motivazioni sono tante. Susanna mi scrive: buongiorno Fede, la passeggiata Anita Garibaldi tutta affacciata sul mare a Nervi è la mia nostra passeggiata del cuore. Ai tempi la si faceva anche 3-4 volte all'anno in giornata, perché è lunga, io non la conosco, dopo vado a guardarla. Susanna, grazie tra l'altro per questa dritta, perché si sa mai che si passi da Nervi e si possa fare questa bella passeggiata sul mare. Nelle vicinanze il giro da Sassalto a Caslano, questa l'ho già fatta, sempre stupenda e che ti regala sempre nuove emozioni. È vero, questa passeggiata molto molto bella. Tra l'altro, se mi mandate le vostre passeggiate del cuore io prendo nota, perché sapete che con la mia Olivia, insomma, ci divertiamo a fare passeggiate e quindi è sempre bello scoprirne di nuove. E quindi grazie per i vostri consigli mentre mi direte qual è la vostra passeggiata del cuore.

Questo è Buon Vento di Jovanotti Alfa. Uscita un mesetto fa, Jovanotti ha raccontato di aver inviato il brano ad Alfa chiedendogli delle modifiche e poi affermando di aver poi scelto di collaborare. Bellissima, sempre molto allegra, devo dire, molto in stile di entrambi, quindi questa allegria unita di entrambi i personaggi, insomma, è bella power, si sente tutta. A brevissimo l'informazione con Ticino News.

0: Romano. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazione incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
2: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
3: Scopri in anteprima la nuovissima ID Polo completamente elettrica da Tognetti Auto. Giovedì 11 giugno a Gordola ti aspetta una serata speciale dedicata alla mobilità del futuro, con grigliata offerta per tutti i partecipanti. Registrati subito su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo in via San Gottardo 139 a Gordola.
4: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
5: Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. Activefitness.ch. Prendila sportivamente.
6: Le 9:58 minuti.
7: Ticino News.
8: Alessandro Cocca al microfono. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul tragico incendio del bar Le Costellazioni di Cramontana. La proprietaria Jessica Moretti ora indagata anche per falsità in documenti dopo aver presentato una falsa fattura relativa alla schiuma fonoassorbente che alimentò il rogo. Lei e il marito Jacques sono stati messi a confronto per un'intera giornata ieri a Sion. Sono anche emerse chat che suggerirebbero una conoscenza dei rischi legati al materiale e alle uscite di emergenza. Gli avvocati delle vittime hanno criticato la scarsa collaborazione degli indagati e chiesto maggior rispetto per i familiari colpiti dalla tragedia. La politica cantonale: lunedì il Gran Consiglio discuterà delle iniziative sulle casse malati approvate dal popolo il 28 settembre, sui banchi anche il rapporto firmato dalla maggioranza della Commissione della Gestione che propone di finanziare l'intera deducibilità dei premi con tagli in diversi settori, fra cui quello dei rifugiati. Ma l'idea di togliergli 1,5 milioni di franchi preoccupa il Forum Diritti Senza Confini, ente che riunisce una quarantina di associazioni che si occupa di migranti. Ne è membro anche Manuele Berti.
9: Un 1,5 milioni sembra poco, ma si va a incidere su delle somme che vengono date a delle persone che hanno già una situazione finanziaria estremamente precaria, somme che sono ferme da più di 15 anni, quindi da 15 anni non vengono rivalutate e adesso vengono addirittura diminuite. Quindi questo ha degli effetti sulla qualità di vita di queste persone, che già devono veramente contare i soldi per arrivare a fine mese per le cose di prima necessità. Una famiglia di 4 persone perderebbe una somma di circa 900 franchi all'anno, cioè vuol dire da 16.000 circa a 15.000, quindi vedete è una perdita pesante. Ecco, se facciamo la percentuale, siamo a percentuali che se dovessero essere toccate sui nostri stipendi o sulle nostre pensioni, io penso che i ticinesi salterebbero per aria, giustamente.
8: Guerra in Medio Oriente, abbiamo dovuto spegnere un incendio, così Donald Trump ha spiegato le ragioni della guerra contro contro l'Iran, abbiamo dovuto spegnere un paese molto capace che stava per avere un'arma nucleare, abbiamo ampiamente finito, ha detto il presidente. In un modo o nell'altro è finita, o con un pezzo di carta, o nel modo più difficile, anche se si può dire, ha aggiunto il tycoon, che è il più facile. In un'intervista a NBC News, Trump ha però sostenuto che all'Iran è rimasto ancora il 21-22% dei suoi missili. Sempre all'emittente ha dichiarato che i leader iraniani non hanno ancora raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per porre fine al conflitto in corso, perché, ha detto, sono forti e orgogliosi, ma alla fine, ha aggiunto, non hanno altra scelta se non quella di trovare un'intesa.
3: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su hertz.ch e su hertzvans.ch.
2: L'infotraffico.
8: Traffico intenso tra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.

E sulle note di Max Gazzevi ridò il buongiorno, è partita ufficialmente la seconda parte della nostra mattinata insieme e quindi fino ad ora abbiamo ascoltato delle interviste, abbiamo chiacchierato, ci siamo raccontati cose belle e io ne ho un'altra di cosa bella che però mi tengo per fra un pochino perché ci bisogna dedicargli la giusta attenzione. Nel frattempo la tematica di oggi è la passeggiata del vostro cuore, quindi quella che vi è rimasta nel cuore per X ragioni che mi vorrete raccontare. Laura mi scrive: vado con il cane Liam, con il mio cane Liam al parco delle Gole del Breggia. Natura, silenzio, musica dell'acqua che scorre, il dolce suono degli uccelli, ogni giorno un carico di energia della natura. Fantastico. Allora beh, parco delle Gole del Breggia vado tantissimo, vado spesso. Abbiamo anche intervistato il responsabile, insomma, perché si organizzano anche delle belle passeggiate, delle belle visite e quindi sono veramente luoghi unici che noi abbiamo la fortuna di avere a due passi da casa. A proposito di passeggiate, di luoghi del cuore, sono cresciuta a San Bernardino, ve l'ho già raccontato più volte, tutta la mia infanzia avevamo un appartamento di famiglia a San Bernardino, condiviso con i nonni, insomma io ero sempre su tutta l'estate, tutte le vacanze, insomma io, per me San Bernardino è proprio il luogo del cuore. E il Pizzuccello, che chi conosce la zona sa, insomma è una montagna con una caratteristica, con una forma caratteristica, e l'ho sempre guardato da giù, no? Cioè io da quando ero bimba ho sempre osservato questa montagna un po' con ammirazione, un po' con paura, insomma. Ma poi c'è la luce che gira, è molto molto caratteristico come gira il sole, no? Intorno a questa montagna, e quindi alternata da neve, da colpi di luce, di sole, di ombre, insomma è una montagna che veramente, se ci penso, mi ha sempre un po' creato un po' di timore, però l'ho sempre guardata con tanta ammirazione. E tornando saltuariamente a San Bernardino mi sono resa conto che voglio salirci, quindi cioè la mia, sapete, proprio rendersi conto di volerla fare quell'escursione, quella passeggiata, voler arrivare in cima, solo che non ho una preparazione atletica forse così giusta per salire fin su. Credo siano 4-5 ore di passeggiata, naturalmente tutta salita a salire, e quindi non lo so, devo capire se la mia condizione fisica me lo permette, ma mi sono messa in testa che voglio salire sul Pizzuccello, quindi mi preparerò in modo da poterlo fare. Perché a proposito appunto di passeggiate, oltre a quelle del cuore ci sono anche magari delle passeggiate che volete affrontare e che sono ancora lì nel vostro immaginario, oppure che insomma in futuro vi promettete di fare, anche non difficili, anche solo vorrei andare là perché mi hanno parlato bene di quella passeggiata e voglio andare a farla ma ancora non l'ho fatta. Quindi allo 079 449 9537 raccontatemi questo, delle passeggiate del cuore che sono entrati nel vostro cuore per X ragioni, oppure di passeggiate o escursioni che volete fare, che sono un po' la vostra meta. Se riesco a salire sul Pizzuccello entro fine estate ve lo racconterò, insomma lo documenterò e vediamo, però ecco, tutto tempo al tempo, e poi accertarsi che la condizione fisica funzioni, perché magari cioè i camminatori all'ascolto diranno: vabbè Fede, cioè è una camminata in montagna, sì, però ecco, chi non è abituato, cioè io cammino molto ma soprattutto in pianura, ecco l'escursione in salita da montagna vera non la faccio quasi mai, e quindi bisogna capire che ci siano, uno, le condizioni, due, le condizioni meteorologiche, le condizioni fisiche, poi se mi accompagna qualcuno di esperto sempre meglio, perché io addentrarmi nei sentieri senza esperti, non so, faccio sempre un po' fatica, c'ho anche un po' nel retropensiero che devo arrivare a destinazione, che poi magari insomma ci perdiamo, c'ho sempre un po' queste ansie della montagna, no? Cioè la montagna mi affascina ma contemporaneamente mi fa un po' paura, quindi insomma è un po' veramente la mia meta. Poi quest'estate sono già tornata un paio di volte a San Bernardino e la guardo sempre con talmente tanta ammirazione e mi dico: ma perché no salirci, no? Quindi è lì, è il mio obiettivo. Ma il mio numero, nostro numero, mio numero solo per questa mattina, WhatsApp 079 449 9537, è qua per voi, per raccontarmi quali sono le passeggiate del vostro cuore che vi sono rimaste nel cuore. E poi adesso abbiamo ampliato la tematica e quali sono magari le passeggiate che volete fare, che avete lì nel cassetto e che ancora non avete fatto, ma che è un obiettivo.

Le vostre passeggiate del cuore, queste mi state raccontando allo 079-449-9537. Non leggo il nome dell'ascoltatrice, ma mi scrive: una bellissima escursione con figlio, nuora e cagnone alla capanna Quarnei, indimenticabile, che bello. Io mi segno tutto, perché dove non sono stata mi segno tutto, sia mai che si passa da lì o si vogliono fare passeggiate nuove, perché poi non so voi, ma io ho un po' la tendenza di fare sempre le stesse cose, perché è comodo, perché ormai si conosce, perché si sa quanto dura, quanta difficoltà c'è, quindi più o meno, no, si fanno sempre le stesse passeggiate. Invece confrontarsi con le passeggiate di altri ti fa venire voglia, insomma, di provarle. Ciao Fede, Cureggia Bre Monteboglia, perché era la passeggiata del cuore di mia mamma, è un po' impegnativa, ma quando arrivo in cima mi scoppia il cuore e penso a lei. Che bello, Simona, bellissimo. Le passeggiate che ripercorrono ricordi familiari e insomma chi ne era affezionata. Buongiorno Fede, a me piace tantissimo passeggiare sempre al Parco Ciani di Lugano, soprattutto in primavera quando ci sono i bellissimi fiori davanti al lago. Devo dire che il Parco Ciani è sempre tanta roba. Io quando ho amici che non sono di qua, la prima tappa per noi luganesi è il Parco Ciani, perché è davvero un vanto, se posso dire. È davvero un parco bellissimo, curatissimo, quindi in ogni momento dell'anno al suo fascino e la sua bellezza, e soprattutto è insomma sempre molto curato, quindi capisco, bellissimo, e concordo. Vicino a casa, sicuri sicuri, belli belli.

0: Buon caffè al volo, con Fede Volo.
1: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
2: Scopri in anteprima la nuovissima ID Polo completamente elettrica da Tognetti Auto. Giovedì 11 giugno a Gordola ti aspetta una serata speciale dedicata alla mobilità del futuro, con grigliata offerta per tutti i partecipanti. Registrati subito su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo in via San Gottardo 139 a Gordola.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Questa settimana alla Migros, 33% su tutto l'assortimento Blevita a partire da 3 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazioni incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 200

Volevo raccontarvi, come vi anticipavo prima, che domenica scorsa sono stata al Poplar Festival di Rovereto e volevo raccontarvelo questo Poplar Festival perché nasce a Trento nel 2017 da un gruppo di giovani under 30. Tutti volontari, pensate un po', con la voglia di contribuire alla crescita del loro territorio, attraverso appunto questo grande evento totalmente no profit che riesce a far convergere musica, cultura, arte e valorizzazione del territorio. Anno dopo anno Poplar è cresciuto tantissimo, attrae un pubblico di tutte le età da tutta Europa, è un elemento importante della crescita di Poplar è stata la ricerca artistica, perché il festival si è costruito una reputazione per la capacità di intercettare artisti emergenti prima ancora della loro affermazione nazionale. Infatti sappiate che dal Poplar sono passati moltissimi talenti che poi abbiamo visto avere enorme successo in Italia e non solo, quindi hanno una linea orientata alla scoperta, alla contaminazione tra generi, all'apertura internazionale. Insomma, giovani ragazzi che hanno creato un grandissimo festival. Da Poplar è nata anche un'estensione che si chiama Poplar Utopia, che viene organizzato appunto al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Rovereto, dove sono stata, e Utopia rappresenta una naturale estensione della filosofia di Poplar, non solo concerti, ma anche una riflessione sulla comunità, sulla partecipazione, sull'utilizzo degli spazi pubblici e sul rapporto tra la cultura contemporanea e il territorio. Gli organizzatori descrivono il progetto come una scommessa sulla collettività e sulla capacità della cultura di creare connessioni sociali. Quindi sono andata là, bella curiosa di conoscere Matteo e Chiara, che sono due dei ragazzi che hanno fondato questo festival, e mi ha fatto tanto piacere intervistarli, perché mi è piaciuto molto questo spirito di ragazzi così giovani che sono riusciti a organizzare qualcosa di così grande, totalmente no profit, ripeto.

e con grande attenzione all'ecosostenibilità e al territorio. Quindi magari qualcuno all'ascolto potrà prenderne spunto. Io a breve vi trasmetto l'intervista che ho fatto a Matteo e Chiara, sperando insomma che possa essere utile per chi ha nel cassetto questo sogno di realizzare un festival anche qua alle nostre latitudini, oppure lo sta facendo e ha bisogno di consigli, insomma.

0: mente di tutto questo? A chi è venuto in mente di organizzare questo festival?
1: Allora, in realtà nasce un po' collettivamente nel 2017, nasce da due associazioni studentesche che esistono ancora, si chiamano Udo Unitin, di cui la maggior parte di noi facevano parte. All'inizio in realtà c'erano, che ci sono ancora adesso, Luca Bocchio Ramazzi, che è il nostro presidente, direttore artistico, presidente dell'associazione che sta dietro Poplar, Filippo Gioacchin come Udo, ma anche Federico Crotti, Naid Cartotta. Cioè, in realtà è nata come un'esigenza collettiva di studenti e studentesse dell'Università di Trento che sentivano di aver bisogno di prendere uno spazio anche musicale per la città. È nato al Parco delle Albere, il quartiere disegnato da Renzo Piano, che in quegli anni non era ancora così abitato, non c'erano ancora tutti questi bar.
0: Chi sceglie gli artisti e come siete arrivati a questi nomi?
1: È un lavoro di squadra?
2: Sì, allora è un lavoro di squadra, un piccolo team in realtà di persone che a volte dormono poco,
0: insistono, chiamano
2: e spesso stanno ad ascoltare ore e ore di musica. E sì, il lavoro per chiamare gli artisti parte subito dopo l'edizione di settembre, forse a volte anche prima, ultimamente è così.
0: Fammi un esempio.
2: Io direi King Cruel l'anno scorso, per me è qualcosa di spazio-temporale, e anche l'anno prima Young Lean è un'icona incredibile, e averli visti a Poplar, non ci si crede veramente.
0: Quest'anno c'è un gruppo particolare?
2: Quest'anno andrei sull'italiano, quest'anno sì. Nell'edizione di settembre, e sono i Cani,
0: sì.
2: Perché è un sogno di tutti noi, soprattutto anche volontari, da quando eravamo ragazzi più piccoli all'università. Ascoltavamo i Cani in biblioteca ed erano iconici.
0: Come si riesce a mantenere questo format nonostante la crescita esponenziale che avete avuto?
2: Questa è una domandona.
1: E come diceva Matteo, probabilmente continuando a sognare, a sentirci con una, posso dire, figata.
0: Cioè,
1: è una figata quello che stiamo facendo, cioè che
2: sì.
1: 10 anni fa non ci avremmo quasi creduto, invece eccoci qua, cioè siamo fuori. L'altra parola che mi viene da usare è entropia, cioè la nostra associazione si chiama Entropia, quasi come, non so come abbiamo fatto a pensare un nome così eccezionale nel 2019, perché è proprio quello che siamo. Siamo una, secondo me, una squadra che funziona molto bene, credo che la sensazione di comunità e divertimento e di sogno e di bello che stiamo creando ci permette di avere sempre la forza per rifarlo. Quello che dice Matteo, di mettersi sempre in discussione, di provare a fare sempre un passettino in più, a raggiungere quel sogno che dicevi, boh, chissà se ce la fai, ci spinge continuamente a farlo. A livello organizzativo è complesso,
0: immagino.
1: Ci chiede tanto tempo, ci sono almeno una ventina di noi che lavorano tutto l'anno.
0: Cosa vi aspettate? Quali sono cosa vi augurate? Non vi dico dove vi vedete fra 5 anni perché è scontata, però un po' più o meno.
2: Io mi augurerei che si cementasse un'idea del festival come di un evento a cui andare, di un evento in cui scoprire cose nuove, in cui andare a sperimentare, cioè sarebbe quella l'idea, e anche poi la scelta degli artisti vuole essere quello, vuole essere un incentivo per le persone a venire a scoprire qualcosa di nuovo in maniera anche accessibile.
1: Penso che debba rimanere questa sensazione di scoperta, che credo che sia bello che il festival, che quello che ti fa venire a Poplar sia il festival, ed è collegato alla scoperta di musica, è collegato all'ambientazione, è collegato alla vibe che ti danno le volontari e i volontari, è collegato alla location, ma se riesci a legare la sensazione che ti dà Poplar a Poplar, questa secondo me è una vincita. E quindi poi magari tra 10 anni riusciamo a mantenere il territorio e magari fare un'edizione chissà dove,
0: sì.
1: Allargarci, questo secondo me.
0: Ma
1: no,
0: con le
1: io non lo vorrei
0: sensazioni.
1: Con le stesse sensazioni.
2: Che è un po' l'idea del secret di prima, no? Il fidarsi.
1: Esatto.
2: Io vado a Poplar per il Poplar.
1: Certo.
2: Vado a Poplar per il festival. Poi vediamo. Mi fido, vediamo.
1: Esatto.
2: Non è scontato, Ogni anno noi ci mettiamo alla prova. Però sì, quello dovrebbe essere il futuro.
0: Il futuro.
1: Senza perdere indipendenza, senza perdere identità, senza vendersi. È un po' forse
2: sì.
1: L'idea anche di
2: ed è difficilissimo,
0: immagino.
1: Però ce la facciamo egregiamente,
2: sì, per ora sì,
1: dai.
0: Ce la faremo.
2: Siamo qui ad oggi.
0: In bocca al lupo.
1: Grazie.
2: Grazie mille.
1: Ciao Radio 3i, grazie dell'ascolto.
2: Un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, un bacio.

cavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di oggi.

0: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
2: Volkswagen.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch. Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
5: E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro partner BMW.
6: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

Ciao Patrizia, buongiorno a te, grazie per questa bellissima foto che condivido su Teleticino che mi mandi. Ci siamo incontrate con tuo marito alla IEL Arena settimana scorsa, è stato un piacere conoscervi, ti abbiamo anche intervistata e ci hai raccontato tante cose belle su tuo figlio, su vostro figlio, quindi grazie, è stato un bel incontro e non so se ti sei connessa adesso sulle frequenze di Radio 3i, ma è un po' tutta la mattina che ringrazio chi è passato dalla IEL Arena e dico quanto piacere c'è stato, perlomeno da parte mia, potervi incontrare dal vivo, oltre che incrociarvi qua su WhatsApp con i vostri vocali, con i vostri messaggi, che è sempre bello, ma immaginatevi quanto è più bello incontrarvi, quindi grazie. Stavamo parlando di sentieri, di passeggiate belle che ci sono rimaste nel cuore e Christian mi scrive: buongiorno Fede, non l'ho ancora fatta ma mi piacerebbe fare la tratta Montelema-Tamaro. Mi piacerebbe farla, però, mi scrive Cristian, in un periodo dove non ci sia poca gente, insomma, perché non mi piace quando c'è troppa gente sui sentieri. A me piace tantissimo la montagna, mio papà mi ha sempre portato in vacanza per i nostri monti, mai al mare. Quindi hai apprezzato e sai apprezzare la montagna e ti ha portato già il tuo papà, quindi la conosci bene. E Cristian mi dice appunto passeggiate non ancora fatte, perché al nostro numero WhatsApp 079 449 9537 potete raccontarmi anche di passeggiate che non avete ancora fatto ma che restano lì nei vostri sogni, insomma, come vostri obiettivi, ce l'avete lì nel cassetto, per una ragione o per l'altra non le avete ancora fatte ma sono lì, ecco, quindi potete anche raccontarmi quelle oltre a quelle che invece per una ragione o per l'altra vi sono rimaste nel cuore.

0: Che voce pazzesca, Elise, questa è la sua nuovissima Amore è. Lasciarci liberi di vivere. Uscita un mesetto fa. Vedo in arrivo Bruno Risasse, la nostra mattina scorre veloce, stiamo chiacchierando come al solito davanti a un caffè al volo e grazie ai vostri messaggi questa mattinata scorre ancora più veloce del solito.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo

Beh, Gianluisa, tu sei temeraria, mi scrivi. L'anno scorso ho voluto fare il ponte tibetano. La salita a piedi in quel sentiero ripido è un po' difficoltosa a 75 anni, ma che soddisfazione e gioia. Mamma mia, Lisa, coraggiosa, coraggiosa, l'ho fatto anch'io e devo dire che la fatica l'ho sentita, ecco, è bello in piedi. E poi fare proprio effettivamente il ponte tibetano, non devi soffrire di vertigini, io non ne soffro, ma ecco, lì com'è andata il ponte tibetano? Com'è andata bene? È stupendo, trovo.

0: mia.
1: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
7: Volkswagen Veicoli Commerciali.
8: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
9: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
10: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
11: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza, a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
12: Sono le 11, buongiorno a voi.
13: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
14: Infotraffico.
12: Diverse segnalazioni da Via Suisse. Partiamo dalla 2 direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Il traffico è congestionato per 6 km con ritardi fino a un'ora. La corsia Cupra è aperta. Sempre sulla 2 direzione nord, Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Sulla strada cantonale invece, tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, il traffico è rallentato con ritardi fino a 15 minuti su diversi tratti. Sulla 13 direzione San Bernardino, tra lo Stallo e Mesocchio, il traffico è fortemente rallentato. E per concludere, direzione Gaggiolo, tra Stabio e Gaggiolo c'è colonna, anche qua il traffico è congestionato.

0: per sempre, intramontabile questa canzone. Oggi sembra fatto tutto apposta, sembra tutto calcolato, perché siamo partiti parlando di Gianni che sta facendo 10 km da 17 anni e quindi ha compiuto il giro del mondo a piedi. Stiamo parlando durante tutta la mattinata di qual è la vostra passeggiata del cuore, oppure qual è la vostra passeggiata, diciamo così, aspirazionale. Tutto calcolato perché il 12, 13 e 14 giugno, quindi venerdì, sabato e domenica prossimi, si terrà la Scenic Trail. Ma io mi fermo qua perché al telefono ho Aaron Rezzonico, che è l'organizzatore di questo evento e che ci racconta tutto. Buongiorno Aaron.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, buongiorno, grazie per raccontarci, insomma, perché allora Scenic Trail letteralmente significa sentiero panoramico, ma oltre a questo parliamo anche di gare, giusto?
1: Sì, sì, il nome è una garanzia, nel senso che i nostri percorsi seguono veramente dei tracciati che sono forse tra i più panoramici qui in Ticino. E su questi tracciati abbiamo deciso di inventarci delle gare di trail running, quindi sono ormai 13 anni che lo facciamo, siamo partiti da una gara, adesso ne abbiamo 7-8 tracciati differenti, quindi diciamo che la cosa è evoluta.
0: Nel tempo, esatto, e non è esattamente nata ieri. Senti, tracciati in Ticino precisamente dove, o comunque dove si snodano?
1: Ma allora tutto parte dal comune di Capriasca, nella frazione di Tesserete, al campo sportivo, e poi da lì abbiamo diversi percorsi più corti, più lunghi, ma il giro classico è il giro della Capriasca, della Valcolla, quindi si tocca anche il Luganese, che sono 54 chilometri, oppure la gara lunga va a toccare addirittura il Gradicciolo, il Monte Tamaro, il Camoghè. Quindi ecco, con circa 8000 metri di dislivello è un percorso abbastanza impegnativo.
0: Esatto.
1: E poi abbiamo gare più corte, quindi abbiamo dalla gara dei bambini,
0: sì,
1: a
0: vero,
1: vertical, a una charity run, e poi gare un po' per tutte le gambe, diciamo.
0: Esatto,
1: così.
0: Esatto, perché sul vostro sito, tra l'altro, scenictrail.ch, molto ben fatto, approfondito, ci sono tutte le indicazioni. Vedo che ci sono appunto gare per pro, diciamo così, ma gare anche per tutti, anche gare per beneficenza.
1: Sì, esatto, abbiamo la K5, sono 5 chilometri molto facili nei boschi di Rede, quindi qui in Capriasca, sosteniamo l'associazione. Il nome è molto complicato perché è il nome di un gene.
0: Ah, ok, d'accordo.
1: Mi sembra SLC6A1, quindi questa è l'associazione, la mutazione di questo gene, cioè chi ha la mutazione di questo gene.
0: E quindi va a sostegno.
1: È una malattia molto, molto grave e sì, colpisce i bambini. Noi devolveremo appunto tutto l'incasso di questo percorso a questa associazione, proprio per aiutare nella ricerca e nella cura di questa malattia genetica.
0: Infatti ci si può iscrivere, per esempio, a questo percorso, perché ho visto sul sito che alcune gare, naturalmente quelle magari un po' più pro, quelle per cui ci bisogna prepararsi fisicamente, le iscrizioni sono già chiuse, invece questa per beneficenza e anche quella per i bambini e forse anche altre, c'è la possibilità di iscriversi tramite sito, Aaron, giusto?
1: Sì, esatto, sul sito fino a domani è possibile iscriversi online, e per la K4, quindi il vertical che sale al Motto della Croce, e la charity run, così come quella per i bambini, è possibile iscriversi domenica mattina sul posto.
0: Ah, perfetto, quindi non c'è bisogno.
1: Le gare, come dicevi tu, sono chiuse perché non vogliamo o le scoperte dell'ultimo minuto di quello che fa la scommessa al bar con gli amici.
0: Certo.
1: Che la farà e poi si iscrive.
0: Direi di no.
1: Ecco.
0: Ci vuole preparazione, lo dicevamo prima. Ecco, esatto, lo dicevamo proprio prima. E senti, leggevo anche che intorno a queste gare, questo evento esiste anche grazie all'aiuto di molti volontari. Come si fa a diventare volontario?
1: Sì, allora, assolutamente. Innanzitutto ringrazio tutti i volontari all'ascolto, di qualunque categoria siano, perché senza i volontari tantissime manifestazioni proprio non potrebbero esistere. Per Scenic Trail abbiamo circa 300 volontari durante i 3 giorni di gara, quindi un bel movimento di persone che hanno voglia di mettere a disposizione il loro tempo per gli altri e per la visibilità della zona, della regione.
0: Certo.
1: Si va sul sito, sotto informazioni c'è diventa volontario, c'è un piccolo formulario da riempire, ci si può annunciare per venerdì, sabato, domenica o tutti e 3 giorni o 2 soltanto. Questo, e abbiamo diversi compiti. Poi la nostra responsabile Raffaella
0: l'ismista troverà il compito adatto,
1: ecco.
0: esatto ce n'è per tutti, no? Ed è interessante anche perché appunto c'è magari chi non è sportivo in prima linea ma è interessato ad aiutare in questo genere di eventi, quindi è bello evidenziarlo. Senti, la mia domanda classicona alla fine delle interviste è sempre: ma si mangia e si beve anche a contorno delle gare?
1: Assolutamente sì, perché vogliamo che le persone si avvicinino anche alla zona del village, quindi al campo sportivo di Tesserete. Venerdì sera a mezzanotte abbiamo la partenza delle gare lunghe, quindi partiranno circa 250 atleti che staranno in giro chi 15, chi 30 ore.
0: Mamma mia.
1: E poi questo succederà a mezzanotte.
0: Certo.
1: Quindi se c'è qualcuno che vuole fare un po' di tempo,
0: i notturni,
1: può anche prima bere qualcosa.
0: Giusto.
1: E poi il sabato sera faremo vedere comunque la partita della Svizzera contro il Qatar.
0: Giusto, e si inizia. Sì.
1: E c'è la buvette, c'è la ristorazione, quindi si farà festa e nel frattempo si può anche fare un po' di tifo ai corridori che
0: assolutamente che serve.
1: Sono sul tracciato.
0: È vero, ed è d'aiuto, è molto d'aiuto il tifo, è molto importante. Quindi l'appuntamento è al campo sportivo di Tesserete, poi per tutti i dettagli, insomma, ripeto, 12, 13 e 14 giugno si svolge la Scenic Trail. Per tutti i dettagli c'è un sito molto ben fatto, scenictrail.ch, dove trovate tutte le informazioni che magari abbiamo messo ora, anche se ti ringrazio molto Aaron perché sei stato precisissimo. C'è qualcosa che vuoi aggiungere?
1: Ma grazie mille.
0: Abbiamo detto tutto.
1: Invito tutti a venire o a Tesserete o magari a recarsi sul percorso. I percorsi sono ben indicati sul sito, a fare un po' di tifo. Abbiamo atleti che arrivano da circa 50 nazioni.
0: Mamma mia!
1: Diciamo che sarebbero contenti di vedere un po' di ticinesi doc.
0: Altro che a livello proprio internazionale. Quindi in bocca al lupo, Aaron Rezzonico, grazie mille. E ci si vede in giro di corsa. Io no, faccio il tifo, va bene?
1: Un saluto a tutti. Grazie.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie.

0: signore e signori, come vola il tempo quando ci si diverte, l'abbiamo già detto. Insomma, il tempo scorre velocissimo, ma è vero che tra un'intervista e l'altra, tra una chiacchiera e l'altra, questa mattinata insieme davanti a un caffè al volo è proprio letteralmente un caffè al volo, cioè opla e il caffè è volato, e intanto sono volate anche 4 ore insieme a quel caffè che tanto al volo non è. Tra l'altro pensavo che, veramente lo dicevo inizio puntata, a settembre saranno 3 anni di un caffè al volo, e anche questi 3 anni alla fine sono volati. Mi sembra ieri della prima puntata con la Lolli, io tremante che non sapevo manco come funzionasse niente, e a livello di macchine, di apparecchiature, dopo insomma è andata liscia fino ad oggi, soprattutto grazie a voi. In questo momento stiamo parlando di passeggiate che ci sono entrate nel cuore e che raccomandiamo, insomma, di cui vogliamo parlare. Oggi è la giornata delle passeggiate, dei trail, delle corse, così è tutto sincronizzato senza neanche volerlo. Allora Rita mi scrive: buongiorno Fede, la nostra passeggiata che consigliamo a tutti è il Giro della Greina, favoloso, immerso in una meraviglia della natura. Io non l'ho mai fatto, pensa te Rita. Quanto dura? È in pendenza, perché io ho sempre un po' paura del mio fiatone corto, io ho la tenuta di veramente di male. Ho il fiatone subito, quando gli altri stanno ancora chiacchierando tra di loro io non ce la faccio più, un po' perché sono asmatica, un po' perché 2 cosine le dovrò controllare se è tutto a posto. Prima di affrontare il pizzuccello di cui parlavamo prima, del Sambe di San Bernardino, devo verificare che è tutto ok da queste parti. Zilma mi scrive: ciao Fede, a me piace tanto camminare e fare lunghe passeggiate, quella che mi è rimasta più nel cuore è stato il cammino di Santiago di Compostela. Vabbè, è stato veramente emozionante. Zilma, l'hai fatto tutto? Grande sogno, immagino una grande emozione, no? Là racchiude un po' spiritualità, senso di comunità, insomma non è solo una camminata, è un grande viaggio dentro e fuori dentro se stessi e fuori, nel senso che tra il paesaggio e tra insomma lo spirito, no, che accompagna il cammino di Santiago, penso sia un'esperienza unica nella vita. Chissà se riuscirò anche a farne solo un pezzettino con la mia Olivia. Olivia arriva a camminare 12 km al giorno, l'abbiamo testata, solo che al secondo giorno di 12 km accusa stanchezza, il che posso dire abbastanza normale per un bassotto, c'ha già una bella tenuta, però chissà, è sempre lì nel mio cassetto, chissà se Zilma riuscirò a farlo come te.
1: Buon caffè al volo con Fede Volo.
2: Anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. Activefitness.ch. Prendila sportivamente.

0: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni stile con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore stile. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
1: Da Risparmio Casa, fino al 20 giugno.
2: Lavapavimenti e aspirapolvere Necchi, 99 franchi. Detergente per lavapavimenti Necchi, 1 litro, 3 franchi e 99.
1: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
3: E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro parco.

0: Astrotris.
1: Pesciolini, siete in ultima posizione oggi, mi spiace, ma non è brutto il vostro oroscopo. Il cielo è propizio per intraprendere nuove imprese. La passionalità sarà più controllata e potrete così pensare al vostro futuro di coppia. Essere più attenti ai piccoli gesti quotidiani che migliorano il rapporto e alle tenerezze che rinsaldano l'unione. Quindi ecco, tutto incentrato sulla coppia, ma non male. Salendo in classifica ci sono gli Acquario, poi Capricorno, poi Sagittario, poi gli Scorpione, poi Bilancia, poi Vergine, poi Leone, poi Cancro. Al terzo posto, quindi salendo, al terzo posto in classifica ci sono i Gemelli, oggi noi Gemellini. Sappiate essere molto discreti. Non tutti hanno il vostro stesso concetto dell'amicizia e qualcuno potrebbe approfittare della vostra buona fede. Quindi improntato all'amicizia oggi, Gemellini, fate attenzione. I Toro al secondo posto, tirate fuori la pazienza per dialogare con un giovane di famiglia. Rendetevi conto che a volte vi create problemi per nulla. La Luna in quadratura vi renderà scontrosi. Per fortuna il partner, per chi è in coppia, farà leva sull'umorismo e riuscirà a farvi sorridere. Al primo posto ci sono gli Ariete, non preoccupatevi di quello che dovrete fare nella giornata di domani. L'attenzione andrà posta solo nel momento presente. Pensate insieme al partner su come passare la serata. In questo modo potrete divertirvi di più e non vi sentirete soli.
2: Lo che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

Cristia mi scrive a proposito di passeggiate. Ciao Fede, da ragazza con i miei genitori abbiamo raggiunto quasi tutti i nostri laghetti alpini e capanne. Mamma mia, quasi tutti. Quello che non scorderò mai è quello di Chiera, perché ci siamo imbattuti in un'autostrada di formiche giganti. Aiuto! Mi fanno un po' impressione, mai visto una cosa del genere, mi scrivi? Mi fanno un po' impressione le formiche giganti. Giganti quanto? Quanto giganti erano queste formiche? Che bello! Quindi bello anche la cosa di aver raggiunto quasi tutti i nostri laghetti alpini e capanne, meraviglioso.

Manuela mi scrive: ciao Fede, io ho nel cuore una passeggiata semplice alla cascata di Froda di Sonogno. Ci andavo con mio papà, ci andavo con le figlie quando erano piccole e adesso non vedo l'ora di andare con il mio nipotino. Ma anche le passeggiate con te al sabato mattina non è male. Grazie Manuela. Belle poi tramandare le passeggiate, infatti le passeggiate al Sambe, la mia nipote Gioia, che tra le due è quella a cui piace camminare, se le ha già fatte tutte insieme a me naturalmente.

0: Ciao Carlo, già in giro?
1: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
0: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
1: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
2: Settimana alla Migros, 30% su tutti i formaggi da grigliare o rosolare in self-service. Scopri di più su migros.ch.
3: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days, dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
7: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
8: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

ascoltando i racconti degli altri poi ci vengono in mente cose successe anche a noi, no? È sempre così. Infatti Christian mi scrive: sentendo l'ascoltatrice di prima ricordo che anch'io sono stato ai leghetti di Chiera con mio papà, dormimmo in tende, durante la notte ci fu un forte temporale, io ebbi paura, ero piccolo, ma non ci furono formiche giganti, meno male, caro Christian, perché l'impressione della colonia di formiche giganti mi sembra un film dell'orrore. E sono arrivati altri messaggi, insomma io non riesco a leggerli tutti, ma Paolo per esempio mi ha scritto: per me non c'è niente di meglio della Valle Verzasca e dei suoi colori, quindi qualsiasi passeggiata sia in Valle Verzasca per Paolo va bene, e lo capisco perfettamente. Insomma, più leggo i nostri luoghi e più mi rendo conto di quanto siamo fortunati, ma questo ce lo diciamo praticamente ogni sabato mattina. Quando posso vado sul Monte Bre, il panorama ripaga ogni fatica, dice Stefano. È la mia preferita, è la Greenway del lago di Como, ogni stagione ha il suo fascino, scrive Chiara. Guarda Chiara, io sono spesso a Como e dintorni, ma la Greenway non l'ho mai fatta, quindi adesso vado a vedere quanto dura e com'è e se è fattibile coi cani, perché sarà una prossima fuori porta. Insomma, camminare tra Morcote e Figino è una piccola vacanza anche quando ho solo un'ora libera. Roberto, che bello, che bei paesaggi, che bei posti, grazie per averceli ricordati e per averci insomma fatto venire in mente che esistono e quindi che possiamo affrontarli anche noi, no? Se avevate dei dubbi su cosa fare durante questo weekend, perché adesso il tempo migliora, da mezzogiorno in poi ci sono schiarite, l'abbiamo sentito con Meteo Suisse, e quindi insomma questa mattina vi abbiamo dato, ci siamo dati ampi consigli sulle passeggiate nella nostra zona e oltre confine.

la fine di questa mattinata insieme, di questo caffè al volo insieme, quindi questo vuol dire che è in arrivo Ticino News con l'attualità e l'informazione. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento a sabato prossimo, ore 8. Mi raccomando, il caffè al volo è sempre pronto, è sempre caldo e poi può virare anche in un aperitivo, man mano avanza la giornata. Noi sappiamo che non siamo fiscali. Un caffè al volo fino a un certo punto, poi si viriamo verso altro che ci possa accompagnare durante le nostre mattinate. Un abbraccio, a sabato prossimo.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/bw.
1: Volkswagen.
0: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
2: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
3: Tesoro, che fai?
4: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
3: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
4: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
3: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
4: Non vedo l'ora di partire!
3: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
7: Mancano 2 minuti a mezzogiorno.
8: Ticino News.
9: In apertura alla cronaca, ben ritrovati da Alessandro Cocca, con un incidente costato la vita nella notte ad un automobilista. I dettagli con Filippo Susli.
10: L'incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte a Canobio. Un automobilista stava percorrendo via Tesserete in direzione di Capriasca. In base a una prima ricostruzione, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, nell'affrontare una curva a sinistra ha perso il controllo della vettura, uscendo di strada e precipitando sul fondo di una scarpata a circa 100 metri dalla strada soprastante. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale in supporto delle polizie Città di Lugano e Ceresio Nord, i pompieri di Lugano, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente a causa delle gravi ferite riportate. L'identificazione formale dell'uomo non è al momento ancora stata possibile. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada cantonale è stata chiusa al traffico e la circolazione deviata.
9: L'Unione Sindacale Svizzera è pronta a lanciare un referendum contro la modifica di legge che darebbe priorità ai salari minimi fissati nei contratti collettivi rispetto a quelli cantonali. Lunedì il Consiglio nazionale aveva compiuto un passo decisivo verso questa modifica di legge. Secondo il sindacato, la riforma metterebbe a rischio le retribuzioni dei lavoratori a basso reddito in settori come ristorazione, parrucchieri, panifici e macellerie. L'USS sostiene che i salari minimi cantonali siano il risultato di decisioni democratiche e debbano essere tutelati. La decisione finale del Parlamento è attesa con le votazioni conclusive del 19 di giugno. La prossima settimana invece il Gran Consiglio ticinese discuterà l'attuazione delle iniziative popolari sui premi di cassa malati, ma il dibattito si annuncia complesso per i numerosi emendamenti presentati. Al centro della disputa la proposta di PLR Centro di sostituire il parametro del premio medio di riferimento con il premio medio cantonale, riducendo il costo dell'iniziativa socialista da circa 300 a 130 milioni di franchi. I socialisti contestano però la modifica, ritenendo necessari ulteriori studi sugli effetti concreti per i beneficiari. L'esito del voto potrebbe dipendere proprio da questo emendamento, che rischia di mettere in discussione il sostegno politico all'intero progetto. L'azienda svizzera di armamenti Ruag ha versato un riscatto al gruppo di hacker Akira, che lo scorso autunno aveva violato la filiale statunitense rubando dati di sistema e minacciando di renderli pubblici. I dati, ha confermato alla SRF il presidente del consiglio di amministrazione, sono stati recuperati senza però precisarne l'entità del pagamento. La scelta di pagare va in contrasto con le indicazioni dell'Ufficio federale della cybersicurezza, che in linea di principio sconsiglia di versare riscatti per non incoraggiare ulteriori attacchi e contribuire così al finanziamento di attività criminali. Il Dipartimento della Difesa, che rappresenta la Confederazione come proprietaria di Ruag, ha dichiarato di non essere stato informato del pagamento in anticipo. Infine parliamo di carburanti. A mezzanotte in Italia scadrà infatti la riduzione delle accise su benzina e gasolio. Difficilmente, ha fatto sapere il governo, la misura verrà riproposta nella sua forma attuale. Attualmente lo sconto era di 5 centesimi al litro sulla benzina e 10 sul gasolio, ma il suo costo per lo Stato si è rivelato troppo elevato. Per il futuro il governo sta valutando il meccanismo delle accise mobili, che collega l'entità degli sconti alle maggiori entrate fiscali derivanti dai rincari dei carburanti.
5: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
2: Infotraffico.
9: Rallentamenti in direzione dell'Italia sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda e da Tenero all'aeroporto di Locarno, così come sul piano di Magadino tra Quartino e Caderazzo verso Bellinzona, anche nel Malcantone. Da Magliaso a Ponte Tresa sempre in direzione dell'Italia. Il San Gottardo invece in direzione nord tra Quinto e Airolo, code di 6 km, ritardi di circa un'ora. Nella direzione opposta tra Vassen e Göschenen 3 km di coda, ritardi in questo caso di 30 minuti.
2: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile a Lugano e Samedan. Previsioni del tempo.
9: Graduale passaggio a tempo asciutto, almeno in parte soleggiato, con a basse quote massime sui 22 gradi.
2: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 90.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Amag Ticino presenta.
6: Che bonus! E che promozioni!
7: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
5: E a un tratto...
6: Che amore di affari!
7: Andiamo?
6: Adesso o mai più!
5: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Radio 3 ti porta a spasso nel tempo. Anni 80.

0: un bacio.
1: Anni 70. Questa è Radio 3 delle suore.
2: E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro partner BMW.
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming. Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Nuovo spot Honda CRV Full Hybrid, vai!
5: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
4: Allora?
5: Vado a comprarlo!
6: Nuovo CRV Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Piccadilly presenta Storie on the Road.
8: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
7: Tipo?
8: Non so, provare qualcosa di nuovo.
7: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
8: Amore, sai sempre come sorprendermi.
7: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Pensa. Piccadilly, la tua sosta on the road.
1: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo.
9: A spasso nel tempo.
1: Con i più grandi successi.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch. Amag Ticino presenta...
5: Che bonus! E che promozioni!
6: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
5: Che amore di affari!
6: Andiamo?
5: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amaga a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
7: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
8: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
9: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più

0: vent'anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days, dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
4: Amag Ticino presenta
5: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
4: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
7: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazioni incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
9: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 80.

0: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
1: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
0: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
1: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
4: Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
5: Volkswagen. Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: Questa è Radio 3, Telesuona. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Scopri in anteprima la nuovissima ID Polo completamente elettrica da Tognetti Auto. Giovedì 11 giugno a Gordola ti aspetta una serata speciale dedicata alla mobilità del futuro con grigliata offerta per tutti i partecipanti. Registrati subito su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo in via San Gottardo 139 a Gordola.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino, parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.
3: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
4: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
5: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: La domenica mattina su Radio 3i ha il sapore delle radici.
7: Chiara Beltraminelli ti accompagna in un viaggio tra tradizione e melodia, con la musica popolare che scalda il cuore. E nel pomeriggio si accende la passione per lo sport. Dalle 14 ti portano dritto nel cuore delle partite e delle grandi sfide della domenica. Domenica è Radio 3i. Tra musica e sport c'è sempre una buona ragione per restare in ascolto.
8: Buon pomeriggio, sono le 13.58.
7: Ticino News.
9: Alessandro Cocca al microfono. L'azienda svizzera di armamenti Ruag ha versato un riscatto al gruppo di hacker Akira che lo scorso autunno aveva violato la filiale statunitense rubando dati di sistema minacciando di renderli pubblici. Dati, ha confermato all'SRF il presidente del CDA, sono stati recuperati senza però precisare l'entità del pagamento. La scelta di pagare va in contrasto con le indicazioni dell'Ufficio Federale della Cybersicurezza che in linea di principio sconsiglia di versare riscatti per non incoraggiare ulteriori attacchi e contribuire al finanziamento di attività criminali. Il Dipartimento Federale della Difesa, che rappresenta la Confederazione come proprietaria di Ruag, ha dichiarato di non essere stato informati del pagamento in anticipo. Incidente con esito letale poco dopo mezzanotte a Canobbio. Un automobilista, scrive la polizia, stava percorrendo via Tesserete in direzione di Tesserete quando, nell'affrontare una curva a sinistra, ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada, precipitando sul fondo di una scarpata circa 100 metri dalla strada. I soccorritori intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente. L'identificazione formale dell'uomo, conclude la polizia, al momento non è stata ancora possibile. L'Unione Sindacale Svizzera è invece pronta a lanciare referendum contro la modifica di legge che darebbe priorità ai salari minimi fissati nei contratti collettivi rispetto a quelli cantonali. Lunedì il nazionale aveva compiuto un passo decisivo verso la modifica. Secondo il sindacato, la riforma metterebbe a rischio le retribuzioni dei lavoratori a basso reddito e la decisione finale del Parlamento è attesa invece con le votazioni conclusive del 19 giugno. Caro carburanti, è stato prorogato in Italia fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli sconti scattano da domani, resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, viene dimezzato da 10 a 5 invece lo sconto per il gasolio.
7: L'infotraffico.
9: Andiamo sulle strade, traffico con ritardi fino a 30 minuti tra Mendrisio e Rivera sulla 2.
10: Il sabato pomeriggio su Radio 3,
11: chi c'è c'è e chi non c'è non c'è. Sono le due del pomeriggio.
8: Ben ritrovati, eccoci qua pronti anche in questo 6 di giugno, grazie ad Alessandro Cocca che ritroveremo tra meno di due ore, circa intorno alle 4, poco prima delle 4, per un altro appuntamento con l'informazione. C'è tanto traffico, ce lo state chiedendo anche tramite WhatsApp, che ricordo subito lo 079-449-9537, in realtà appunto è solo traffico congestionato, per fortuna direi, aggiungerei anche, credo ci siano dei rientri, insomma a questo punto tra ieri, oggi e domani ci sarà un po' il rientro, un po' il controesodo del quale si parlava tra l'altro ieri pomeriggio col Miguelito. 4 ore fino alle 18, tanta musica, anche nuova, visto le uscite di ieri, al venerdì escono nuovi dischi, in parte presentati dalla Patti a Scatti ieri sera, credo tre brani nuovi, altri cercheremo di presentarveli noi. Nuovi, freschi, si avvicina l'estate, di conseguenza potenzialmente si avvicinano anche i vari tormentoni dell'estate 2026. Secondo me alcune potrebbero diventarlo, alcuni dischi arrivati nuovi potrebbero diventarlo, anche quelli, non dico vecchi, su Radio 3i, che fanno tanta compagnia. Iniziamo così e iniziamo con i Train.

0: Train Tonight, titola I Soul Sister 2009, altro che vecchiotto, altro che vecchiotto, passati un po' di annetti, però non proprio vecchiotto vecchiotto o antico, chiamiamolo come vogliamo, un premium, un disco classico, un premium, che ritroviamo ovviamente anche nel nostro palinsesto del pomeriggio di Radio 3 di sabato. Allora, sono arrivato qua che è qualche goccina di pioggia verso Melide c'era, poi esco dall'ufficio sole, ritorno in ufficio, riesco, pioggerellina, tempo uggioso, che sabato strano, bello da condividere con tanta bella musica, quello sicuramente, però strano, stranino. Buon pomeriggio Aurora, bel gattone, bello disteso, ecco, questo è quello che vorresti fare con questo tempo. Poi adesso non so se in questi minuti qua è cambiato e c'è un sole che spacca i sassi. Era previsto, credo, no? Sabato pomeriggio un pochettino più soleggiato, credo era previsto. Buongiorno ragazzi, che succede in autostrada di direzione nord? Appunto, c'è traffico, però non risulta nulla di più particolare, per fortuna. Però in direzione sud, adesso aspetta che vado a riprendere il messaggio, ecco, in direzione sud tra Rivera e la galleria del Dosso di Taverne c'è un veicolo in avaria, questo sta creando traffico in direzione sud. So che voi avete chiesto la direzione nord, dove lì da 30 minuti di ritardo per traffico congestionato. Dicevo prima, tante targhe straniere, di conseguenza tanti rientri. Bisogna anche rientrare, le vacanze. Finita la settimanella si rientra, quindi un pochettino di traffico c'è. Nel corso del pomeriggio si giocherà, perché col Morandi vuoi non giocare? Abbiamo i nuovi gadget, tra l'altro tramite la televisione per chi ci spia, oppure anche il PC per esempio, o l'applicazione in modalità video, può notare uno dei prossimi gadget da qui a poco, perché ormai è 6 di giugno, senti già l'udur dell'estate, di conseguenza nuovi gadget, i nostri costumi targati, firmati Radio Tribelli. Quello che abbiamo davanti a noi è davvero bello, cioè femminile e maschile, quindi abbiamo pensato a tutti, capito? Quindi rimanete sempre con noi. Oggi per i giochi abbiamo borsa, cappello, quello reversibile, quello che ci chiedete in tantissimi, stanno davvero quasi finendo, però ne abbiamo, quindi oggi sembra giusto giocare con voi. Poi ovviamente vi ricorderemo come fare per giocare e tentare di vincere questo cappello tanto richiesto, e non solo, anche la nostra borsa firmata Radio 3 tanto richiesta. Allora, ieri dicevo nuovi dischi, lei è uscita con un nuovo singolo dal titolo Businessman, però io personalmente preferisco ancora questa, che si intitola Che fastidio, dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Boys, che bella musica, 2012, 2:15, buon pomeriggio, anzi 14:15, da 14:14, poche secondi alle 15. Buon pomeriggio, ci scrivono in auto ascoltandovi, grazie, direzione lago. Quale non si sa, se siamo curiosi fatecelo sapere. Francesco Gabbani, la sua Summer Funk.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Ciao Carlo, già in giro?
2: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
1: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
2: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa, da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
7: Centro Serramenti Ticino.
6: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
8: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days, dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci.
9: Arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
0: Questa è Radio 3.

0: What Don't Belong to Me, Post Malone, che disco, che bello, che bello. Che belli i vostri messaggi, i vostri vocali che stanno arrivando. Per esempio quella della ruffiana, senti un po'.
1: Magico, italico, romantico.
0: Sì, sì.
1: Grande Danny, sempre bellissimo sentirti, raggio di sole. Mi ricordi sempre il mio gamba. A te dedico questa canzone, anche se non so se posso dedicarla. Un abbraccio e buona giornata. Ciao raggio di sole.
0: Ciao ruffianona mia. Un bacione, un abbraccio. Sto tornando dal mercato e vi ascolto in auto. Che bella compagnia. Poi qualcuno scrive: finalmente weekend, un saluto a tutti gli ascoltatori da Bellinzona. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Che belli i vostri messaggi. Quindi ci siamo anche in questo sabato 6 giugno. Si respira l'estate. L'estate non si può. Si respira l'estate, anche se, come dicevamo prima, è mattinata un pochettino così, almeno nel Mendrisiotto un pochettino particolare. Il traffico vi aggiorniamo, perché è quello che conta, sempre sul pezzo anche il weekend. Ricordiamo che tra Mendrisio e la Galleria del Dosso di Taverne, in direzione San Gottardo, quindi in direzione nord, si parla di autostrada, il traffico ora è sceso, cioè i ritardi sono scesi a 20 minuti, comunque si rientra, di conseguenza c'è traffico. Ultimo messaggione che è arrivato in questo momento, aspetta che do un'occhiata, riguarda sempre nord. Si ricorda che tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo il traffico anche lì è bloccato per 5 km. Si parlava prima, dicevo prima, di nuove uscite, o meglio, ieri nuove uscite, nuovi singoli per l'estate, ormai ci siamo, quindi gli artisti hanno lanciato settimana scorsa brani che potenzialmente potremo sentire durante tutta l'estate 2026. Quindi prepariamoci. Quello che vi presento io, allora, non è che lo amo tantissimo, cioè lui in particolare, però questo mi piaciucchia, questo disco qua. Si titola Io, Tu e Lei. Parlo del disco di Michele Bravi. Allora, il cantante ha da poco concluso, leggo, il suo Commedia Musical Tour, 3 concerti a Mestre, Milano e Roma, durante i quali appunto Michele Bravi ha portato sul palco il suo nuovo album. Il significato di Io, Tu e Lui. Il brano racconta con leggerezza, ironia, sentimenti e desideri. È una commedia musicale che alterna 4 diversi personaggi, i cui ruoli si confondono e sovrappongono in una danza ipnotica, dinamica e sensuale. Quindi perché non presentarvelo? Michele Bravi, Io, Tu, Lei, Lui.
2: Io, Tu,

pomeriggio anche la Susi. Ciao Danny. Oh, sono un zic agitata per questa sera. Belli Gotthard. Al Never, aspetta che non voglio fare Nevermind Music Fest, mi ricordavo proprio così. Dal 4 giugno al 19 luglio al Parco Urbano di Bellinzona si dividono tanti artisti su quel bel palco e questa sera la Susi, l'ansi, la Susi, l'è agitata per i suoi Gotthard, ci sta. Buon pomeriggio, vedrai che ti divertirai. Belle serate, sto notando tramite i social, belle serate. Scrive, buonissima giornata, un bel weekend, bacino alla tua principessina Maele, bellissima. Tutta il papà, tutta il suo papà. Che aggancio, cioè la tua principessina Maele, bellissima, mi scrive la Susi. Il disco in sottofondo non è voluto, eh. Eros Ramazzotti, più bella cosa.

grazie di esistere. Più bella cosa, Eros Ramazzotti, bella bella, in tanti l'avete cantata, lo so. Nevermind Music Fest, questo appuntamento evento al Parco Urbano di Bellinzona, come dicevo prima, dal 4 giugno al 19 luglio, tanti gli artisti presenti, ai Gotthard questa sera, e le AM, che tra l'altro credo sia stata anche intervistata dalla nostra Laura Zucchetti, se non erro, 25 giugno Elisa, Bambole di Pezza. Bambole di Pezza credo sia per la Notte Rosa, credo, intorno al 16 di luglio, una cosa del genere. Comunque è un bel evento che sta portando un sacco di gente in quel di Bellinzona. Il tempo in questi giorni è stato bellissimo, quindi sono state davvero delle bellissime serate. Lo dicevo prima, lo notavo appunto tramite social. Ormai cosa vuoi fare? Più 20 anni che vai in giro e adesso hai altre priorità. Però tramite social mi godo anche delle belle serate. Grandi artisti, anche quelli che si sono esibiti ieri e l'altro ieri. 6 di giugno, già 2 giorni che c'è, quindi un bel evento che vedrà occupato tutto il mese di giugno, quel di Bellinzona, parte di luglio. Bello, bello intenso e bello pieno. Come intensa intenso il nostro palinsesto di oggi, di questo sabato pomeriggio, arriva anche Miles Smith. Questa si intitola Gold.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il check vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
1: Volkswagen Veicoli Commerciali.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
7: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
8: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 IT Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
9: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

Di grande Bob Marley, I Shot the Sheriff, Radio 3, 14:51 minuti. Siamo per terminare la prima parte insieme. Parleremo di traffico in coda al segnale orario. Cioè, dopo il segnale orario si parla di traffico. Ce n'è diverso. E in questo momento anche verso Riazzino, o meglio tra Cadenazzo e Contone, direzione Riazzino. Quindi tra poco vi aggiorneremo. Facciamo un bel recap. Ora, Rocco Hunt. Mi basta.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com. Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
2: Finalmente la mia moto è qui, il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote.
3: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
4: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
5: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
7: Quando la mattina entra nel vivo, arriva l'Holly Day. 2 ore di musica, allegria e storie che mettono il buon umore. Perfetta per chi lavora, studia o vuole semplicemente staccare la testa e sorridere un po'. Dalle 10 a mezzogiorno, lasciati accompagnare da Holly, solo su Radio 3i.
8: Sono le 15 in punto.
9: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su Hertz.ch e su Hertzvans.ch.
10: L'infotraffico.
8: Diamo quindi uno sguardo alla viabilità andando per ordine tramite l'email arrivata da Via Suissa. Allora, in direzione di Riazzino, tra Cadenazzo e Contone, il traffico risulta rallentato. Si va in autostrada in direzione del San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Il traffico è bloccato per 5 km, in ritardi fino a 50 minuti. Si ricorda che la corsia Cupra è aperta. Sempre in direzione del San Gottardo, tra Mendrisio e Rivera, colonna, traffico congestionato, segnala Via Swiss con ritardi fino a 30 minuti.
11: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Golena Go!
12: Previsioni del tempo.
8: Fino a stasera al sud schiarite, al nord nuvolosità residua nei grigioni, per il resto abbastanza soleggiato. Previsioni per domani, in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, temperatura minima sui 13 gradi, la massima sui 25.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

Buonanotte a te. Anche questo bel disco di Taylor Swift, la seconda ora di questo sabato insieme. Quasi le 15-10 minuti. Buon pomeriggio a chi sta viaggiando come Rosy. Ciao, autostrada da sud al nord bloccata. Avete info? Come detto, appunto, ci sono questi ritardi in direzione nord a partire da Mendrisio verso il Dosso di Taverna di circa 30 minuti, dovuti fortunatamente, lo posso dire, perdonatemi, solo al traffico, nulla di altro. Quindi fortunatamente è così. Allora, classifiche, si parla di classifica, tra poco tra l'altro giocheremo, quindi vi voglio pronti con un giochino veloce. Però dicevo, si parla di classifiche perché è stata stilata dall'Immigration Index 2026, ha pubblicato questa nuova classifica dei paesi migliori dove vivere in questo anno che stiamo trascorrendo, in questo 2026. Allora, la top 10 dei paesi migliori in cui vivere. Molto interessante, direi. Allora, gli indicatori presi in considerazione sono 34 e riguardano diversi aspetti della vita quotidiana, tipo costo della vita, felicità, stipendi, sicurezza, istruzione, potere d'acquisto, sistema sanitario e qualità dei servizi pubblici. Al decimo posto si trova l'Espagna, seguita da Norvegia e Danimarca. In settima posizione ci sono gli Stati Uniti, mentre al sesto posto compare l'Irlanda. Andiamo alla top 5 e piano piano ci si avvicina. Si apre con la Germania, la top 5, seguita da Australia e Lussemburgo. Al secondo posto c'è l'Islanda, che nel 2025 occupava la prima posizione. Nel 2026 però la Svizzera supera l'Islanda e si prende il primo posto. Sì. Il paese, la Svizzera, si distingue soprattutto per l'elevato livello di sicurezza, l'efficienza del sistema sanitario e le solide prospettive economiche. A questi elementi si aggiungono infrastrutture moderne, trasporti affidabili e servizi pubblici considerati di ottima qualità. Quindi la Immigration Index 2026 certifica la Svizzera al primo posto, spodestata l'Islanda. Pam! Buono questa qua, buona sta notizia. Bene, ottimo. Complimenti agli studiosi. Allora, andiamo sui vostri messaggi. 079-449-9537. Non è successo nulla in autostrada, scrivono. Ciao Danny. A parte la moda di accendere i semafori, ma ancora, anche di sabato accendono i semafori. Ma rilassa, omino del semaforo, rilassati o sabato. Tranquillo, che ci pensano gli automobilisti a far da cerniera. Si parlava di dischi nuovi, brani nuovi, usciti ieri, freschi, ancora incelofanati, non solo musica italiana, anche quella straniera, in questo caso il nuovo singolo per Jason Derulo. Si chiama Sexy For Me. I just love to say it.

0: Bruce Springsteen, Born to Run. 15:20, buon pomeriggio anche al Cricri, avremo fatto i soldi. Senti perché.
1: Ciao Danny. Ciao. Ti ricordi come ti dicevo una decina d'anni fa, sempre via messaggio, di mettere i ciringhiti lungo la tua strada? E non c'erano ancora i semafori. Avevamo già visto lungo.
0: Ricordo. Il traffico c'era, non c'erano i semafori, è vero? Nel senso, non chiudevano le gallerie allora. Decina d'anni fa, avremmo fatto i soldi, Cri, ciringhiti, si passava con il tandem, per esempio, di adesso, io il Casanova, si passava in mezzo alle auto in colonna, popcorn, bibite fresche, soprattutto le ore che arriva l'estate, incolonnati non è una bella roba. Vabbè, andiamo di musica, quella sì che è una bella roba, c'è il nuovo singolo di Noemi e Vito Salamanca. Salamanca! Sembra il nome di un pentito, no? Il test è Vito Salamanca. Signor giudice, si intitola Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
3: Volkswagen.
4: Da Risparmio Casa, fino al 20 giugno.
5: Detersivo liquido per lavatrice Ace, 80 lavaggi, 5 franchi e 99 solo con Fidelity Card. Candeggina profumata Ace Aipo, 4 litri, 2 franchi e 39 solo con Fidelity Card. Sedia in plastica, colori assortiti, 9 franchi e 90. Offerte valide fino al 20 giugno.
4: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio.

0: si chiama Mercy, Mercy. Sabato di shopping e traffico, scrivono, ma voi rendete tutto più piacevole. Grazie, grazie, grazie. In auto verso Locarno, finestrini abbassati e via. Radio 3i, ciao, buon pomeriggio. 079 449 9537 per condividere con noi il vostro pomeriggio di questo sabato 6 giugno, ma soprattutto per giocare, perché è arrivato il momento, è difficile, difficile.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3i. Il gioca e vinci.
0: Quindi lo stesso numero di WhatsApp appena ricordato, utilizzatelo se volete accaparrarvi la nostra borsa con all'interno il capellino della radio reversibile, arancione Radio 3i, ovviamente rosa bancastato, quello tanto richiesto. Ieri è stato detto che è molto instagrammabile. Si dice così? Sa di sì. Allora, non è difficile. Però qua cercasi dito più veloce. Dico, non è difficile il gioco, ma bisogna andare bene in sequenza, perché sono tre domandine veloci e semplici con due opzioni A o B, quindi o le una o l'altra. Il primo più veloce che lo manda in sequenza corretto di queste tre domande si accaparra il nostro cappello, troverà all'interno della borsa di Radio 3. Eh? Eh? Si va di domandone? Ci siete pronti? Si va! Qual è il pianeta più grande del sistema solare? A, Saturno, B, Giove. Poi, in quale anno è caduto il muro di Berlino? A, 89, B, 91, oppure 3, quale di questi animali può dormire in piedi? È difficile, eh? A, cavallo, B, gatto. Quindi qual è il pianeta più grande del sistema solare? A, Saturno, B, Giove. In quale anno è caduto il muro di Berlino? A, 89, B, 91. 3, quale di questi animali può dormire in piedi? A, cavallo, B, gatto. Bigatto. 079 449 9537.
1: Radio 3 telesuona.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Il pianeta più grande è Giove, è il cavallo può dormire in piedi e il muro di Berlino è caduto l'89. E poi volevo segnalare traffico in entrata 20 km.
2: Dove? In entrata dove? In entrata dove, Francesco? Comunque è giusta, è la sequenza giusta, però ci sono stati i più veloci. Quindi bah! La sequenza è bah! Bah! Giove, il pianeta più grande del sistema solare, è caduto nell'89, il muro di Berlino, e il cavallo può dormire in piedi, non il gatto. È il gatto che dorme in piedi. Quindi sì, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi. Tutti coloro che hanno partecipato, ora devo solo capire chi è stato il più veloce. E quindi si porta a casa, come detto, il nostro cappello reversibile Radio 3 Banca Stato arancione rosa all'interno della borsa di Radio 3. Non è l'unico, non è l'unico di oggi. Quindi un regio alla radio. È l'El Cool J, questa è Paradise.

0: Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen.
2: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Piccadilly presenta Storie on the Road.
7: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
6: Tipo?
7: Non so, provare qualcosa di nuovo.
6: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
7: Amore, sai sempre come sorprendermi.
6: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Pensa. Piccadilly, la tua sosta on the road.
8: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

Control. Oggi maratona di serie TV e radio in sottofondo. Un po' di vostri messaggi sto leggendo. Ciao a tutti, sto tornando da Zurigo. Potreste ascoltare l'ultima di Baby K, Tuca Macarena. L'abbiamo in programma, tra pochissimo l'abbiamo in programma. Buon sabato pomeriggio da una parrucchiera. Buon sabato pomeriggio a te, buon lavoro. Poi un saluto, scrivono a chi sta facendo il cambio degli armadi in questo momento. Io ancora non l'ho fatto. Un casino in quell'armadio, vabbè, meglio non pensarci. C'è Giorgia, io fra tanti.

of the World. Lo dice Miley Cyrus. 15:52. Siamo per terminare un'altra ora insieme. Tra poco l'informazione con Alessandro Cocca. Parleremo ovviamente anche di traffico. Allora, la cantante, si parla di Baby K, visto che ce l'hanno richiesto anche, tornando da Zurigo vogliono ascoltare la nuova Tuca Macarena. Tuca Macarena. La cantante ha inaugurato a fine aprile il suo Oh Baby Summer Tour, che proseguirà per tutta l'estate fino al prossimo settembre. Si parla ovviamente di Baby K. Il brano unisce sonorità latinoamericane a ritmi più pop. Tuca Macarena è una canzone veloce e ipnotica che già dal titolo richiama un immaginario culturale condiviso tra la Macarena e il Tuca Tuca Tuca. La danza fa da sfondo a una storia di amore e desiderio tra incontri fugaci e baci al sapore di Coca-Cola sotto il murales di Maradona. E quindi Baby K, nuovo singolo per l'estate, Tuca Macarena.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.

0: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
1: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
2: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
3: Anche io.
2: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
3: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
2: E se ci piace lo compriamo.
3: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.
4: È mezzogiorno e la pausa pranzo si riempie di musica e risate. Valerio Ventura, Boris Piffaretti e Riccardo Pellegrini sono i tre tenori di Radio 3. Due ore di ironia, buon umore e chiacchiere gustose per prendersi una pausa come si deve. Dalle 12 alle 14, siediti al tavolo giusto. I tre tenori su Radio 3.
5: Sono le 15:58.
4: Ticino News.
6: Alessandro Cocca al microfono. Ruag ha confermato di aver pagato un riscatto dopo un attacco informatico da parte di Akira, senza però rilevarne l'importo. Secondo studi del settore, le richieste degli hacker raggiungono spesso centinaia di migliaia o milioni di dollari, con una media globale di circa 1,2 milioni. In Svizzera quasi la metà delle richieste supera il milione di dollari. Le aziende che devono pagare versano in media circa 1,1 milioni. Gli esperti osservano che i criminali tendono a chiedere somme elevate ma considerate ancora realistiche per le vittime. Ma chi è Akira e come opera? Lo abbiamo chiesto all'esperto di sicurezza informatica Alessandro Trivilini.
7: Akira, oltre che dare il nome al virus informatico che ha colpito l'azienda, anche il nome del gruppo, sono specializzati nel ransomware, quindi andare a colpire, ingannare i collaboratori delle aziende per cercare di, attraverso un'email, una telefonata o cercando vulnerabilità, per esempio applicazioni non aggiornate, per poi inserire un virus nell'infrastruttura informatica affinché al verificarsi di un determinato evento tutti i dati disponibili vengano resi inaccessibili attraverso la matematica.
6: L'inaugurazione della nuova IL Arena è stata un successo sul campo, con la Svizzera femminile che ha battuto Malta 6-1, ma ha evidenziato problemi organizzativi fuori dal terreno di gioco. Molti tifosi hanno infatti lamentato lunghe code alle buvette, prezzi elevati di servizi nel servizio ristorazione. L'FC Lugano ha chiesto scusa assumendosi la responsabilità dell'accaduta. L'azienda Gabbani ha ammesso che il servizio non è stato all'altezza degli standard previsti. Entrambi hanno assicurato però che i problemi verranno corretti in vista dei prossimi eventi. L'escursionismo continua a crescere invece in Svizzera. Quasi il 58% della popolazione sopra i 15 anni pratica regolarmente l'attività, oggi riconosciuta come tradizione vivente del paese. Gli appassionati possono contare su una rete di 65.000 km di sentieri segnalati, percorsi in media 15 volte l'anno. I più attivi sono i 30-44 anni, mentre il fenomeno è particolarmente diffuso tra le persone con un livello di istruzione elevato e nelle zone rurali. Cresce anche il successo dei rifugi del CAS, che hanno raggiunto un numero di record di pernottamenti.
4: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
6: Problemi sulla A2 tra la galleria del San Nicolao e Mendrisio per chi viaggia in direzione sud a causa di un veicolo in avaria che ha portato alla chiusura della corsia di destra.

0: Magnetica, Radio Trail, un'altra ora insieme da vivere e condividere insieme a voi questo 6 di giugno, buon sabato. Un po' di vostri messaggi 079-449-9537. Ricordiamo che in quest'ora si torna a giocare per un'altra borsa, un altro cappello di Radio Trail, i nostri gadget, quelli tanto ambiti, ma ce ne sono di nuovi che sono in arrivo, non possiamo spoilerare nulla, tranne il costumino che abbiamo messo lì nel mezzo busto. Si notano i particolari del costumino? Non solo, non solo quello, quello è il primo dei tanti. Questa è un'estate ricca, viva. Ricordiamo anche che dal 15 di giugno, quindi da lunedì, non dopodomani, ma da lunedì prossimo, si inizieranno anche a seguire i mondiali in radio con dei morning particolari chiamate Sombrero. Gireremo un po' di speaker, vi terremo compagnia. Allora, buon pomeriggio a nonna Irene. Ciao nonna Irene, scrive buongiorno con delle belle coccinelle che portano sicuramente fortuna. Poi Luigi scrive: ciao Danny, puoi ricordare a nostra figlia Laura che sta lavorando al salone di non dimenticarsi di bere vino? Ci hai messo il bicchiere del vino, grazie, un saluto dai genitori Luigi e Natasha, buon pomeriggio a voi. Poi buon pomeriggio anche alla Nica. Scrive: oggi ti tocca, oggi mi tocca. Siamo qui insieme. Dicevo, tra poco però si gioca. Poi c'è una bella notiziola che in realtà me l'ha stampata il Miguelito, di un food truck abbastanza particolare. Voleremo in Olanda per questa notizia. Prima però musica, tanta musica direi. Quella di 13 Pietro, il suo nuovo singolo con Yuli, anzi Giulia, si chiama Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

uscito il sole su Elite sicuramente, ma anche sul resto del cantone, credo. Katrina and the Waves, questa Walking on Sunshine, 16:15, buon pomeriggio. Allora, segnala via Suisse, attenzione a Paradiso, via delle Scuole, tra via Busia e via Zorzi, un veicolo in fiamme. Quindi mi raccomando, se state transitando da quelle parti, la massima prudenza. Ricordo, anzi ripeto, Paradiso, via delle Scuole, tra via Busia e via Zorzi, veicolo leggero in fiamme. Prudenza da quelle parti. Come dicevo, si va in Olanda per questa bella notizia, è così che si fa. C'è un furgone chiamato Vastebar, dove non servono soldi. Per ordinare un dolce basta consegnare i rifiuti che raccogli da terra. Questa cosa geniale, eh? Allora, niente franchetti, niente bancomat. Per ricevere da mangiare devi consegnare la spazzatura che trovi per terra. Il furgone compare spesso a festival, eventi per bambini e incontri di lavoro. Ogni volta trasforma la pulizia dell'ambiente in un gioco a cui tutti vogliono partecipare. C'è anche un listino prezzi. Allora, va tantissimo dei mini pancake olandesi chiamati Poffer Jess. Sono soffici e burrosi, e appunto uno di quelli basta consegnare 15 pezzi di plastica oppure 20 mozziconi di sigaretta. Per avere una bevanda, 10 mozziconi di sigaretta, frutta o caramelle, 15 mozziconi. Il Vastebar non si limita a raccogliere la spazzatura, la trasforma. In poche stagioni il furgone ha partecipato a circa 50 eventi e ha raccolto oltre 500.000 mozziconi di sigaretta, e una parte di questi è stata persino usata per creare un'opera d'arte esposta in una mostra. L'obiettivo del progetto è proprio questo: dimostrare in modo semplice e divertente che anche ciò che buttiamo via ha un valore e può avere una seconda vita. Cioè, mica male roba. Ascolta, io ho raccolto 20 mozziconi, fammi un hamburger, dammi un mini pancake. Geniale. Non fre, qualche giorno questa notizia, probabilmente l'avete sentita, però fantastica. Cioè, bello. Complimenti a questo Vastebar. Ora la musica è quella di Blanco con Elisa e si intitola Ricordi.

0: Ciao Carlo, già in giro?
1: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
0: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
1: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
7: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: chi mi conosce sa. Un caffè, Lubaba, DNC, Nicki Minaj, Kissing Strangers. Su Radio 3 sono le 16:25 minuti, pronti al secondo appuntamento con il gioco. Si impagli i nostri gadget. Borsa e cappello Radio 3. Tramite il nostro numero di WhatsApp.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci.
0: Funziona esattamente come prima, quindi 079-449-9537. Tre domandine veloci. Opzioni A e B in sequenza, se le azzeccate come Alice vi portate a casa la nostra borsa e il nostro cappellino reversibile. Radio 3 Banca Stato. Si va di domandone? Che sono domandoni difficili questi, proprio da sabato. Da sabato pomeriggio. Domandone, vai! Chi ha dipinto la Gioconda? A. Michelangelo. B. Leonardo da Vinci. Quanti cuori ha un polpo? A. 3. B. 2.

0: Bello anche il nuovo singolo di Alfa con Jovanotti, è buon vento. È sempre buon cammino, non so perché. Allora, sentiamo, ciao,
1: Bab.
0: Eh sì, la sequenza è quella, Bab, B-A-B. Allora, la Gioconda è stata dipinta da Leonardo da Vinci. Il polpo ha in totale 3 cuori. E una capanna, no, non è vero, 3 cuori. Tre cuori sì, però è vero, eh? Lo stato americano soprannominato Sunshine State è la Florida. Quindi la sequenza corretta, avete sentito anche da Tino, il nostro ascoltatore, Bab, B-A-B. Adesso vado a capire che è stato il più veloce. Come ha detto, si accaparra. Quindi da lunedì potrà ritirare alla reception di Teleticino la nostra borsa con all'interno il cappello di Radio 3 e Banca Stato, quello reversibile, quello instagrammabile. Ora anche Paolo Nutini.

My Father's Eyes, Eric Clapton. Che singolo, ragazzi, che bello. 16:38 minuti, pomeriggio anche allo zio Pino. Buon pomeriggio, zio Pino, grazie, sempre piacevole ricevere i tuoi messaggi vocali. Si va avanti con la nostra musica, arriva quella di Zerbe, Sofia, Easy e Bizu. Questa è Kumbaya.

0: ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
1: Marino Bernasconi.
0: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
2: Nuovo spot Honda CR-V Full Hybrid, vai!
3: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
2: Allora?
3: Vado a comprarlo!
4: Nuovo CR-V Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
8: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

grande classico del 1986, quello dei Queen su Radio 3, quasi a chiudere un'altra ora insieme. Abbiamo ancora della musica, per esempio, Si vola nel 2015, bello volare tra le annate della musica. Lui è Max Gazzè e si intitola La vita com'è? Com'è?

As It Was, anche il disco di Harry Styles. Ciao Danny, come stai? Oggi sempre in giro, ora finalmente mi siedo un attimo. Buon fine settimana, un saluto da Lidia. Ciao Lidia, fine settimana, buon relax. Noi invece siamo per terminare la prima ora, ma c'è ancora il disco di Emma ed Ercomi, Vacci Piano.

0: giornata e Radio 3 te le suona.
1: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
2: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni stile con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore stile. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
4: Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
5: Volkswagen Veicoli Commerciali.
6: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
7: Quando cala la sera, arriva Patti Speroni con Di Sera, dalle 18.40, il programma che ti accompagna tra musica, racconti e piccoli momenti di vita. Uno spazio autentico, fatto di emozioni, curiosità e leggerezza, perfetto per chi vuole staccare dal giorno. Rilassati, ascolta e vivi Di Sera con Patti Speroni, solo su Radio 3.
8: Sono le 17 in punto.
9: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
10: Infotraffico.
8: In Ticino segnaliamo forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord. A Paradiso, via delle Scuole, tra via Bosia e via Zorzi, il traffico è alternato, o meglio ci sono le corsie, la circolazione corsie alterne, scusate, per un veicolo leggero in fiamme. Quindi ripeto, via delle Scuole, tra via Bosia e via Zorzi siamo a Paradiso, circolazione corsie alternate per un veicolo leggero in fiamme. Nei Grigioni il traffico è colonnato sulla 13 tra lo Stallo e il Piazza San Giacomo in direzione nord, sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, si ricorda anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
11: Il meteo è offerto da
12: Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
13: Previsioni del tempo.
8: Le previsioni fino a stasera: al sud schiarite, al nord nuvolosità residua nei Grigioni, per il resto abbastanza soleggiato. Le previsioni invece per domani che è domenica in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato. Temperatura minima sui 13 gradi, la massima sui 25.

Song, questa si chiama Love Bite Back su Radio 3. Siamo così entrati nell'ultima ora insieme di questo sabato 6 giugno. Barbara è stata la più veloce a rispondere nel giochino di prima, il Bab, la sequenza era Bab, quindi abbiamo inviato lei il messaggio. Una volta ricevuti i dati potrà ritirare da settimana prossima gadget, borsa e cappello di Radio 3. Si parlava prima di nuove uscite ieri. Questa è stata presentata anche ieri sera dalla Patti, ma l'abbiamo suonata anche noi in tandem. E secondo me potrebbe essere una delle tante che entrerà nel calderone e poi diventerà ovviamente tormentone dell'estate. Potrebbe anche vincerla questa, Forse, non vorrei lanciarmi, 6 di giugno, però potrebbe anche vincerla. Nel frattempo vincere il tormentone estivo, la medaglia d'oro del tormentone estivo. Buon pomeriggio anche a Simone. La produzione è firmata Merck e Cremont, il disco invece è cantato dai The Colors e Serena Brancale. Il titolo? Partenope o Partenope?

0: Sky The Colors, la produzione di Mark e Cremont, come si diceva, bel disco,
1: ci piace, ci piace.
0: 17-10 minuti. Vai. Questo ci sta per l'estate, eh? Ci sta. Allora, da un disco fresco nuovo che ci godremo durante quest'estate 2026 ad uno, diciamo così, classico. Si va nel 1978, oggi 6 giugno del 78, la canzone in sottofondo di Francesco De Gregori Generale era in cima al Hit Parade. Quindi direi di gustarcela tutta quanta, qui su Radio 3 Hit.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
5: Volkswagen.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

Bruno Mars, Finesse. Bonjour Finesse, ça va bien, bien, bien. Mi descrive, sto pensando alla cena di stasera, non so cosa cucinare. Cosa fate voi? Noi pizzeria, risolto il caso. Sabato da pizza, sabato da pizza. A proposito di cibo, salutiamo lo chef Lorenzo Albricci. Ciao Lorenzo, prontissimo alla Locanda Orico anche questa sera. Credo e suppongo, per un altro seratone. Tutto in linea? Tutto in linea? Allora, velocemente il traffico, ci sono aggiornamenti, o meglio, recap, riepiloghi, visto che ce lo state chiedendo. Segnaliamo in Ticino forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord. Segnaliamo non è evidente da dire. A Paradiso invece, a causa di un veicolo in fiamme in via delle scuole, sono segnalati disagi alla circolazione. Ricordiamo il traffico incolonnato sulla 13 tra lo Stallo e Pian San Giacomo in direzione nord. Sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. E si ricorda anche che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Anche la corsia preferenziale Cupra è aperta. Quindi queste sono le ultimissime arrivate poco fa da parte di Via Suisse, con più un recap delle ultimissime. Non sono proprio aggiornamenti, un recap di quello che già ha detto intorno alle 17. Ora Annalisa e Marco Mengoni.

ridere, disco di Sombr. Buon pomeriggio anche a Monica, scrive, volete ridere? Se è concesso, su Tio si vede Trump che si è addormentato, ma lui sta bene, eh? Ah, il Trump. 17:32 minuti, l'ultima mezz'oretta mia compagnia in questo sabato 6 giugno, ma soprattutto in compagnia della nostra musica. C'è quella dei giornalisti e si intitola questa nostra stupida canzone d'amore.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.
1: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Amag Ticino presenta...
3: Che bonus! E che promozioni!
4: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
2: E a un tratto...
3: Che amore di affari!
2: Andiamo?
3: Adesso o mai più!
2: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Piccadilly presenta Storie on the Road.
6: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
5: Tipo?
6: Non so, provare qualcosa di nuovo.
5: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
6: Amore, sai sempre come sorprendermi.
5: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Pensa. Piccadilly, la tua sosta on the road.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: Radio 3i. Emozioni che restano.

0: Boogie, boogie, boogie, boogie, Wonderland, Wonderland, Heart, Wind and Fire, Radio 3. Allora, saluto chi scrive, aspetta, Giusy scrive: Danny, ma non ci dici più nulla su 90 giorni per innamorarsi? No, è un pochettino che non lo guardo più, mi sono staccato un attimino da quel programma, però tante risate, no?
1: Sei partito via.

0: sbagli. Basta tu chieda aiuto che facciamo i bagagli. Passerà il grigio su Berlino.
1: Berlino è il singolo di Ernia, bello, ci piace. Giusi, quanti sorrisi, quante risate con quel programma. 90 giorni per innamorarsi, cose assurde, roba. Un abbraccione a Susi. Poi Raffaella scrive: salve, devo andare a Lugano, com'è la situazione in autostrada? Grazie. Allora, in direzione nord, tra Mendrisio e Lugano Sud ci sono ancora dei rallentamenti e il traffico risulta ancora congestionato dalle ultimissime che ci arriva da parte di Via Suisse, quindi prudenza se state transitando, o meglio se vai da quella parte, non solo tu ma chi ci sta transitando. Poi si è palesata Barbara con nome e cognome, di conseguenza la settimana prossima potrà ritirare i gadget presso Radio 3. Siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora musica, le Spice Girls. Yeah!

Wannabe, le Spice Girls. Siamo arrivati ai saluti per questo sabato 6 giugno. Grazie per la compagnia, grazie a tutti coloro che hanno partecipato al gioco, che hanno mandato il messaggino, a che hanno semplicemente ci hanno scelti per 4 ore dalle 14 alle 18. Tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione radio televisiva, dalle 18:20 ci sarà Luca Ventura. Io torno domani dalle 18, appuntamento consueto tra l'aperitivo e la cena della domenica, e poi in onda lunedì con Michael Casanova torneremo in tandem dalle 16. Grazie ancora, buon proseguimento di sabato, dal Morandi è tutto, un abbraccio, ciao. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto.
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1.700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Ticino News Sera.
8: Per le iniziative sulle casse malati si avvicina l'ora della verità. La prossima settimana il Gran Consiglio deciderà quando e come applicarle. Per la 10% le incognite restano numerose. I deputati potrebbero dimezzare l'entità dei sussidi. Su di una cosa però i partiti concordano: insoddisfacente l'operato del Consiglio di Stato. No all'aggiramento dei salari minimi tramite i contratti collettivi di lavoro. Sostenerlo l'Unione Sindacale Svizzera, che ieri in assemblea ha votato all'unanimità. Se il 19 giugno la misura si aggiudicherà il via libera delle Camere, verrà lanciato un referendum. Nel novembre scorso una controllata dell'azienda svizzera di armamenti RUAG è stata ricattata da criminali informatici e ha pagato per riavere i suoi dati sensibili. Un errore dal punto di vista tecnico incredibile, commenta l'esperto di sicurezza informatica Alessandro Trivilini. Siamo al meteo, questa sera sereno, domani giornata abbastanza soleggiata, basse quote, temperatura minima sui 14 gradi, massima attorno ai 26. Sabato 6 giugno, buonasera, ben ritrovati con l'informazione sempre in diretta. In apertura torniamo a parlare delle iniziative sulle casse malati. Lunedì infatti si aprirà l'ultima sessione del Gran Consiglio prima della pausa estiva. I punti ancora da chiarire restano numerosi, a partire da costi e coperture finanziarie. Il servizio di Claudia Rossi.
9: È arrivata l'ora della verità. Nella sessione parlamentare, che inizierà tra poco meno di 48 ore, si deciderà il destino delle iniziative sulla cassa malati. Tre rapporti e ancora molte incognite. Il primo, sottoscritto da PLR, Centro, Lega e con riserva anche dal Partito Socialista, riguarda l'iniziativa che rende i premi totalmente deducibili dalle imposte. 18.000 franchi all'anno per i coniugi, 9.000 per gli altri. L'entrata in vigore è prevista il 1 gennaio del 2028, in modo da lasciare tempo ai comuni per adeguarsi. Sono previste anche misure di copertura finanziaria. I soldi verranno trovati grazie a risparmi sul trasporto pubblico, sui richiedenti l'asilo, sul settore dei disabili e sui contratti di prestazione di usi e supsi.
10: Il Parlamento ha fatto il suo lavoro, mentre forse il governo un po' meno, anche perché mi sento di dire che abbiamo proceduto, sia noi che il Partito Socialista, quali iniziativisti, ad incontrare il governo, e già subito nelle prime battute ci eravamo dimostrati insoddisfatti, dichiarati insoddisfatti. Quindi il lavoro all'interno della commissione è stato importante. Magari dal governo, ammetto, come iniziativista mi aspettavo qualcosa di diverso.
9: Il secondo rapporto riguarda la 10%. A sottoscriverlo sono stati Partito Socialista e Verdi, mentre PLR e Centro lo hanno fatto con riserva. L'entrata in vigore definitiva qui è il 2029. I prossimi due anni saranno una sorta di prima tappa. Il parametro è il premio medio di riferimento e non quello effettivo, che permetterebbe di dimezzare i costi, ma alcuni emendamenti potrebbero ribaltare la situazione. Lo stesso vale per le ricette della sinistra. Un aumento dello 0,5 per mille dell'aliquota massima sulla sostanza e la modifica delle tasse per le operazioni nel registro fondiario.
11: Il governo una sola cosa doveva fare per quella che è la normale prassi, per quello che indica anche la perizia che abbiamo commissionato, ed era un atto amministrativo e dire in che data mettere in vigore ciò che il popolo ha votato. Questo doveva fare, non doveva inventarsi messaggi, non doveva inventarsi messaggi con legami incostituzionali con il finanziamento, non doveva audizionare iniziativisti e quant'altro per fare quello che invece doveva, mettere una data in vigore. Quindi è stato un pasticcio e purtroppo il Parlamento sta un po' continuando a pasticciare se passeranno determinati emendamenti.
9: Infine c'è la terza via proposta dall'UDC. L'entrata in vigore di entrambe le iniziative è fissata al 1 gennaio 2027. Per la copertura viene proposto un tetto massimo alla crescita delle spese sul personale, su beni e servizi e sulle spese di trasferimento, esclusi sussidi.
8: E noi continuiamo a parlare di politica, questa volta a carattere federale. Il 19 giugno sono infatti attesi i voti finali su di una mozione che vuole dare la precedenza ai contratti collettivi di lavoro rispetto ai salari minimi cantonali. Ebbene, l'Unione Sindacale Svizzera, riunita ieri in assemblea, ha promesso di portare gli svizzeri alle urne. Sentiamo allora la segretaria Nicola Rossi.
12: Ieri in Assemblea Generale dell'USS si è votato per questo referendum, in quanto inizialmente questa nuova legge promuove una riduzione progressiva della protezione salariale, in quanto qualora questa legge venisse applicata centinaia di migliaia di lavoratori che sono sottoposti adesso alle CCL di forza obbligatoria resterebbero comunque esclusi da eventuali nuove migliorie salariali messe in atto dalla legge. Comunque si rappresenta anche un attacco alle decisioni democratiche di cantone comune, un limite all'autonomia, e avvantaggia soprattutto questa nuova legge le imprese che basano la propria competitività sui bassi salari invece che su vere condizioni di lavoro migliori. Noi in Ticino abbiamo visto che cosa significa quando con dei CCL si cerca di aggirare la legge sui salari minimi, quindi sappiamo bene cosa significhi e preferiremmo evitare, ecco.
8: La cronaca ora: incidente con esito letale poco dopo mezzanotte a Canobbio. Un automobilista, scrive la polizia cantonale in una nota, stava percorrendo via Tesserete in direzione di Tesserete. In base ad una prima ricostruzione, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, nell'affrontare una curva a sinistra ha perso il controllo della vettura uscendo di strada, precipitando sul fondo di una scarpata circa 100 metri dalla strada soprastante. I soccorritori intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente a causa delle gravi ferite riportate. L'identificazione formale dell'uomo al momento non è stata ancora possibile. Parliamo ora invece di sicurezza informatica, perché a cader vittima questa volta di un attacco hacker è stata addirittura l'azienda di armamenti della Confederazione RUAG. Il servizio di Filippo Suisli.
13: Il 3 novembre 2025 il gruppo di cybercriminali Akira ha pubblicato uno dei suoi classici annunci di ricatto a un'azienda. La società, però, non è una qualsiasi, bensì la Mechanex, una controllata americana della RUAG, l'azienda di armamenti di proprietà della Confederazione. Questo il testo pubblicato sul dark web.
14: Caricheremo presto 24 GB di documenti aziendali. Informazioni dettagliate sui dipendenti, numero di previdenza sociale, passaporti, patenti di guida, numeri di telefono, indirizzi e così via, informazioni militari riservate, numerosi contratti e accordi, inclusi quelli militari, informazioni su come lavorare con esplosivi e così via.
13: Fin qui un classico, non fosse che, come ha rivelato oggi la SRF, l'azienda ha pagato, in contrasto con qualsiasi linea guida delle autorità svizzere e senza che il Dipartimento Federale della Difesa ne fosse informato. Ne abbiamo parlato con l'esperto di sicurezza informatica Alessandro Trevilini, a cui prima di tutto abbiamo chiesto chi è Akira.
15: Akira, oltre che dare il nome al virus informatico che ha colpito l'azienda, anche il nome del gruppo, sono specializzati nel ransomware, quindi andare a colpire, ingannare i collaboratori delle aziende per cercare di, attraverso un'email, una telefonata o cercando vulnerabilità, per esempio applicazioni non aggiornate, per poi inserire un virus nell'infrastruttura informatica affinché al verificarsi di un determinato evento tutti i dati disponibili vengano resi inaccessibili attraverso la matematica.
13: A quel punto la richiesta è sempre la stessa: se rivuoi i tuoi dati devi pagare. È giusto farlo per un'azienda come la RUAG?
15: No, tecnicamente non è una scelta giusta, perché per principio noi in Svizzera abbiamo la mentalità, l'approccio di non pagare, perché pagando significa entrare nella lista dei preferiti delle aziende e istituzioni che ciclicamente possono essere disposte a pagare. Paghi una, paghi per sempre, e comunque sei sempre ricattabile, pensiamo alla reputazione. In questo caso specifico, perché la RUAG è grande e importante ma non è esente dagli attacchi informatici, quello che è stato fallimentare da un punto di vista tecnico è la comunicazione a posteriori.
13: Una comunicazione fatta ai microfoni della SRF direttamente dal presidente del CDA dell'azienda.
15: Una comunicazione che non è semplice, ma non deve essere frettolosa e soprattutto non deve diventare un brodo caldo per l'anima per dire abbiamo pagato, state tranquilli, e abbiamo pagato poco. Ecco, questo è un autogol da un punto di vista tecnicamente parlando incredibile.
13: Ora il rischio è che per il produttore elvetico ci siano delle conseguenze, non solo dal punto di vista di eventuali altri attacchi. Ancora Trevilini.
15: La RUAG non produce sedie o tavoli da giardino, produce materiale, software bellico, per cui pensiamo anche al danno reputazionale, alla sicurezza intrinseca di quello che dei dati che tratta, ma anche a tutto l'aspetto economico dei contratti.
8: E queste erano le parole dell'esperto di sicurezza informatica Alessandro Trevilini. Noi torniamo ora sull'inaugurazione della nuova IL Arena, che è stata sì un successo sul campo, con la Svizzera femminile che ha battuto con un rotondo 6-1 Malta, ma che ha evidenziato problemi organizzativi fuori dal terreno di gioco. Molti tifosi hanno infatti lamentato lunghe code alla buvette, prezzi elevati e disservizi nel servizio di ristorazione. L'FC Lugano si è scusata assumendosi la responsabilità dell'accaduto. L'azienda Gabbani ha ammesso che il servizio non è stato all'altezza degli standard previsti. Entrambi hanno però assicurato che i problemi verranno corretti in vista dei prossimi eventi. Parliamo ancora di calcio, o perlomeno ci proviamo, perché andiamo a Losone, dove a scendere in campo questa volta è la beneficenza. E in campo letteralmente ci sono anche alcuni colleghi di Radio 3 e Tele Ticino. Vedo già pronto Dominic von Burg. Dominic, perché siete in campo? È la domanda che tutti si fanno.
16: Alessandro, buonasera, buonasera a tutti. Fai bene a dire forse sarà calcio, non so cosa potremo proporre come squadra di Tele Ticino Radio 3, però ci proveremo, perché è per una bella causa, è per l'associazione Emily's Future is Now, una bambina, Emily, che presenta anche lei questa sera qui a Losona, questo triangolare benefico. Giocheremo, come detto, noi con la nostra squadra di Radio 3 e Tele Ticino, poi ci sono anche i signori del Losone e poi una squadra, gli amici di Emily, e poi tutto il ricavato di questa serata andrà poi a favore della ricerca sulla distrofia muscolare da deficit di merosina, proprio la malattia da cui affetta Emily. Quindi veramente una bella serata per una bella causa. Non abbiamo tanti campioni, però uno ce l'abbiamo, Kubi. Abbiamo fatto solo riscaldamento per adesso. Cosa ti pare di questa squadra che abbiamo assemblato?
17: No, non mi sembra male. Poi adesso dopo vediamo il campo, perché poi c'è la pressione del campo, quindi nel riscaldamento tutti bravi. Proprio voglio vedere come si tramuta in campo.
16: Almeno una vittoria da ottenere.
17: Beh, la vittoria l'abbiamo già ottenuta ad essere qua, quindi quella è la più grande vittoria che potevamo avere. e poi se ci sono anche le vittorie sul campo, ben vengono anche quelle.
16: Fai bene a dire così, Kubi. Speriamo anche in un qualche gol da parte della squadra Teleticino Radio 3i, come detto. Una bella...
17: Sei già scettico. Speriamo.
16: Ho visto qualche palleggio qua, allora.
17: Io non guardo, perché se guardo poi mi demoralizzo.
16: Però come hai detto bene te, la causa è bella, quindi se tutti quelli che ci stanno ascoltando e vedendo, se siete nei dintorni qua di Losone, raggiungeteci. Le prime partite sono già in corso, noi scenderemo in campo tra pochi minuti, alle 6:30 la prima partita, e giocheremo la seconda anche alle 7, quindi come detto una bella serata qui a Losone. A te la linea, Alessandro.
8: Prima di salutarvi però, Kubi, mi viene da dire che sei passato da Baggio a Offenburg in campo, non è stato proprio un gran bel guadagno?
17: Sta ridendo, vuol dire.
16: Alessandro Cocca dallo studio dice che sei passato da Baggio a Offenburg. Tra l'altro ti correggo, Alessandro, Offenburg, però sì, ecco, è una bella differenza.
17: Ma vediamo, adesso il campo mi dirà se c'è una bella differenza. Si vede che Alessandro ti ha già visto giocare, quindi...
8: No, devo dire la verità, Dominic. Dominic, sei l'unico che non...
17: Quello è importante.
8: Sei l'unico che non ho ancora visto giocare, ma durante il TG vedevo le immagini del riscaldamento. E devo dire che... Meno male che è una buona causa.
17: Già sudato.
16: Fai bene a dirlo. Effettivamente non è un riscaldamento molto performante il nostro. Adesso ci rimangono 17 minuti, vedremo di aumentare un po' il ritmo.
17: Noi camuffiamo le nostre, non facciamo vedere tutto il nostro potenziale subito.
16: Ah, è una tattica, Alessandro, una tattica.
8: La cosa più bella che ho visto finora è il berretto alla Tiger Woods di Sciarini.
17: Il mister, no.
16: Il nostro allenatore, possiamo anche girare, dico a Loris Aurecchia.
17: Mister, your name.
16: È il nostro mister.
8: Ma la formazione si sa
16: e
8: già.
16: E invece c'è Patrick Della Valle, il nostro trequartista. Sì, Patrick Della Valle è il trequartista. Giocherà alle spalle di Kubilai Türkilmaz. Compito suo è innescarlo. Quindi se Kubi non segnerà, sarà colpa di Della Valle.
8: Ok, va bene. Grazie ragazzi, buona serata, buon lavoro e buona beneficenza.
16: Grazie Alessandro.
8: Domani, grazie. Ricordo infine, prima di salutarci, l'appuntamento con la Domenica del Corriere. Protagonisti saranno il presidente dell'UDC Piero Marchesi, la cofondatrice di Avanti con Ticino e Lavoro Amalia Mirante. Dopo di noi invece Radar e Storie di Carta. È veramente tutto, grazie dell'attenzione, buona serata.
0: L'informazione continua su ticinonews.ch. Questa è Radio 3i delle Suore.
18: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
19: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
3: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
20: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
21: Scopri in anteprima la nuovissima ID Polo completamente elettrica da Tognetti Auto. Giovedì 11 giugno a Gordola ti aspetta una serata speciale dedicata alla mobilità del futuro, con grigliata offerta per tutti i partecipanti. Registrati subito su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo in via San Gottardo 139 a Gordola.
22: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
23: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: E allora, signore e signori, buonasera, benvenuti e bentrovati da Luca Ventura, quello che vi condurrà fino alle 20 di questa sera con il nostro appuntamento che è partito da pochi mesi ma che già piace tantissimo. Si chiama Uno di oggi, uno di ieri e dal nome potete intuire che cosa andremo a fare. Quindi ascolteremo le canzoni di ieri e le paragoneremo alle canzoni di oggi. Poi qualcuno preferirà le canzoni del passato, qualcuno invece preferisce le canzoni un po' più attuali. In ogni caso partiamo come d'abitudine dal 1986 con una canzone quindi del passato, è quella di Janet Jackson.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

e Joshua e Tormento tutti insieme per questo pezzone dell'anno passato che abbiamo ritrovato su Radio 3i. E a proposito di Shablo e Gue, merita la menzione secondo me la nuova canzone insieme a Tony Pitoni, che radiofonicamente non possiamo suonare per via dei testi, ma che in ogni caso ha un bel sound, come detto, scritto e prodotto da Shablo, scritto a livello proprio di base, intendevo quello. Ora Peter Gabriel, si chiama Sledgehammer.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. Activefitness.ch. Prendila sportivamente.

0: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
1: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
2: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

canzone di Ed Sheeran, Puoi metterci la mano sul fuoco, che sarà un successone. Questo lo è stato nel 2022, l'abbiamo ricordata anche qui nel sabato sera di Radio 3, quello di uno di oggi, uno di ieri. Era Celestial, ora la canzone di ieri è dal 1996, degli Jamiroquai. Il titolo è All Right.

0: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
1: Amagricino presenta
2: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
1: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazione incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

Un po' di latino nel sabato sera di 3i con Celia Cruz. Dal 1998 era La vida es un carnaval. Benvenuti, ancora ben trovati. Si continua con il nostro percorso musicale, dove andiamo a degustare un po' di successi del passato e un po' di novità. La novità in questo caso è quella di Fra Quintale,

Il titolo di questa canzone è facilmente intuibile: Loco Loco, Gordo e Rainer Zonveld, Radio 3. Ancora ciao, ciao, ciao. Se hai acceso la radio in questo momento, noi siamo quelli del sabato sera, cioè io. Mi hanno dato il compito di accompagnarvi in questa bellissima selezione musicale che mette a confronto le canzoni del passato con le canzoni un po' più nuove. E quindi, se ti piace, magari faccelo sapere al nostro numero di WhatsApp. Quella del passato è quella dei Twins, si chiama Belle Dancer.

0: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
1: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
0: E con l'ibrido risparmi assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
1: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Piccadilly presenta Storie on the Road.
3: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
2: Tipo?
3: Non so, provare qualcosa di nuovo.
2: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
3: Amore, sai sempre come sorprendermi.
4: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Pens. Piccadilly, la tua sosta on the road.
5: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
6: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

Questa è una canzone che profuma tantissimo di anni 80. Secondo me tanto di delle prime produzioni di Madonna. Infatti c'è lei, ci ha messo lo zampino insieme alla grandissima hitmaker Sabrina Carpenter, che ultimamente è, diciamo, la preferita di tantissimi, anche perché sforna un sacco di brani che sono letteralmente delle hit. E questa era Bring Your Love su Radio 3. Cantiamo, torniamo in casa nostra e lo facciamo con una formazione del quale andiamo molto molto fieri. Loro sono i Gotthard, questa che si chiama Feel What I Feel. So

La giovanissima Irene Grandi con Fuori dal 94 per rappresentare la nostra promessa, quella di farvi ascoltare le canzoni di ieri, ma anche le canzoni di oggi. E quella di oggi è quella di Giorgia, si chiama L'Unica.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 IT Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
1: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
3: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
4: Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
5: Volkswagen.
6: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona,
7: il classico che emoziona.

E i saluti da parte mia arrivano con questo successone del 67, si sente anche dalle sonorità, era Van Morrison, Brown Eyed Girl. Da Luca Ventura è proprio tutto, ci rivediamo domani per quanto riguarda l'appuntamento sportivo di Doppio Passo dalle 14. Per tutti gli altri, buon sabato sera e buon weekend. Ciao!

0: Tesoro, che fai?
1: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
0: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
1: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
0: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
1: Non vedo l'ora di partire!
0: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui!
2: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
3: Da Risparmio Casa, fino al 20 giugno.
4: Detersivo per lavatrice Dixan liquido, 38 o 42 misurini, o Dixan Discs, 19 o 21 tabs, 5 franchi e 50 solo con Fidelity Card. Ammorbidente coccolino, 3 litri, 2 franchi e 99 solo con Fidelity Card. Sgabello in plastica, colori assortiti, 7 franchi e 90.
3: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
5: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days, dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Vivi l'energia di oggi, riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days, dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
1: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
4: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.

0: Piccadilly presenta Storie on the Road.
1: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
0: Tipo?
1: Non so, provare qualcosa di nuovo.
0: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
1: Amore, sai sempre come sorprendermi.
0: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Pensa. Piccadilly, la tua sosta on the road.
2: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
3: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Salida del vuelo con destino a la felicidad.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno un